0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché. Mark Twain.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri

0: viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.
1: Posto che è il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, e invece

ultimi abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il fato è il destino comune di tutti. In ogni vita deve cadere un po' di pioggia. Alcuni giorni devono essere scuri e minacciosi. Henry Wadsworth Longfellow.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non puoi iniziare un nuovo capitolo della tua vita se continui a rileggere l'ultimo. Stephen Hawking.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nulla è nella mente prima che non sia stato nei sensi. San Tommaso d'Aquino.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Pare il successo dolcissimo a chi non l'ha conosciuto. Emily Dickinson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ovunque sarai e qualsiasi cosa stia accadendo nella tua vita, tutte le volte che ci sarà la luna piena, tu cercala nel cielo. E mentre la guardi, pensa a me. Perché dovunque sarò e qualunque cosa stia accadendo nella mia vita, io farò lo stesso. Savannah Lynn Curtis.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4 e 59 minuti.

0: tanto bisogna iniziare, che lunedì già partire, qui bisogna carburare. 11 maggio, mamma mia come siamo avanti.
1: Ma
0: è
1: guarda,
0: un attimo che ci ritroviamo che è già settembre.
1: Come passa il tempo quando ci si diverte, peraltro aggiungerei. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Max Parisi, come è andato
0: buongiorno,
1: il weekend?
0: Buongiorno Laura Ghislandi, bene, grazie, siamo pronti a iniziare una nuova settimana Caffè Latte con te, siamo qua pronti, c'è anche Mattia Brena.
1: Ma che faccia!
0: Incredibile.
1: Possiamo dire però che Mattia Brena è sempre allegro e sorridente, cioè è proprio un piacere venire in radio. Perché mi guardi così?
0: No? Proprio sempre allegro e sorridente, adesso mi sembra una definizione un po' troppo.
1: Vabbè. Ciao è sempre bello lì con un sorriso stampato in faccia. Già questo è buono,
0: Diciamo che non allargherei proprio, perché tutti noi arriviamo anche con delle giornate in cui il muso proprio ti diventa un po' scuro.
1: Ma l'avete mai visto uno speaker triste? L'avete mai sentito in onda? No. Eppure
0: Laura Ghislandi è impossibile.
1: Beh,
0: partiamo
1: insomma
0: subito con la grande musica di Radio Monte Carlo, poi ho delle notizie curiose e interessanti.
1: Ah, non vedo l'ora. Ed Sheeran, Camera.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Cari amici di Radio Monte Carlo, oggi volevo invitare anche la mia amica Laura Ghislandi a un momento di riflessione, perché è una giornata in cui devo dare questa notizia. È una notizia che fra l'altro credo coinvolga molti di noi maschi. Ho chiesto proprio pazienza a Laura Ghislandi perché era un tema che volevo affrontare.
1: Ma adesso ho capito di cosa vuoi parlare, motivo per il quale questo weekend sei stato un po' vago.
0: Ma

0: Di scienza, eh?
1: Parliamo di scienza. Ah,
0: non è che è una roba che buttiamo lì di quelle da gossip. No, no.
1: La scienza del pelo.
0: Oh, la scienza del pelo. È il
1: si
0: pelo.
1: Chiama così.
0: No, detto in spagnolo è il pelo, che vuol dire appunto i capelli, no? Allora, parliamo di calvizie. Che è un tema che mi riguarda abbastanza da vicino ormai da una quarantina d'anni, e quindi io sono sempre di quelli che guarda con attenzione la ricerca scientifica, perché io sono convinto che il vero business del futuro sarà quando troveranno la cura per i calvi. Ma
1: ah beh, sì, per far ricrescere il bulbo più che altro,
0: certo,
1: perché poi
0: certo.
1: Quello è il problema.
0: Il tema è quello, è inutile che quello che c'è adesso non funziona quasi nulla.
1: Mi hai un po' carenza di bulbi, c'è chi è carente di ferro, tu invece eri carente di bulbi.
0: Comunque il dato è questo, perché è abbastanza impressionante, è una ricerca, un dato che viene statisticamente rilevato dal World Population Review, riesco a dirlo forse anche questa mattina, e che ci dice che cosa?
1: Il nostro paese è secondo al mondo per percentuale di calvizie, con il 44,37% della popolazione maschile adulta che presenta questa caratteristica.
0: Attenzione, si parla ovviamente di quelli come me, rasati come una palla da biliardo, ma si parla anche del Mattia Brenna stempiato, quindi...
1: Ma scusa!
0: No, lo dico perché siamo tutti della stessa bagnarola qua.
1: Beh, deve essere un momento per un uomo non facilissimo, posso dire? Cioè, io questa cosa la capisco.
0: Allora, sappiate che non è una cosa che riguarda solo gli italiani, comunque
1: no,
0: siamo
1: certo.
0: Nella media di una popolazione mondiale in cui ormai 4 su 10, ormai dico perché è un fenomeno sempre più presente, 4 su 10 presentano problemi di calvizie. Poi, ripeto, la gradazione della calvizie cambia di soggetto in soggetto.
1: Io peraltro ho scoperto che arriva dalla famiglia della madre. Cioè invece tutti,
0: sì,
1: io sono così perché mio papà, no, è la famiglia della mamma.
0: Hai detto

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
11: Prossimamente live, in concerto.
12: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bobico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
11: Infolani, bluenotemilano.com.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono contento perché è arrivata la solidarietà maschile, come vedi siamo più del 44%. Cari amici pelati e non solo, nonostante questo noi che non dobbiamo ripararci dalla pioggia perché quando c'è l'umidità non ci rovina i capelli, però ci affidiamo comunque alle previsioni del tempo.
1: Ma poi siete anche così morbidi.
0: Vero?
1: Vabbè, gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, giornata instabile con rovesci temporali fino al pomeriggio sul nord-est Lombardia, Piemonte, Emilia settentrionale, Levante, Ligure e nord della Toscana. Migliora in serata con residui fenomeni all'estremo nord-est. Nuvolosità sparsa nel resto del nord e nel settore tirrenico della penisola fino alla Calabria, in attenuazione dal pomeriggio, specie sulle coste. Tra notte e primo mattino, possibili rovesci isolati su Umbria, Lazio e Campania. Tempo in generale più soleggiato su medio adriatico, resto del sud e isole. Temperature massime in calo a nord-est, in rialzo su Piemonte, Ponente Ligure, Emilia-Romagna, medio-basso Adriatico, Ionio e Isole, punte prossime ai 30 gradi in Sicilia, venti di libeccio e rinforzo, forti su Ligure con mare molto mosso e agitato. Sul Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata ma un po' ventosa con una massima intorno ai 24 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Grazie ovviamente agli amici di meteo.it, è un fenomeno maschile, volevo sottolinearlo, prevalentemente maschile. Ci sono anche donne, qualcuno ci chiede, ma
1: l'alopecia,
0: lì ci sono delle differenze sostanziali. Comunque, chiudiamo il tema e ritorniamo alla musica, ovviamente.
1: E lo facciamo insieme a Prince e il suo ultimo singolo, Postumo, With This Tear.

0: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo, in questa giornata di lunedì già allegra, perché ho la ridarola insieme a Laura Ghisani.
1: Non ce la faccio, non so realmente come
0: parte
1: farò
0: così lunedì, figuriamoci
1: ad affrontare lunedì. La seconda ora, quando dobbiamo entrare nella cronaca, giornali alla mano, non
0: ti
1: lo
0: chiudiamo
1: so.
0: Nello sgabuzzino,
1: può essere
0: chi
1: una
0: viene
1: buona
0: del TG Com 24 mi dà una mano, mettiamo la sbarra come succede nei film. Allora, buongiorno signori, a proposito di film c'è una notizia che ci ha colpito, perché come dire, la davamo quasi per scontata
1: e invece
0: no.
1: Allora parliamo dell'Academy degli Oscar, dove abbiamo scoperto peraltro che per molti anni non hanno neanche guardato i film,
0: pensa un po',
1: e votavano a sentimento, però questa volta hanno deciso di dare uno stop all'intelligenza artificiale nelle candidature cinematografiche, quindi attori, controfigure e sceneggiature create con l'intelligenza artificiale non potranno essere candidate.
0: Oh, questo è il nuovo regolamento 2027, serviva forse mettere un freno, abbiamo avuto vari esempi già nel tempo di utilizzo di strumenti digitali, adesso però con l'intelligenza artificiale la sua potenza di elaborazione, abbiamo visto addirittura un attore storico come Val Kilmer, che ci manca da un punto di vista umano, oltre che ovviamente cinematografico, ma è stato riportato in vita in pellicola.
1: Quello a me fa un po' c'era tutto l'iter, loro l'hanno rispettato, la famiglia ha dato ok, certo. Quindi dal punto di vista burocratico è tutto preciso sulla carta. Umanamente a me questa cosa non posso dirti che non lo so
0: perché
1: preferisco
0: poi
1: guardarmi i film vecchi.
0: Sono d'accordo, io sono d'accordo con te in questo caso, però il tentativo è quello appunto di sperimentare anche una tecnologia che ci permette anche quello, poi che sia una cosa gradita o meno questo dobbiamo ancora decidere, sono talmente nuove queste cose qua.
1: Poi gusto personale, certo. Per carità.
0: Comunque l'Academy ha deciso e potrà chiedere anche documentazione aggiuntiva se un film non ti convince, dici
1: fammi vedere un po'
0: E quindi dovranno avere proprio la filiera certificata di tutta la produzione.
1: Guarda lì quel sesto dito della mano.
0: Eccolo.

0: Caffè Latte con te su Radio Monte Carlo. Peraltro qualcuno sa la storia dell'attore che faceva il papà di Marty McFly in Ritorno al Futuro, che fu proprio utilizzato per la prima volta, diciamo, come volto, e lì cominciarono le prime polemiche, perché quell'evento lì e quella causa che fece l'attore fu storico, perché nel 2 lui non voleva comparire, ma la produzione utilizzò la sua faccia comunque.
1: I concerti con gli ologrammi li abbiamo, i film con l'intelligenza artificiale anche, oramai su Instagram ogni tanto incappi in qualche video e ti viene il dubbio.
0: Infatti adesso anche lì si cercherà di mettere il bollino.
1: Sì. No, sei obbligato a scriverlo.
0: Dovresti obbligarlo, sì. Buongiorno, caffè latte
2: con te. Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri. Umbria Jazz. Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: L'Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Caffè Latte con Radio Monte Carlo, potevamo chiudere senza toccare il tema Windsor?
1: No, non potevamo farlo. E infatti eccoci qui. Abbiamo parlato settimana scorsa dell'annuncio di una nuova gravidanza, quindicesima in linea di successione. Nascerà a giugno, credo, figlio o figlia di Eugenie di York,
0: che è quella ramo della famiglia che fa parte appunto dei duchi di York, che adesso in teoria non esistono più sulla carta, sono
1: figlia
0: stati
1: di
0: cancellati.
1: Andrea e Sara Ferguson, direi di no.
0: Allora, questo perché è stata paparazzata ormai le ultime settimane. A me fa impazzire questa cosa, che nonostante lei abbia ovviamente cercato di vivere questa situazione della gravidanza in privacy, in totale privacy, ci sono ancora i paparazzi che ti inseguono.
1: Siamo
0: nel 2026.
1: Sì. Come fai a nascondere una gravidanza per 7 mesi? Cioè, ci vuole anche del professionismo.
0: E infatti è andata a fare una spesa normale e subito c'erano questi di una rivista inglese che
1: lei l'ha annunciata, comunque adesso.
0: Sì, non è segreta. Infatti è proprio l'annuncio su cui hanno puntato gli articolisti recentemente, perché questo annuncio pare sia stato un po' a tempo, voluto diciamo da Re Carlo, ma senza fare riferimenti alcuno ai genitori di lei, di Eugenia.
1: Beh, immagino che adesso non ne potrà mai più parlare, cioè per tutta la vita. È bello che però a lei, alla sorella e ai figli lascino i titoli, perché comunque loro oggettivamente non hanno fatto nulla.
0: Le colpe dei genitori non dovrebbero mai ricadere sui figli.

0: E anche in questo 11 maggio arriviamo alla fine di questa prima ora, ci prepariamo?
1: Ci traghettiamo, ma dove ci traghettiamo? Andiamo a prendere, sì, i giornali.
0: Noi ci mettiamo in acqua al massimo.
1: Va. Fra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo aver letto la risposta al memorandum americano, e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, considerate le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto rallenta le forniture energetiche. Il World Texas Intermediate sale del 3,50% a $98.76 per barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104.78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivo all'antivirus un passeggero francese. Il porto di Tenerife, deserto, ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, primi 90 evacuati e subito rimpatriati. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Lunedì nero per chi vola, collegamenti a rischio. Lo sciopero più significativo riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Agitazioni anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Previsti disagi in tutta Italia. Calcio pari a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Stasera Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico. Passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
8: Outmin del 25/3/2026.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult. Piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
18: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Giornata molto instabile, con numerosi rovesci temporali fino al pomeriggio sul nord-est, Lombardia, Piemonte, Emilia, Levante, Ligure, Toscana. Migliora in serata con residui fenomeni all'estremo nord-est. Nuvolosità sparsa nel resto del nord e sul settore tirrenico della penisola fino alla Calabria, in attenuazione dal pomeriggio. Tra notte e primo mattino rovesci isolati su Umbria, Lazio e Campania. Tempo in generale soleggiato sul medio adriatico, resto del sud e isole. Temperature massime in calo al nord-est, in rialzo su Piemonte, Monte, Ponente Ligure, Emilia Romagna, Mar Adriatico, Ionio, isole con punte prossime ai 30 gradi in Sicilia, venti di Libeccio e rinforzo, forti sul Ligure con mare molto mosso e agitato. Sul Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata ma un po' ventosa, con una temperatura massima intorno ai 24 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: 7 maggio, comunque 11 di maggio, buongiorno, 6 e 5 minuti. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, seconda parte di Caffè Latte con te qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno a una sorridente Laura Ghislandi.
1: Buongiorno Max Parisi. 11 di maio, che abbiamo in onda anche noi, direi.
0: Di Maio, di cui si hanno notizie ultimamente di una scalata sempre più incredibile verso i vertici del mondo.
1: Ma beato lui.
0: Buongiorno alla nostra Federica Liboni.
1: Buongiorno ragazzi, eccoci.
0: A rappresentare TGCom 24, col quale insomma parleremo di tutto quello che riguarda l'attualità.
1: È già lì che evidenzia tutto, le notizie, gli approfondimenti.
2: Che giornata, che mal di testa.
1: Cara.
0: Addirittura, partiamo così. Facciamo una cosa, ci rilassiamo, prendiamo un momento fiato.
1: Ci proviamo quantomeno, dai.
0: E lo facciamo con la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: George Michael.

0: Freedom, edizione 1990, George Michael su Radio Monte Carlo, le 6:10 in punto. Buongiorno ancora.
1: Che voglia di fare una colazione sulla spiaggia con un cocktail sin alcol, così, giusto per...
0: Ci saranno anche quelli che a quest'ora accettano di avere qualcosa di un po' più strong. Allora, Federica De Boni, partiamo con i titoli dei quotidiani.
1: Sì, andiamo subito su La Repubblica, che apre con l'antivirus. Fa paura, più controlli alle frontiere, a Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. Poi abbiamo invece in centro pagina il governo, lo strappo di Giuli, che è arrivato proprio in questo fine settimana, ha azzerato i vertici del suo staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al documentario su Regeni, questo è un po' il nodo della vicenda, c'è l'ira di Palazzo Chigi, il ministro che dice o io o loro, quindi questa è l'apertura di Repubblica. Andiamo invece a Il Messaggero, che apre con Iran e Russia, tra minacce e blef, i conflitti nel pantano, Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare, Trump dice inaccettabile, non rideranno più, Putin cambia invece versione sull'Ucraina, vinceremo, dice, il negoziato con Washington però riparte. Cambiamo quotidiano, andiamo al Corriere della Sera, apertura con gli esteri, quindi con Trump e Iran, nuova rottura, la risposta di Teheran al piano americano per la tregua non piace alla tycoon, che dice è inaccettabile, più tardi cercheremo di capire un po' di più questo conflitto, il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo, e Israele continua a ribadire che la guerra non finisce. Poi abbiamo anche a fondo pagina il delitto di Garlasco, nuove tracce, Stasi ai PM su Chiara, non parlò di avance, e questi sono i verbali di Alberto recentissimi del 2025, Alberto Stasi condannato per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007 a Garlasco. Andiamo su Libero, l'amore della sinistra per le tasse, quindi apertura completamente diversa, il ritorno del partito della patrimoniale da PD ad AVS passando per i 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, quindi una gabella, questo scrive Libero. Il giornale, la bomba sulla pace, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, Trump ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Questo è il giornale.
0: Quadro generale, tanto per non farsi mancare nulla, mancava insomma la minaccia di una pandemia.
2: No, e se questa è la partenza direi buon lunedì, nominerei solo Paolo che invece ha mandato un messaggio meraviglioso ricordando ieri la festa della mamma e dice vabbè, magari i sorrisi non cambieranno il mondo ma possono sicuramente cambiare la giornata a qualcuno.
0: Come la nostra musica, Bruno Mars.
2: For just a chance. Della mamma e dice vabbè, magari i sorrisi non cambieranno il mondo ma possono sicuramente cambiare la giornata a qualcuno.
0: Come la nostra musica, Bruno Mars.

0: Vedi, quando meno te l'aspetti, Bruno Mars ti regala una bella ballade in stile mariachi, appunto. Ce l'aspettiamo col cappellone messicano.
1: Beh, però avrei detto tutto in questo 2026, tranne che insomma lui mi rispuntasse con questa ballad che devo dire non è per nulla male.
0: Risk It All su Radio Monte Carlo, pronti anche a entrare poi dentro le notizie insieme a Federica De Bono e TG Com 24.
1: Possiamo partire dallo sport,
2: sì.
1: Scusate,
2: partiamo perché, dallo sport, rigorosamente.
0: È stato un weekend intenso, ne parleremo ovviamente, tennis, calcio e...
1: ciclismo, Giro d'Italia che oggi parte dall'Italia per l'appunto.
2: Non oggi. Oggi riposano. Domani.
1: Sì, mi è andato insieme il cervello con quel fatto di sabato di cui parliamo dopo.
2: Sì,
1: ok,
2: sì.
1: Perfetto.
0: Se si assume lei la responsabilità, fra poco stili danno.
3: Buongiorno. Caffè latte con te.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
2: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
3: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Didi Dan, A19, 1980, signori. Questa è Radio Monte Carlo. Oh là là, no, che bella mattinata allegra, devo dire.
1: Dopo aver parlato fuori onda del, insomma, del tuo periodo da militare, direi che possiamo serenamente...
0: Ma non ti ho ancora detto niente di quel periodo lì. Ho appena iniziato, figurati, erano i d'oro. Vogliamo invece...
1: Sport? Ecco. Meglio, dai, tiriamoci
2: pagina,
1: su.
2: Pagina ricca di sport, come capita ogni lunedì. Iniziamo, direi, dagli internazionali di tennis.
0: Ma sono d'accordo.
2: Al Foro Italico di Roma. Musetti, intanto, ha fatto una bellissima partita. Ha battuto Cerundolo e va agli ottavi. Bene anche Darder, Iarnaldi e invece Cocciaretto sono fuori. Oggi il match più atteso, quello di Jannik Sinner, il nostro numero uno, che affronta l'australiano Poprin sul campo centrale non prima delle 15. E sarà il quarto incrocio tra i due tennisti. Sinner è avanti 2-1 dopo aver vinto gli ultimi due, mentre la vittoria dell'australiano risale al 2021. Detto questo, insomma, potrebbe essere abbastanza facile.
0: Australiano che sul veloce forse potrebbe dire qualcosa, sulla terra mi sembra meno
2: Esatto. E giocano sempre anche oggi Cobolli, Bellucci e Pellegrino, quindi questo è un po' il quadro. Andiamo al ciclismo,
1: dai,
2: tanto amato.
1: Sabato
2: sono
1: morta davanti alla televisione.
2: Sì, ti sei fermata lì. Giro d'Italia, edizione 109, lo ricordiamo. Nella terza tappa in Bulgaria a vincere è stato Paul Magnier, che concede il bis e quindi torna a trionfare, battuto in volata al fotofinish a Milan. Mentre Silva resta comunque in maglia rosa. Oggi giorno di riposo, lunedì di trasferimento, quindi dalla Bulgaria si arriva nel bel paese, quindi in Italia. Si ripartirà domani dalla Calabria per cominciare tutta la risalita dello stivale.
0: È finita la fase promozionale, adesso si entra nel vivo della gara. Un'altra tappa per velocisti, adesso si comincia veramente a pedalare.
2: E domani, insomma, ne parleremo. Poi abbiamo la MotoGP, che è stata protagonista in questo fine settimana in Francia, con un grandissimo successo dell'Aprilia, perché ha fatto il podio, cioè primo, secondo e terzo posto Aprilia. Ha vinto Jorge Martin, una gara storica per la casa di Noale. Sai perché ero qui sull'accento? Martin. C'è il doppio, no, però è Martin,
0: però sì,
2: c'è
0: proprio si l'accento. Si usa dire Martin ultimamente, che torna alla vittoria dopo quasi 600 giorni.
2: Bravissimo, e ha conquistato l'Aprilia, ha conquistato l'intera prima fila del podio, perché secondo Bezzecchi e terzo invece Ogura. E nonostante il secondo posto, comunque Bezzecchi è rimasto in testa alla classifica.
0: Per un punto
2: è primo.
0: Benissimo. Se la giocano in casa Aprilia. Non parliamo di calcio, perché tanto ormai i verdetti sono quasi tutti. Ho visto che ci sono troppi milanisti in giro oggi, non buttano un'aria positiva. Sì.
1: Però è arrivato un interista, è arrivato Mercure, vorrei sottolineare.
0: No, questi festeggiano da settimana, lo vedi che sono sempre alticci. Noi parliamo invece di previsioni del tempo.
1: Con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, giornata instabile con rovesci temporali fino al pomeriggio sul nord-est Lombardia, Piemonte, Emilia settentrionale, Levante, Ligure e nord della Toscana. Migliora in serata con residui fenomeni all'estremo nord-est. Nuvolosità sparsa nel resto del nord e nel settore tirrenico della penisola fino alla Calabria, in attenuazione dal pomeriggio, specie sulle coste. Tra notte e primo mattino, possibili rovesci isolati su Umbria, Lazio e Campania. Tempo in generale più soleggiato su medio adriatico, resto del sud e isole. Temperature massime in calo a nord-est, in rialzo su Piemonte, Ponente Ligure, Emilia-Romagna, medio-basso Adriatico, Ionio e Isole, punte prossime ai 30 gradi in Sicilia, venti di Libece in rinforzo, forti su Ligure con mare molto mosso e agitato. Sul Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata ma un po' ventosa, con una massima intorno ai 24 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:30, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo, caffè latte con te. Dal meteo passiamo, Sava Sandira, anche al traffico a quest'ora.
2: Sì. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove ci sono code per un incidente tra Renzano e l'allacciamento con la 26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova. Poi abbiamo traffico intenso sulla 4 Milano Brescia tra Monza e Cormano in direzione di Torino, e poi una perdita di carico che segnaliamo sulla 24 Roma Teramo tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest in direzione della capitale.
0: È inutile che raccomandiamo sempre prudenza, che viaggiate seguendo sempre le regole della strada, che fra l'altro stanno anche cambiando ultimamente.
1: È vero anche che la mattina presto in strada c'è di tutto,
0: di
1: la
0: più,
1: butto lì
0: di però. Tutto di più. E allora ci alleggeriamo il cuore con la musica di Radio Monte Carlo, con la pesce di Martino.

0: leggerissima ma profondissima, che poi è un messaggio, come dire, con molto mistero che si cela dietro la musica di Con la pesce di Martino.
1: Attenzione, scusami, ma...
0: Mattino. Ma no, ma perché mi ascolti?
1: Quale
0: ma...
1: mistero?
0: Era un modo di dire, misteri che tu sveli. Io ho scoperto di avere un'indagatrice dello sport quasi.
1: Allora, la gara di sabato,
0: sì, parliamo di Giro d'Italia.
1: Sì. No, velocissimamente, andate a rivedervi le immagini, c'è stato un incidente
0: una
1: abbastanza
0: caduta,
1: grosso,
0: sì.
1: Esatto, a un certo punto c'è una bici sola con una ruota posteriore che continua a girare.
0: In quel
1: caso, se il ciclista non è, cioè non si è fatto così tanto male, vai e ti prendi la bici.
0: Certo, riparti.
1: Lui invece l'ha semplicemente alzata, ha fermato la ruota e se n'è andato.
0: Mistero.
1: Ora mi sono chiesta cosa sarà mai successo.
0: Perché
1: hanno
0: già
1: strano,
0: preso della gente con dei motorini elettrici.
1: Nessuno se n'è accorto questa volta. La butto lì. Andate a guardare.
2: Creiamo un caso.
0: Giudici.
1: No, vabbè.
0: Apriamo dopo il caso Garlasco, ci sarà il caso.
1: Ci vuole lavare.
0: Erano in Bulgaria però,
1: Guardate che c'entra.
0: No, è lì secondo me, vabbè, vabbè. Tra poco c'è Cacan.
3: Buongiorno. Caffè latte con te.
4: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
19: Uno sono io!
20: Uno sono anch'io!
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: prima era la mia canzone per quando passavo l'aspirapolvere, questa di Chaka Khan. Adesso con la lava pavimenti è meravigliosa per la lava pavimenti. I'm Every Woman, la mia nuova meravigliosa lava pavimenti.
1: Cosa fai? La guardi mentre lei pulisce, intanto ascolti musica?
0: Ovviamente.
1: Ah beh, certo.
0: Scusa, ma vuoi passare l'aspirapolvere senza avere un minimo di cuffiette? Federica De Boni, andiamo su una nave da crociera, ma non per divertirci.
2: No, non partiamo, rimaniamo comunque fermi. Però raccontiamo che è finita l'odissea di questa nave da crociera Ondius per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. I passeggeri sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei molto speciali. I turisti rientrati nei loro paesi sono 94 di 19 nazionalità. Le rimanenti 34 persone a bordo sono parte dell'equipaggio che dal porto di Granadilla riprenderà il viaggio verso i Paesi Bassi, dove la nave poi sarà sanificata.
0: Quando uno si chiede ci sono connazionali coinvolti, in questo caso in interesse diretto.
2: Certo, certo, assolutamente sì. E adesso arriviamo al punto. Arriviamo al punto. Intanto c'è un francese che ha presentato dei sintomi durante il rientro e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Invece sono completamente asintomatici i nostri quattro connazionali.
0: Però ci dicono avere un'incubazione di 6 settimane questo nuovo virus.
2: Sì, quindi dobbiamo aspettare. Sono residenti dove? Beh, vivono in Campania, in Toscana, in Veneto e in Calabria.
1: Sono sparsi in tutta Italia.
0: Almeno venissero in un solo posto.
2: No,
0: mettetevi d'accordo.
2: Almeno per i prossimi 30 giorni questi nostri quattro connazionali dovranno restare a disposizione delle ASL, rispondere ogni giorno alle chiamate di monitoraggio, controllare temperatura e condizioni di salute, nonché segnalare eventuali sintomi. Questa è la prassi.
0: Metteteci un piccolo, come dire, contributo verso la società. Impegnatevi questo mese, dai.
2: I nostri quattro italiani erano entrati in contatto sul volo Johannesburg-Amsterdam per pochi minuti con la moglie del paziente zero dell'antivirus, che poi insomma anche lei è deceduta. Ricordiamo che questo focolaio è scoppiato quando la nave era in Sud America. Il rischio di una diffusione in Italia è considerato molto basso dall'Istituto Superiore di Sanità, poiché non sono presenti sul territorio nazionale i roditori che fungono da serbatoio naturale per questo specifico virus. E anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta rassicurando: nessuna pandemia in arrivo, non si tratta di coronavirus, quindi secondo gli esperti possiamo stare parzialmente tranquilli.
0: Anche perché insomma è un virus che ha dimostrato di avere tassi di mortalità molto elevati, quindi quello del coronavirus in confronto
2: questo
0: faride.
2: Questo antivirus, esatto, e comunque è noto da tempo, ecco, certo. Non è un virus nuovo, ecco.
1: No, è giusto fare informazione e anche giusto non fare del terrorismo psicologico, specialmente dopo quello che abbiamo passato qualche anno fa.
2: Non facciamo allarmi quando non servono.
0: E allora ci facciamo il cammino della vita, visto che parliamo e celebriamo la vita.
1: Pensavo quello di Santiago, che ci farebbe comunque bene. Dire Straits, Walk of Life.

0: La sua Walk of Life su Radio Monte Carlo, 6:51 minuti.
1: Il ritmo perfetto per affrontare il prossimo approfondimento. Parliamo di scioperi.
2: Parliamo di scioperi. Vi rubo solamente un secondo perché abbiamo fatto antivirus. Adesso è arrivata un'ultima ora di un cittadino americano che è risultato positivo a questo virus. Era ovviamente sulla nave da crociera. Ha sintomi lievi. Sono 17 i cittadini americani rimpatriati.
0: Ma sono di là,
2: certo.
0: Se li sono portati a casa.
2: Certo,
0: no,
2: sì,
0: perché
2: sì.
0: Trump ha detto tutto a posto, siamo
2: tutto
0: tranquilli.
2: A posto, però abbiamo anche questo cittadino americano. Certo, di Trump non parliamo del
0: Golfo
2: Persico.
0: Oggi no, perché Hormuz è sempre chiuso, ma non ci sono grosse novità.
2: No, direi di no.
0: La benzina è ferma.
2: No, l'accordo non è stato trovato, quindi regge per il momento la tregua, ma non abbiamo l'accordo di pace.
1: Passiamo a cose più allegre. Ah no, scusa.
0: Parliamo
2: di questo sciopero nazionale del trasporto aereo che coinvolge diverse compagnie e servizi aeroportuali, con particolare impatto su EasyJet, quindi se avete un volo in partenza con EasyJet informatevi bene. E poi gli scali di Palermo e Cagliari sono quelli che avranno più difficoltà. Sciopero di 8 ore dalle 10 alle 18 che coinvolge piloti e assistenti di volo per EasyJet, mentre invece a Palermo abbiamo uno sciopero di 4 ore per il personale di terra, come a Cagliari sempre per il personale di terra. Ita Airways anche lei farà uno sciopero e ha già annunciato una cancellazione di 123 voli per la giornata di oggi, quindi circa il 38% del totale.
0: Giornata di passione, come si dice.
2: Sicuramente,
0: in questi casi,
2: un lunedì non facile. Una battuta invece sulla Commissione Europea, che in questi giorni ha introdotto e chiarito delle nuove linee guida, e queste sono davvero molto interessanti per rafforzare la tutela dei viaggiatori, in particolare contro i rincari dei biglietti e per facilitare i rimborsi. Sappiamo che il tema del carburante, che è aumentato per la guerra in Medio Oriente, ha provocato delle ripercussioni importanti su questo tipo di viaggi. Quindi in vigore da maggio è ufficialmente vietato per le compagnie aeree aumentare il prezzo di un biglietto già acquistato a causa dell'aumento del costo del carburante. Sul fronte rimborsi, in caso di volo cancellato o ritardo superiore alle 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso totale entro 7 giorni. Le compagnie, altra cosa interessante, non possono imporre dei voucher al posto del rimborso in denaro, a meno che il passeggero non lo accetti esplicitamente. Certo. E resta confermato poi il diritto a un risarcimento pecuniario tra i 250 e i 600 euro per cancellazioni o ritardi superiori alle 3 ore a seconda delle tratte.
0: Punti fermi.
2: No,
0: qualche
2: alla
0: diritto
2: volta.
0: Dobbiamo anche averlo come utenti, non sempre insomma doverci rimettere.
1: E invece bloccare i biglietti del tutto no, eh?
0: Beh, bloccare adesso non è che possiamo bloccarli, c'è
1: no,
0: un mercato.
1: No, il costo
0: però,
1: intendo
0: però
1: io.
0: Però è vero
1: però.
0: Che bisognerebbe secondo me mettere mano anche a tutti i costi aeroportuali che sono un po' fuori controllo. Lucio Battisti.
1: Eccolo qua.

0: esserci, ma che meraviglia. Ci salutiamo oggi con Lucio Battisti a chiudere la puntata di Caffè Latte con te. Essendo lunedì è andata abbastanza liscia, direi, no? Siamo stati delicati.
1: Sì, insomma, abbiamo iniziato alla grande. Grazie ovviamente agli amici di TGCom 24, oggi ben rappresentati da Federica De Boni.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Grazie.
1: Che ritroveremo domani in un'altra veste, si traveste da altro personaggio.
0: Sì.
1: Grazie Laura Ghislandi.
0: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena per quanto riguarda tutta la parte tecnica. Grazie anche in primis ai nostri ascoltatori.
1: Sempre belli presenti e croccanti, come dice la mia amica Laura. Ci ritroviamo domani a partire dalle 5, adesso gli amici di Buongiorno.
0: Buon lunedì.
3: Buongiorno. Caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Tregua in Iran lontana, considerata la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Greggio rincarato in Asia, viste le reciproche bocciature delle proposte di cessate il fuoco. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTO sale del 3,5% a $90.76 al barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104.78 per barile. Nelle Canarie blindate in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivo all'antivirus un passeggero francese. Il porto di Tenerife, deserto, ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, 93 evacuati e subito rimpatriati. Lunedì nero per chi vola, collegamenti a rischio. Lo sciopero più significativo riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Agitazioni anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Previsti disagi in tutta Italia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Calcio, pareggio a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Questa è le breaking news di TGCom 24.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: che allegria.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: eh beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
7: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Giornata molto instabile, con numerosi rovesci temporali fino al pomeriggio sul nord-est, Lombardia, Piemonte, Emilia, Levante, Ligure, Toscana. Migliora in serata con residui fenomeni all'estremo nord-est. Nuvolosità sparsa nel resto del nord e sul settore tirrenico della penisola fino alla Calabria, in attenuazione dal pomeriggio. Tra notte e primo mattino, rovesci isolati su Umbria, Lazio e Campania. Tempo in generale soleggiato sul medio adriatico, resto del sud e isole. Temperature massime in calo al nord-est, in rialzo su Piemonte, Monte, Ponente Ligure, Emilia Romagna, Mar Adriatico, Ionio, Isole, con punte prossime ai 30 gradi in Sicilia, venti di Libeccio e rinforzo, forti sul Ligure con mare molto mosso e agitato. Sul Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata ma un po' ventosa, con una temperatura massima intorno ai 24 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
7: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova un chilometro di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla statale 202 Triestina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Cattinara, statale 15 raccordo via Flavia, verso l'incrocio Padriciano, raccordo A4. Prudenza e buon viaggio.

0: Amici vicini e lontani, buongiorno a voi, buon lunedì mattina.
1: Ma sono tutti vicini i nostri amici,
0: tutti
1: vicini, ma li devi percepire, la loro presenza c'è sempre, sono milioni e milioni.
0: Di amici vicini non ne vedo, vedo soltanto voi.
1: Io mi riferivo agli ascoltatori.
0: Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buongiorno a tutti
0: buongiorno.
2: E buon lunedì.
0: Buon lunedì, ciao Andro.
3: Buongiorno a tutti.
0: Mattia Brena, buongiorno in regia. Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini a centralino.
1: Comunque ci siamo accorti tutti che è lunedì, eh?
2: Ma guarda
1: se,
2: un po'.
1: Anche se Andreoli ce l'ha ricordato.
0: È lunedì, basta guardarvi in faccia, si capisce che è lunedì.
2: Oggi è molto lunedì,
0: molto.
2: Più lunedì del solito.
0: Dai che si parte, state con noi almeno fino alle 10 su Radio Monte Carlo. La prima di oggi a Bonjour Bonjour è questa dei Queen.

0: Cantano Are You Ready? I Queen, Another One Bites the Dust su Radio Monte Carlo.
1: No.
0: Siete pronti?
1: No,
0: no, non sei pronta.
1: No, no,
0: tu
1: no. Non siamo pronti.
0: Anche perché fai bene a dire di non essere pronta. Guarda, il gran consiglio di Bonjour Bonjour ha deciso stamattina, Monica, che come primo argomento avremmo parlato di calcio.
1: Perché siete fetenti, lo posso dire?
2: Allora, Monica, via il dente, via il dolore. E su, dai.
1: Sì.
2: Vedila così.
1: No, siete proprio degli amici, come abbiamo detto proprio all'inizio. Siete carini, gentili.
0: Vuoi mica che ci mettiamo a parlare dell'accordo di nuovo saltato tra l'Iran e gli Stati Uniti?
2: O del virus, quella roba là, della nave, figuriamoci.
1: No, no, volete parlare di calcio. Ma scusa, ma il calcio non interessa più a nessuno. Oramai lo scudetto se l'è portato a casa l'Inter. E che cosa volete dire? Basta, chiudiamo l'argomento.
0: C'è tutto il tema Europa, tutte le squadre che ambiscono alle competizioni europee. Sapete bene, anzi lo diciamo perché io l'ho imparato negli anni, ma magari qualche ascoltatore non lo sa, in base alla classifica, come ci si piazza alla fine del campionato in classifica, le squadre possono accedere o alla Champions o alla Conference o all'Europa League.
2: Lentini, quante vanno in Champions? Vediamo se hai imparato.
0: 4.
2: Bravo, bravissimo. Hai poi visto? Dopo c'è l'Europa League e poi la Conference, che è ancora più, insomma, l'ultima coppa.
0: E il Milan, che è oggi
1: lì.
0: Beh, scusa, abbiamo già sentito l'inno del Milan, sei felice all'iniziare.
1: Ma dovresti dire che la Fiorentina si è salvata invece.
0: Vabbè, brava la Fiorentina, chi si è salvata. Ma tutto il tema adesso ruota attorno al Milan. Al Milan che è lì per essere dentro o fuori dalla Champions. Ieri ha perso 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. Il nostro regista tiene per l'Atalanta, Mattia Brena, infatti tutte le volte che la nomini vedi che esulta. E quindi adesso il Milan è appaiato alla Roma, 67 punti, una starà in Champions, l'altra dipende un po' dalle prossime partite.
1: Forte contestazione anche da parte della tifoseria, giustamente chiedono l'allontanamento della dirigenza, perché dietro a tutto questo c'è la dirigenza, diciamo.
2: Non è neanche detto che una tra Milan e Roma vada in Champions, perché c'è sempre il Como che sta appena lì dietro. Tra l'altro Como matematicamente farà una Coppa Europea.
0: Bravissimi.
2: Quindi traguardo storico immaginato da nessuno inizio
1: in due anni, dalla B adesso è in zona coppe.
0: Sì, il Como che ha vinto 1-0 contro il Verona a casa del Verona, peraltro è una storia incredibile, società acquistata da due fratelli indonesiani pieni zeppi di soldi, bisogna
1: miliardari.
0: Dirlo, uno dei due purtroppo nell'ultimo periodo è deceduto, ma la società è andata avanti, hanno buttato lì un bel po' di soldi, hanno preso un bravo allenatore, Fabregas, che
2: giovanissimo, giocava fino all'altro ieri,
0: che peraltro è rinunciato, se non sbaglio, a allenare l'Inter, no? E quindi
2: era una delle possibilità questa estate.
0: Appunto.
1: Guarda che non è detto che se butti lì tanti soldi poi vinci.
2: Cambio discorso, complimenti alla Roma che stava perdendo al 90esimo per 2-1 col Parma, ha segnato due gol non si sa come nei minuti di recupero grazie a questo Malen, pensi, è arrivato a gennaio, ha giocato mezzo campionato e ha fatto già 13 gol, è il secondo in classifica marcatore.
0: E il tuo Milan, Monica, adesso che farai? Degli scongiuri oppure no per poter garantirti un posto forse in Champions?
1: Cioè, cosa vuoi che faccia a questo punto? Dimmi. Il segno della croce.
0: Non so, accendi un cero, fai qualcosa, due preghierine, acqua benedetta.

0: Michael Jackson, meno male che c'è la musica di Radio Monte Carlo a consolarci in questo lunedì mattina. Abbiamo finito, vero? Non parliamo più di calcio.
1: E perché mai?
0: Ci mettiamo una pietra sopra o volete ancora girare il coltello
1: tu
0: nella piaga?
1: Ci metti una pietra sopra sul Milan in Europa oppure no? No, non ne parliamo più, anche perché bisogna capire cosa succederà. Poi ci sono un sacco di altri sport.
0: Oh, meno male.
1: Parleremo di tennis, i nostri internazionali di Roma con Sinner che gioca oggi, ma insieme a tutti gli altri italiani. Per cui oggi sarà una giornata da seguire.
0: Diamoci al maltempo, guarda.
1: Come al maltempo?
0: Allora, c'è l'allerta, guarda che cosa è successo nel fine settimana, tanta pioggia. E quindi questo mi sembra un argomento giusto.
1: Uno già sperava di potersi fare i primi bagni, è vero che qualcuno già li ha fatti nelle scorsi fine settimana, però no, niente, c'è un surplus di pioggia, almeno fino al 15 di maggio.
2: Insomma, il bagno te lo fai anche se non vai al mare, questo è il lato positivo.
1: Oggi non ho portato l'ombrello, mi sono dimenticato, era giù una caterva.
2: Lentini, è colpa sua se piove, ma cosa, come glielo devo dire?
1: Ok, poi tra l'altro il 15 ho un matrimonio, non so se vale sempre la regola sposa bagnata, sposa fortunata.
0: Beh, questo proverbio dura da una vita.
1: Dici che porta bene.
0: Porta bene.
2: Bisognerebbe fare una statistica di quanti matrimoni nei quali pioveva, poi alla fine hanno avuto, capito?
1: Voi vi siete sposati con la pioggia?
0: No,
1: o
0: no, col sole.
2: C'era un bel sole.
1: E allora, vedi, siete ancora felicemente sposati.
2: Monica Sala tre volte col sole si è sposata, due con la pioggia, una col vento.

0: figli della pioggia, a giudicare da quello che sta succedendo e succederà ancora nei prossimi giorni un po' in tutta Italia, arrivano conferme dei nostri ascoltatori. E invece lui, Alan Sorrenti, canta Figli delle stelle su Radio Monte Carlo.
1: Ombrello dietro, vestiti a cipolla, perché non si sa mai, mettete solita. Le scarpe, insomma, non proprio le scarpe di tela, perché altrimenti vi bagnate anche i piedi, e tutte le solite raccomandazioni.
0: E noi che proviamo a portarvi il sole, perché sapete che su Radio Monte Carlo splende sempre il sole. Oggi il quiz vi porta un gran bel sole grosso così.
2: Oggi cade presto il quiz,
0: cade presto.
2: Ci vogliamo levare il dente anche qua.
0: No, sì, no, perché sì. Almeno inizi bene la settimana col piede giusto e con questa canzone che dovete indovinare, che inizia così.
1: Beh, è molto facile, almeno è facile allora, per me, perché vedo il titolo, però
0: No, è molto facile, ma secondo me qualcuno potrebbe confondersi, e quindi non diciamo nulla, se a cantare un uomo o una donna, vediamo che cosa dicono.
1: Addirittura non dici
0: nulla.
1: Non dico
0: niente. No. Riproviamo a far sentire la nota, vi do soltanto questo ulteriore aiuto. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Vogliamo il titolo del brano e il nome dell'artista. Stop.
1: Beh, il titolo è facile.
0: È tutto facile, però vediamo chi azzecca. Già stanno arrivando dei messaggi. Tra poco questa canzone ce l'ascoltiamo qua a Radio Monte Carlo.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari, con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it, anche domenica.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco al...
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi. ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: lo dobbiamo dire già lunedì mattina, poi ma non scusa, hai anche detto uomo donna, dai,
1: è quiz, non è che ti devo dire pure il codice fiscale di chi canta. Vabbè, ragazzi,
0: ma qualche indizio in più lo puoi anche dare,
1: Il quiz di stamattina a Bonjour Bonjour abbiamo fatto sentire due volte la nota, più di una nota iniziale, ma molti sapevo sarebbero caduti lì nel tranello e hanno detto Survivor di Mike Francis, e invece è Friends di Amy Stewart.
0: Tu l'hai fatto apposta.
1: Sì, che l'ho fatto apposta, sì, per vedere se fossero meno svegli. Peraltro comunque lo zampino di Mike Francis c'è,
0: perché
1: l'ha scritta e l'ha musicata lui questa canzone.
2: Il pezzo è suo. Qualcun altro invece ha detto I Maschi di Gianna Nannini, che devo dire nell'inizio somigliava abbastanza, quindi insomma pure loro sono stati tratti in inganno.
1: Friends invece, il quiz di oggi su Radio Monte Carlo, Amy Stewart. Altro che quiz, qua quando vai a mangiare la pizza bisogna guardare bene lo scontrino finale, perché ormai provano a fregarti in tutti i modi.
0: Allora, sulla pizza, quando tu ordini una margherita ti aspetti anche una foglia di basilico, due foglie di basilico, sì. Di solito ce lo mettono di default, no?
1: Io lo amo pesantemente il basilico da genovese, non tutti lo vogliono, però c'è anche magari, e io lo faccio ogni tanto, chiedo qualche fogliolina in più.
2: Ma questa cosa non era mai successa. In provincia di Bari, in una frazione che si chiama Torre di Bari, uno è andato in pizzeria, ha preso una margherita e ha chiesto il basilico, si è trovato un euro in più di supplemento sullo scontrino per aggiunta di basilico.
1: C'è proprio scritto più basilico un euro, dai, un euro per una fogliolina di basilico.
0: Veramente qui ne stiamo approfittando.
1: Ormai
0: dai,
1: secondo me qualcuno c'ha... Scommetto che è Briatore.
3: Sbagliato!
1: No!
3: Buongiorno, eccomi, sono qua.
0: Oh, buongiorno, professor Barbero. Ma guardi che noi stavamo parlando del basilico sulla pizza.
3: Vi ringrazio dell'invito a cena. Appena invito. L'agenda me lo consentirà, accetto più che volentieri.
1: Guardi che nessuno l'ha invitata a cena, Barbero.
3: Grazie anche a lei. Ebbene, certo. Non tutti sanno che un fatto del tutto analogo a quello da voi menzionato accade nel 580 dopo Cristo. Periodo questo legato ai...
1: Vai.
0: Longobardi.
3: Bene, bravi, bis.
1: Sempre loro.
3: In quegli anni i Longobardi, guidati dal duca Zottone, noto buongustaio, si spinsero nelle terre dell'attuale Campania, espugnando prima Capua e successivamente Salerno.
1: Addirittura.
3: Ma il vero obiettivo della Campania era la città di Neapolis, perché il duca aveva letto sulla rinomata guida Michelinus di una gustosa focaccia rotonda, guarnita con passata di pomodoro e mozzarella di bufala longobarda.
0: Guardi, scusi se mi permetto, ma la pizza fu inventata secoli dopo.
3: Arrivato a Neapolis, il duca e la sua famiglia si diressero verso la locanda del famoso Sorbinius, quella accanto al murales del grande Diego Maradonius, noto campione di pallacorda.
1: Ma non credo proprio, Barbero.
3: Il figlio minore del duca, il pestifero Riccardinus, subito si mise ad urlare: voglio la pizza con le patatine, voglio la pizza con le patatine.
1: L'americana.
3: Purtroppo le patate non erano ancora state scoperte,
1: infatti,
3: visto che sarebbero arrivate dall'America solo 900 anni
1: e quindi
3: dopo.
1: Infatti.
3: Per cui il cuoco Sorbillus cercò di ingannare il pargolo friggendo delle rape.
0: Beh, non è proprio la stessa cosa.
3: Sennò che alla vista dello scontrino Zottone sbiadì. L'oste aveva infatti messo nel conto 10 sesterzi di sovrapprezzo per il supplemento, pari allo stipendio di 12 operai.
1: Guarda, immagino la fine che avrà fatto a questo punto. Ecco.
3: Le cronache in vero narrano che quel giorno venne sfornata una nuova pizza a forma di oste. Non è straordinario?
1: Ma pensate, direi proprio di no, caro Barbero, la salutiamo come ogni volta.
3: Non prima però di avervi ricordato la presentazione a Mergozzo del mio nuovo libro dal titolo Lo spaccio di droga ai tempi di Annibale, la battaglia di Cannae.
1: No!
3: Taxi! Taxi!
1: Scappi via, guardi che se la becchiamo, Barbero.
0: Comunque le rape sulla pizza non le ha ancora messe nessuno, vedrai che prima o poi oltre all'ananas faranno anche questo, vedrai.
2: Io spero di no, insomma, non ci tengo.
1: La pizza con le rape fritte, chissà mai, magari è pure buona. Di sicuro se la fanno pagare un bel po' di soldi. C'è Ella Langley a Radio Monte Carlo.

0: Ella Langley su Radio Monte Carlo, sentite questa nota di country che ci sta davvero bene. Lei arriva dagli Stati Uniti,
1: sì.
0: Voleva fare così, lavorare nelle foreste, poi ha fatto la cantante.
1: E infatti ci ha messo un po' di vena country, come dicevi giustamente, legata così alla sua passione. Oh amici, però noi ipotizzavamo la pizza con le rape e ci scrivono che in molte zone d'Italia si fa. Un conto è quella con i friarielli.
0: No, quella è un'altra cosa, certo.
1: Cima di rape è un'altra cosa, noi parlavamo proprio delle rape, quelle rotonde, e a Cosenza la fanno, buonissima, dice Alessandra.
2: Cioè il rapanello, quello...
1: Sembrerebbe. Cioè, ora, non so che cosa si intenda, però lei dice, nello specifico a Cosenza fanno la pizza con le rape ed è buonissima. Non lo so, a me le rape non fanno impazzire, proviamole sulla pizza. Fritta, spero di no, però magari in altri modi potrebbe essere buona. Tutto il caos nato da due foglioline in più di basilico fatte pagare un euro a Torreamare Bari.
0: C'è una soluzione, voi andate al supermercato comunque in un vivaio, no? Vi comprate un vasetto di basilico, lo mettete sul balcone a casa, quando andate in pizzeria tagliate due fogliette
1: certo.
0: E ve le portate dietro.
2: Beh, magari con una fetta di prosciutto questo non lo fai, però con la foglia di basilico si può anche fare,
0: potrebbe essere un'idea. No?
1: Però in quel caso è il basilico fuori cottura, invece c'è chi lo vuole in cottura il basilico.
2: Ah beh, tra l'altro è un'amica, la saluto, ciao Sara, non faccio il nome.
1: Certo, l'hai fatto.
2: Che ogni volta che prendiamo una pizza a casa, eccetera, chiede la margherita con doppio basilico. Ah. Cioè anche se c'è, lei ne vuole di più. E questo doppio basilico le pizzerie lo fanno pagare anche due euro.
1: Ragazzi. No, 2 euro addirittura.
2: L'ho visto pagare anche 2 euro.
1: Quindi il caos che è successo lì a Bari...
2: Poi magari noi che siamo a casa offriamo, quindi noi ci tocca pagare 2 euro
1: per il
2: basilico.
1: Però dico, il caos che è successo lì a Bari alla fine si è già verificato da altre parti, ma lei non batte ciglio quando le arriva lo scontrino.
2: Allora, a Bari intanto la margherita costava 7 euro, che mi sembra un prezzo onesto, quindi a discolpa dell'esercente vorrei dire comunque il prezzo era basso di suo.
0: Lo so, però dopo arriva 8 perché ci fai pagare il basilico 1 euro in più.
1: Infatti, vabbè, comunque, quando la inviti a casa preparati il basilico, Andreoli, non fare la pigna a braccino corto.
2: L'ultima volta non c'era protestato, scusa.
1: Ha fatto bene, sai che lei lo vuole, faglielo trovare.

0: versione dei Blue di questa canzone meravigliosa di Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word. Su Radio Monte Carlo c'è un gran bel concerto che ci aspetta l'8 luglio a Umbria Jazz, all'Arena Santa Giuliana di Perugia, quello di Snark Puppy. Sono in 25 musicisti bravissimi insieme alla Metropole Orchestra. Se volete esserci dovete mandarci adesso un messaggio vocale,
1: subito un WhatsApp dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342 41 41 762.
0: Umbria Jazz, 8 luglio, Arena Santa Giuliana di Perugia, è un mercoledì, fate i vostri conti, ci posso essere oppure no, mandateci il vocale. Snark Puppy e Metropole Orchestra vi aspettano.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
10: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
22: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
21: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: quelli di Let's Us in Love su Radio Monte Carlo. Ce l'abbiamo il più veloce che andrà a vedere gli Snarky Puppy e Metropole Orchestra a Umbria Jazz.
1: Beh, sentiamo subito se è arrivato questo messaggio così veloce.
2: Sono Yuri da Pisa e io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravissimo Yuri.
1: Yuri, sei stato veloce e fortunato, perché questa è un'occasione irripetibile. Il sì. Collettivo Snarky Puppy più questa orchestra austriaca della Metropole Orchestra.
0: 8 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia ci sarà un bel po' di gente. Noi Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale di Umbria Jazz. Ieri c'è stata la sfilata finale a Genova degli Alpini, dopo anche un po' di polemiche tutto è filato liscio per fortuna. Genova che ha salutato le penne nere che si sono riversate appunto in città, i 90.000 per la sfilata, 400.000 le persone presenti per il fine settimana,
1: quindi dal mattino fino alla sera sfilata incredibile, questa grande festa a Genova.
0: C'era anche il ministro alla difesa Crosetto e l'hanno salutato così. Tu bufala americano, gli hanno detto a Crosetto. D'altronde. Oh, comunque è vero che gli alpini ci danno giù duro, perché io ero da quelle parti ieri, alle 10 erano già tutti con la birra in mano. Alle 10 della mattina. Cioè, incredibile.
1: Lo reggono.
0: Loro
1: lo reggono, si vogliono divertire.
0: Non tutti, Qualcuno già alle 11 lo vedevi sulla panchina.
3: Il problema è che poi dopo la birra passano le grappe alle 11, quello è il fatto.
0: D'altronde, quella è la tradizione, per cui...
1: Hanno un fisico diverso dal nostro, mio caro.
0: E non solo gli alpini con le grappe, perché ci sono zone d'Italia dove la mattina si fanno il caffè con un po' di grappino prima di iniziare a lavorare.
3: Io li vedo stamattina quando arrivo in radio.
1: Cioè il caffè corretto.
0: Il caffè corretto, cioè che senza di quello non ce
3: un
0: la
3: po'
0: fa.
3: Di anice, c'è una grappina.
0: E via, la giornata vedi come parte. Salutiamo gli alpini, tutto filato liscio per fortuna a Genova. Siete su Radio Monte Carlo, c'è Francesco De Gregori, Rimmel. È qualcosa

0: Francesco De Gregori con Rimmel, imperdibile questo pezzo, che bello ascoltarlo nella nostra mattinata insieme.
1: Aveva 24 anni quando ha scritto questa canzone.
0: No, solo 24 anni.
1: Vedi che genio. Senti, sera di Monte Carlo, tempo di news, meteo, autotraffic e poi ancora bonjour.
2: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, date le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTI sale del 3,5% a 98,76 dollari per barile e il Brent aumenta del 3,45 a 104,78 dollari per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un passeggero francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife, deserto, ieri ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, 93 evacuati e subito rimpatriati. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pen drive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata. Il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, clean sheet a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. In chiave Champions, stop del Milan, dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Buona giornata, Daniele Izza, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna della variabilità e dell'instabilità sul nostro paese. Diverse perturbazioni riusciranno a raggiungere il nostro paese, portando così delle fasi di maltempo. Avremo alternanza quindi fra giornate di bel tempo e giornate piovose. Oggi in particolare il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali, isole maggiori, tra l'altro con temperature elevate anche oltre i 25 gradi. Il tempo rimane nuvoloso e instabile al nord, in particolare tra Lombardia, Liguria di Levante e Triveneto, qualche pioggia attesa anche in Toscana. Attenzione, non esclusi anche locali temporali. Al nord le temperature saranno più contenute. Nel Principato, giornata che andrà verso un miglioramento, nel pomeriggio ampie schiarite, 22-23 gradi ma con venti forti e mare agitato. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma: 5 km di coda per traffico tra il grande raccordo anulare e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A22 verso Modena: 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A14 verso Bologna: 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto, proseguendo 1 km di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori tra l'incrocio stazione Surbo, statale 7 Ter Salentina e l'incrocio Lecce, statali 101 e 476 Galatina. Prudenza e buon viaggio.

0: puntata questa settimana, come sta iniziando? Sono le 8:05 di un lunedì mattina che potrebbe essere leggero così come faticoso, chissà.
1: Lascia tempo, non puoi fare subito queste domande.
0: Beh.
1: Bisogna carburare, come si suol dire. Sai come facevano i diesel una volta?
0: Ma io so anche che il buongiorno si vede dal mattino, per cui se inizi bene col piede giusto il lunedì, magari la settimana va già in discesa.
2: Certo,
0: no?
2: Non dipende tutto da noi. Questo lunedì può essere piuma e può essere ferro. Chissà, chissà oggi cosa sarà.
0: Come quella famosa mano di quel famoso film, di quella famosa attrice, è vero? Bianco, rosso, verdone era quello?
2: Mario Brega, è per forza, ragazzi.
0: E la sorella. Lella. Amici, buongiorno da noi, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour, Madonna, quella di Open Your Hearts.

0: Open Your Heart con Madonna su Radio Monte Carlo. Buongiorno a voi. È vero, molti dei nostri ascoltatori ci scrivono, sono un po' preoccupati per queste notizie, questo nuovo virus che sembra, dicono di non creare allarmismo, dicono che possiamo stare tranquilli, lo dicevano già di altro però.
1: Sì.
2: Ma no, ma è un'influenza,
1: sì, ma
2: cosa volete
1: non
2: che sia?
1: Non dovete assolutamente preoccuparvi, è una cosa passeggera, però non dobbiamo preoccuparci.
0: No dai, anche perché le situazioni qui sono un po' diverse, la contaminazione arriva per metodi completamente diversi, o perlomeno il punto di partenza è un po' particolare. Io sento molta gente, visto che si parla di questa nave da crociera sulla quale, ahimè, si sono verificate delle morti a causa appunto di questo antivirus, pensare, visto che sappiamo che viene trasmesso dai topi, ah ma vedi, uno va in crociera e ci sono i topi sulla nave da crociera.
1: No, non è così, non ci sono i topi sulle navi.
0: Anche perché sono andato a vedere, questa costava 25.000 euro, mangiavano cose strepitose e tu dici spendo 25.000 euro e mi trovo i topi in cabina.
1: Dai. Ostriche, champagne, caviale,
0: granchio
1: cose
0: blu,
1: di questo
0: c'era genere, di tutto. Buonissime. No, in realtà la storia parte, c'è anche qua un paziente zero che è un ornitologo appassionato di bird watching con la moglie, sono olandesi, erano olandesi ahimè perché sono morti tutti e due, in questa crociera si sono spinti fino al Sud America, a un certo punto arrivano a Ushuaia, siamo proprio alla fine, Terra del Fuoco.
2: È il capoluogo della Terra del Fuoco, all'estremo sud dell'America Latina, in Patagonia.
0: Immaginatevi lì, e lì c'è una discarica a 6 km dalla città, che qualcuno conosce perché c'è una discoteca famosa a Ibiza.
1: Sì, però
0: non
1: è un'altra cosa questo. Ecco. Siamo a Ibiza, invece qui siamo in Argentina.
0: C'è una discarica dove la gente del posto sta lontana anni luce e questi appassionati invece di uccelli, ornitologia, bird watching vanno e dovrebbero avere delle precauzioni perché è appunto piena zeppa di uccelli, ma lì a quanto pare sarebbero stati così contaminati dalle particelle disperse nell'aria dagli escrementi dei ratti, del riso, sì, pigmei delle ande, che sono quelli che trasmettono
1: questo
0: virus.
1: Quindi questo ornitologo con la moglie hanno respirato tutto questo e sembra proprio che il tutto sia partito da lì.
0: Da
1: ma
0: lì.
1: Tu pensa la passione, cioè la passione sfidano il pericolo e addirittura anche se ti dicono stai lontano da lì perché ci puoi rimettere la vita, ci vai lo stesso.
0: E poi mettono nei guai tutti però, ecco.
2: Questo particolare tipo di uccello appunto che si nutre di carcasse, di ciò che trova in questa discarica, pare che si trovi solo lì o comunque lì sia più facile da avvistare e la passione purtroppo in questo caso è stata fatale a questa coppia e purtroppo anche ad altre
0: persone.
2: E da
0: persone. Lì, esatto, tutto quello che ben conosciamo. Però è partito proprio da questa discarica vicino a Ushuaia.
1: Anche perché ci sono delle settimane di incubazione, quindi poi si è sviluppato tutto quando erano sulla nave.
0: Purtroppo a distanza di tempo, dopo aver visto questi uccelli, sono tornati sulla nave e lì sono morti.
2: Insomma, turisti fai da te, non andate nelle discariche perché non è bello.
0: Questi sono appassionati di uccelli, li trovano solo lì, sti uccelli particolari.

0: Con gli U2 One, amici di Radio Monte Carlo, se avete la passione per gli uccelli, allora abbiamo capito, dovete andare in Argentina. Scusami, è vero. Le specie più rare sono tutte lì.
1: Terra del fuoco è molto particolare, è partito tutto da lì, questo hantavirus di cui si sta parlando. Non creiamo allarmismi, però abbiamo raccontato di questa discarica vicino a Ushuaia, purtroppo contaminata, dove i primi pazienti si sarebbero ammalati e per poi appunto generare quello che sappiamo, proprio per la loro passione di vedere questi uccelli. Pensate che nella Terra del Fuoco si trovano delle specie rarissime, il condor andino gigantesco ha un'apertura alare di 3 metri.
0: 3 metri, se ti becca quello sei finito.
1: Certo, il caracara australe, anche questo è un rapace, pare molto raro, tanto è vero che molti ornitologi che vanno lì in questa zona dell'Argentina, è come quando vedono uno di questi esemplari così rari, come se fosse un alpinista, dicono che riesce ad arrivare a 8000 metri.
2: Insomma, un traguardo. Una vetta di questa passione che chiaramente purtroppo a volte ti porta anche a prendere dei rischi, perché insomma il birdwatching a volte, soprattutto negli altipiani, è anche rischioso di su, oltre che questi problemi.
0: Cioè, vederlo e anche riuscire ad immortalarlo, a fotografarlo.
2: Certo. Scusa, cara, stati un po' fermo un attimo, che prendo il teleobiettivo. Aspetta, sta lì un attimo.
0: Se no, come fai a dimostrare? Guarda, che io l'ho visto, mi sono avvicinato al cara.
1: Ma non c'è solo il cara, c'è anche il pica della Patagonia.
2: Che sono tutti balbuzienti, sti uccelli.
0: No, tutti ripetuti due volte.
1: Il caracara abbiamo detto che questo rapace, il pica pica invece
2: più piccolino, il pica pica dal nome
1: è uno dei picchi più grandi al mondo,
0: anche quello. Ma lì è tutto enorme,
1: c'è l'albatros urlatore, il pinguino di Magellano, il pinguino reale. Molti raccontano anche che sono molto tranquilli questi uccelli perché si avvicinano all'uomo.
0: Sì, e ci non credo, sono... scusami, è solo il condor che hai detto che ha un'apertura all'aria di 3 metri.
2: Se mi chiede 50 euro io glieli do il condor.
0: Scusami,
2: di 3 metri.
0: Scappi, chi è che si avvicina a quello?
1: In effetti avete pure ragione voi, ma c'è gente che arriva da tutte le parti del mondo per andare proprio lì. La chiamano la febbre del birdwatching australe, perché è nella zona appunto del sud del mondo.
2: Secondo me ora ci va un po' meno gente d'ora in poi.
0: Ognuno ha le proprie passioni, no?
1: Certo. Vabbè, però d'altronde c'è pieno di gente che è appassionata di uccelli e vanno proprio lì.

0: Jamiroquai, All Right, alle 8.22 su Radio Monte Carlo. Si parlava di uccelli più o meno rari, insomma, perché comunque è una passione. Anch'io quando vado in vacanza vedo degli uccelli strani, particolari, colorati, metto mano alla mia macchina fotografica da poco prezzo, cerco come posso di immortalarli, ma è molto complicato.
1: Lì, in Terra del Fuoco, dove sembra essere partito tutto questo caos dell'antivirus, vanno a vedere il Caracara, il Pica Pica, ci chiedono se c'è anche il Tucatucca.
2: Può darsi che ci sia anche quello.
0: È un uccello biondo col caschetto.
2: Comunque siamo alla fine del mondo. Ti ricordi Papa Francesco che disse proprio quando fu nominato Papa: vengo, avete nominato un Papa che arriva dalla fine del
1: dall'Argentina. Proprio lì. E non a caso da quelle parti, a Ushuaia, c'è in Terra del Fuoco il museo della fine del mondo. Tu pensa, non saremo alla vigilia della fine del mondo con questo nuovo virus, se si spera giusto.
2: Speriamo proprio di
1: no. Appunto, non creiamo allarmismo, ci mancherebbe.
3: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghe. Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è arrivato.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'estero.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: cosa volete di più? More Than This, i Roxy Music su Radio Monte Carlo.
1: Beh, ci sono un po' di cose. Quando si suol dire c'è la salute, c'è tutto,
0: brava,
1: ed è vero, queste sono sante parole, però...
0: Due soldi in più.
1: Due vacanze in più.
0: Tante cose. 8:30 Radio Monte Carlo. A proposito di vacanze, qualcuno ha già fatto il bagno? Sì, qualcuno l'ha fatto tra i nostri ascoltatori.
1: Io lo faccio sempre il bagno, mi raccomando, lavatevi perché altrimenti...
0: Il bagno in mare.
1: Il bagno in mare.
0: Le vacanze,
1: sì, parlavo
0: di quello.
1: Beh, molti l'hanno già fatto, scusa, abbiamo visto anche le immagini
0: sì,
1: in TV.
0: Tra l'altro questo fine settimana, almeno sabato in Liguria sono stato lì, si stava d'un bene.
1: Tutti in acqua.
0: Bellissimo. Molti in acqua, ma molti anche in spiaggia. Però ancora la temperatura ideale, giusta. In spiaggia si possono fare milioni di cose. Quante volte abbiamo sentito urlare ve lo buco quel pallone, perché uno si mette a giocare a calcio, a pallavolo, sulla battigia e la palla finisce chissà dove. Adesso da un po' di anni la moda dei racchettoni in spiaggia e anche lì la pallina finisce chissà dove. Occhio!
1: Eh sì, hai detto occhio.
0: Non a caso.
1: Occhio, hai detto bene, perché cosa è successo? Che erano in Puglia, quindi padre e figlio giocavano a racchettoni proprio sulla spiaggia, non sapevano giocare bene e la pallina...
0: Può capitare,
1: ha colpito un bagnante, ma l'ha colpito in un occhio.
0: In un occhio, questo ha presentato denuncia. Oh, ci sono voluti 10 anni, perché questo episodio è successo nel 2015.
1: Beh, questa è una cosa scandalosa comunque, 10 anni per venirne a capo.
0: 3 gradi di giudizio, la Cassazione alla fine ha deciso che questi due, padre e figlia, dovessero essere condannati per lesioni colpose gravi, 516 euro di multa, 10.000 euro di risarcimento per il bagnante che ha avuto il danno all'occhio.
2: Eh beh, del resto, chi fa giochi che possono rivelarsi pericolosi se ne assume il rischio. Anch'io spesso vedo fischiare queste pallette, che poi non è che giocano piano così come i bambini, tirano certi smash, pensano di essere Sinner.
0: Andrea, ormai mi sei passato dall'altra parte. Qualche anno
2: io
0: fa
2: sono quello col giornale che borbotta.
1: È proprio
2: sdraio.
1: Un boomer.
0: Qualche anno fa saresti stato tu a giocare a racchetta, adesso sei quello che è lì che prende il sole, si tira su, guarda malissimo e inizia a dire
2: Lentine,
0: ve ne buco.
2: Io gioco ancora a racchettoni e sono nel pieno controllo dei miei colpi, mai colpito nessuno.
1: Figurati, ma pensa.
2: La sfido Lentine.
0: Fa pure quello capace a giocare a racchettoni.
1: Anche a boccia allora può essere pericoloso. Beh, perché se non sei capace
0: ci manca solo se giochi
2: che manchi la pista, scusa. Che può succedere
0: se giochi a boccia con quelle vere in spiaggia, lì fai dei danni, ammazzi qualcuno, per cui le care vecchie biglie, quelle giochiamo a biglie in spiaggia, che è sempre bello e divertente.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero eccoti qui

0: Giorgia, superstar, tutti noi siamo delle superstar, lo dicono anche loro, no. Dobbiamo crederci, dobbiamo volerci bene.
1: Qui l'unica superstar è Andreoli, che dice di sapere giocare bene a racchettoni in spiaggia.
0: Io non l'ho visto.
1: Quante donne o uomini hai ammazzato, Andreoli, con le palline delle... voglio vederlo.
2: Mai successo il minimo incidente, Lentini, può chiedere in giro nella Riviera Romagnola.
1: Allora, 342-4141-762, tutti quelli che vogliono un risarcimento danni da Andreoli per la pallina della racchettone che gli è finita chissà dove, si facciano avanti.
0: Ma scusami, ma lui ha mai giocato a racchettoni in spiaggia? Cioè, certo. Io lo vedo spiaggiato, allungato lì, ma non certo uno sportivo
1: scattante che si butta.
2: C'è stato un tempo, cara Sala, e non dico altro.
0: Sì.
1: Oh, 10.000 euro di risarcimento, questo bagnante che è stato colpito all'occhio da una pallina, abbiamo detto, in Puglia. Padre e figlia che giocavano devono pagare questi soldi.
0: Beh, in effetti ci sono dei giochi che, se tu non sei capace a farli, possono essere anche pericolosi. Ne abbiamo saltato uno, il frisbee, anche quello potrebbe essere dannoso.
1: In spiaggia è particolarmente dannoso, perché non sai mai da che parte possa finire. Cioè, un conto se giochi lontano da tutti, all'inizio della spiaggia, giù in fondo, un conto se ti metti sulla battigia.
2: Quando le spiagge sono molto lunghe e c'è spazio da vendere, infatti. Però non sempre sappiamo è possibile. Pure il frisbee, in effetti, da certe legnate, se magari ti distrai un attimo e magari il tuo compagno ti lancia il frisbee, sdacchete sulla fronte.
1: Ma la cosa peggiore è quando tu sei lì che magari stai facendo una piccola pennichella sulla tua stuoietta in spiaggia e ti arriva la palla in faccia. Quello
0: piena di sabbia.
2: Oppure quando hai appena scoperchiato il Tupperware con la parmigiana di melanzane, arriva il pallone, sabbia dappertutto, fine dei giochi.
0: Vabbè. Giocate a carte, così non rischiate niente.
1: Questo è anche vero, a parte qualche lite, però che bello quando sei in spiaggia, tutto possibile. Lasciamo anche che i ragazzi si divertano.
0: È lontana ancora, non pensarci.
1: Come lontana? Un weekend, breve, dai.

0: Ora non vi allargate. No One, Alicia Keys, sorella di Monte Carlo. Adrioli dice di saper giocare a racchettoni in spiaggia. Ti invitano ad Ostia a giocare a beach tennis. Non vi allargate, che questo si incrica in un attimo.
1: Beach tennis si gioca nei campi della beach volley.
2: Certo, cioè, mi rimane piegato in due dopo.
0: Adrioli. Vabbè, tutto, però
2: calma. Calma.
0: Ma no, ma si diceva degli sport da fare in spiaggia, dei giochi in spiaggia, del frisbee pericoloso, può essere anche quello. Scopriamo che a Rimini c'è il Paganello, il mondiale di frisbee in spiaggia.
1: Specialità che si chiama Ultimate e consiste in pratica nel portare il frisbee oltre una certa linea, un po' come si fa nel football americano, nel rugby, devi andare a meta passandoti solo il frisbee. Vengono da tutto il mondo a Rimini, a Pasquetta, per giocare questo torneo mondiale, il Paganello, ed è veramente uno spettacolo.
2: Bello.
0: Lì non hai mai giocato al Paganello?
1: No, ho assistito perché quelli sono veramente professionisti e fanno delle traiettorie, lascia fare.
2: E c'è anche un'alternativa, ci potete giocare col vostro cane, vi riporta il frisbee.
0: Questo è vero, sai quanta gente vedi col cane che tira
1: il frisbee?
0: I cani
1: sono fenomeni, anche se ogni tanto pure loro sbagliano mira e si pigliano il frisbee sul muso.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
18: La spesa intelligente!
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
19: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
20: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
21: Wow.
20: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
22: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Division, il REM su Radio Monte Carlo. È lunedì mattina, ormai la mattinata è partita, la giornata, abbiamo ingranato la prima marcia.
1: C'è chi dice che ha dovuto riavviare il computer sul lavoro 3 volte, quindi il lunedì inizia già male. Ma noi vi tiriamo su subito il morale, o perlomeno ci auguriamo. C'è il geografico, come ogni mattina, Stefano Andrevoli.
2: Ho un amico che si chiama Daniele Villa, è un autore comico molto bravo, scrive spesso battute sui social. Qualche giorno fa ha pubblicato una battuta che diceva così: il coronavirus nasce da turisti che hanno mangiato pipistrelli a Wuhan. L'antivirus nasce da turisti che fanno birdwatching in Patagonia in una discarica. Ok, sarà triste prenotare le vacanze a San Benedetto del Tronto come ho fatto io, ma almeno non rompo le scatole a nessuno. È una battuta molto bella, anche se qualcuno a San Benedetto si è un po' arrabbiato. È stata condivisa, citata ovunque, rimbalzata anche in TV e nei giorni successivi è stata riportata su tanti profili. L'ho vista su un profilo di un influencer di TikTok. L'ha pubblicata come se fosse sua, più di 100.000 mi piace, tutte dirgli che bravo, mitico, che ridere, ma la battuta non è sua. Certo, non c'è niente di male a ricondividere una cosa che fa ridere, però è un vecchio tema quello della paternità dei contenuti su internet. Anche i video spesso vengono copiati, un influencer italiano vede un video americano che fa ridere, lo rifà uguale e tutti a dirgli che bravo, grande, ma come ti vengono. È capitato anche a me di vedermi fregare qualche battuta e tu lo fai notare rispettosamente, mica si scusano e ti bloccano, dicono no, figurati, mi è venuta la stessa idea. Certo, sì, parola per parola. Ecco, dico questo per dire che sono felice quando la proprietà intellettuale delle cose viene riconosciuta. È successo pochi giorni fa a Bologna, in un noto mobilificio svedese, dove nella zona cucina avevano affisso la gigantografia del disegno di un tortellino bolognese. Il problema è che quel disegno aveva fatto un'illustratrice, sempre di Bologna, Cristina Cati, che non era stata in alcun modo né informata né aveva autorizzato l'uso del suo disegno a quella finalità espositiva in quel negozio. E così, dopo una causa di 4 anni, l'illustratrice ha avuto ragione e il mobilificio ha dovuto corrisponderle i danni. Qualcuno dirà, ma figuriamoci, i tribunali devono perdere tempo per queste cose. E invece è importante, perché se la proprietà intellettuale e artistica non viene tutelata, poi chi crea contenuti originali deciderà che non vale la pena, troverà un altro lavoro, smetterà di farli, e allora a fare disegni, illustrazioni, a comporre musica e tutto il resto resterà solo l'intelligenza artificiale, che sarà brava quanto volete, ma secondo me l'anima non ce l'ha.
1: Senza dubbio. Ma poi io mi chiedo, ma questi del famoso negozio di mobili, a fare una foto di un tortellino?
2: Perché
1: cioè è un tortellino, ragazzi.
0: Vedi, quando si fanno le cose con estrema leggerezza, sì, cosa capita?
1: Non è che abbiano risparmiato molto, anzi adesso con la condanna devono pure pagare. Bastava una semplice foto. Vabbè. Grazie Stefano per il Geographic.

0: imprecano perché se hai perso il treno è inevitabile, anche se sei romantico. I romantici, Tommaso Paradiso a Radio Monte Carlo. Il momento di indovinare il personaggio misterioso.
1: Oggi mi sento particolarmente buona. Ma, perché guarda, è lunedì e allora ho detto facciamo qualcosa di estremamente facile.
0: Sentiamo quali sono gli indizi dai quali dovete dedurre un personaggio.
1: Chanel numero 5. Honolulu, Oscar.
0: Honolulu, Oscar e Chanel numero 5.
2: Ha detto che era facile, pensa fosse difficile. Infatti. Ma come cavolo si risolve questa cosa?
0: Su Chanel numero 5 mi viene in mente subito una persona. Adesso capisco se ha vinto l'Oscar e se ha a che fare con Honolulu.
2: Ah,
0: e poi,
2: quella famosa,
0: quella
2: lei
0: lì,
2: dice.
0: Esatto. Non so voi se avete delle illuminazioni. 342-4141-762. Provateci, dateci un nome, spiegateci anche il perché. E poi capiremo se avete indovinato.
1: Chanel numero 5, Honolulu, Oscar.
0: Ora meteo, news, autotraffic, c'è tutto come sempre. Poi starà ancora, bonjour, bonjour.
3: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Nelle Canarie blindate per l'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Tra misure di sicurezza, 93 evacuati e rimpatriati, senza sintomi, i 4 vigilati in Italia. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Buona giornata, Daniele Izza e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna della variabilità e dell'instabilità sul nostro paese. Diverse perturbazioni riusciranno a raggiungere il nostro paese, portando così delle fasi di maltempo. Avremo alternanza quindi fra giornate di bel tempo e giornate piovose. Oggi in particolare il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali, isole maggiori, tra l'altro con temperature elevate anche oltre i 25 gradi. Il tempo rimane nuvoloso e instabile al nord, in particolare tra Lombardia, Liguria di Levante e Triveneto, qualche pioggia attesa anche in Toscana. Attenzione, non esclusi anche locali temporali. Al nord le temperature saranno più contenute. Nel Principato, giornata che andrà verso un miglioramento, nel pomeriggio ampie schiarite, 22-23 gradi ma con venti forti e mare agitato. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente, verso Napoli invece veicoli scortati tra Fabbro e Chiusi Chianciano Terme, lungo la 4 verso Torino code a tratti per traffico tra Grate e Cormano, sulla 8 dei Laghi in direzione di Milano un incidente causa incolonamenti tra Gallarate Nord e il bivio della 8 direttissima per Gallarate e Gattico, lungo la 12 verso Rosignano coda tra Genova Nervi e Genova Est, per lavori sulla 14 rallentamenti di 2 km tra Grotta Mare e Pedaso viaggiando in direzione di Ancona. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Sepolcro. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: La settimana, pum pum, bravi voi, perché hanno indovinato oggi.
1: Hanno indovinato in tanti, l'ho detto che sarebbe stato facile.
0: Il personaggio misterioso, tre indizi tutte le mattine a quest'ora, voi dovete capire da quei tre indizi di chi parliamo.
1: Gli indizi erano Chanel numero 5, Honolulu e Oscar.
0: C'è un solo personaggio, molti hanno detto, come pensavo io, Marilyn Monroe, ma non è lei.
1: No, sarebbe stato troppo facile perché, insomma, avevi già dato questo indizio.
0: Con Chanel numero 5 ci stava, ma con gli altri?
1: Con gli altri no.
0: Non ha mai vinto. Non ha mai vinto un Oscar, Marilyn, per cui non ci poteva stare.
1: No. Il personaggio misterioso, che non è più misterioso, è Nicole Kidman.
0: Ci hanno anche spiegato perché, adesso lo diciamo a tutti, Chanel numero 5.
1: Sì, perché è stata testimonial di un famosissimo spot, uno dei più cari della storia, tra l'altro, nel 2004.
0: Honolulu invece?
1: C'è nata, poi vabbè, lei è australiana, ma è nata a Honolulu.
0: E infine Oscar.
1: Oscar perché ha vinto l'Oscar quando aveva interpretato Virginia Woolf.
2: Mamma mia, non sapevo che fosse nata nelle Hawaii, pensavo fosse australiana. Nati in Australia, invece la sua famiglia viaggiava tanto.
0: Qualcuno lo sapeva o lo ha scoperto, perché comunque hanno indovinato, e bravi che ci avete dato anche la risposta ai tre indizi, la spiegazione. Complimenti a voi, buongiorno da Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia. Siamo quelli di Bonjour Bonjour, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo. Simply Red e New Flame.

0: New Flame, sono ACMP Red. 11 maggio, Radio Monte Carlo, buongiorno. Mi stavo interrogando, quando bisogna prenotare le vacanze, uno deve osservare sempre un po' dove poter andare, no?
1: Una volta era molto più semplice, no? Cioè, sì. Sceglievi la meta, prendevi, partivi, al limite prenotavi l'hotel.
0: Tra tutto quello che succede in giro per il mondo e tutto quello che uno deve mettere in conto, le spese e via dicendo, non è semplice scegliere un posto, soprattutto quando uno vuole stare lontano dalla massa. Ci sono ancora dei luoghi non contaminati dall'overtourism, secondo voi?
1: Dubito. Sì, qualcuno sì, quelli non conosciuti, allora, se vai in aperta campagna e in luoghi...
0: Cioè, capito, non è che vado sul cucuzzo della montagna, voglio vedere anche qualcosa. Parlo di posti, di civiltà, di
2: città. Io lo dico a te, come a dire, se uno conosce un posto se lo tiene stretto, anche perché poi nel momento in cui mi diventa virale, pubblicato dagli influencer, ecco che è finita la pacchia.
0: E infatti ormai abbiamo comunque conosciuto tutte le parti del mondo, per cui...
1: Scusami, vuoi un posto bello? Vuoi un posto con i servizi? E allora ci vanno anche gli altri.
0: Con i servizi mi posso accontentare anche di cose minime, però dove non c'è la massa ma c'è qualcosa di interessante da vedere. Sono sicuro che ci siano ancora dei posti non così tanto battuti, delle città magari anche in Italia che meritano tantissimo ma che non sono ancora così meta appunto classica dei turisti, bisogna saperle scovare, altrimenti ci si ritrova come al solito tutti assieme e sarà sempre peggio, anche perché quest'anno, dicevo prima, in base a mille restrizioni andremo tutti negli stessi posti, ad esempio in Val Gardena, presa d'assalto già adesso, tanto che dal 22 di maggio come l'anno scorso metteranno dei filtri per le persone che possono entrare e addirittura un biglietto che costa 22 euro per poter entrare in quella zona particolare, il
1: 22
0: Seceda.
1: Euro?
0: 22 euro, sì.
2: Mi mettono i tornelli alla valle, fanno la tessera del turista come allo stadio, scusi.
0: Sì,
2: come
0: si fa? E per arrivare lì dentro ci saranno questi ingressi contingentati in una zona, il Seceda appunto, c'è questo filtro per poter contenere altrimenti le persone diventano troppe.
1: Vabbè, e vedrai che questi provvedimenti saranno sempre di più, lo fanno per Venezia, lo fanno da altre parti, perché si concentrano tutti i turisti nelle stesse zone.
0: Appunto.
1: E quindi rischiano anche di rovinare poi tutto il paesaggio.
0: Lo fanno nelle Cinque Terre e tanti altri posti d'Italia, ma io giuro che non dico niente alla radio, lo tengo per me. Mandateci un messaggio 342 4141762 per sapere se ci sono dei posti belli, li avete scoperti, dove c'è
2: non
0: ancora...
2: so cosa vuole, anche dare il suo cellulare così gli scrivo direttamente al suo numero.
0: Garantisco che non dico niente alla radio.
2: Totale anonimato, massima serietà.
1: Esatto. Non lo vuoi neanche condividere con gli ascoltatori di Radio Monte Carlo?
0: A quel punto ci ritroviamo in milioni, sarebbe un guaio. Had a bad

0: Opa Light, Taylor Swift. Ci stavamo chiedendo qui a Radio Monte Carlo dove non va la massa, quindi dove poter andare in vacanza senza trovare troppa gente.
1: Sto prendendo appunti perché hanno mandato 1000 messaggi i nostri ascoltatori, bravi, bravissimi. Io ho detto che non avrei detto nulla.
0: No, li devi condividere con noi. Scusa, non è che te li puoi scrivere e puoi tenerteli.
1: Io tengo la parola, per cui ho detto che non avrei condiviso nulla. Aspetta che me li segno. Molise.
0: Ci hanno segnalato il Molise.
1: Il Molise, in tanti ce lo stanno segnalando. Sono andato a vedere, ci sono posti belli da vedere in Molise, parecchi. Ad esempio c'è questo che mi sta interessando, le cascate del Volturno. Molti ci saranno stati, secondo me difficile che non ci sia tanto turismo, magari meno rispetto ad altre zone, però potrebbe essere un posto da vedere.
0: Magari c'è meno gente nella riserva di Monte di Mezzo, che è proprio un'area naturale tra i 900 e i 1300 metri, magari lì c'è poca gente.
1: C'è anche Agnone, che è uno dei borghi più affascinanti dell'Appennino, ci sono delle belle spiagge in Molise, ci dicono.
2: Ci hanno scritto le varie proloco dei luoghi perché vogliono sponsorizzare le loro località, giustamente, insomma ci sono tante piccole perle in Italia, ma anche fuori, no?
1: Anche
2: ancora
1: fuori,
2: da scoprire.
1: Vado su l'intelligenza artificiale,
0: dai,
1: scrivo: indicami 5 posti tra Italia e Europa interessanti da vedere ancora lontani dall'overtourism. Mando l'ok e mi dà la Valle della Soca.
2: No,
0: cioè,
2: no,
1: non si pronuncia.
0: No, guarda, guarda che ne si pronuncia in un'altra maniera.
2: Legga bene, c'è la C con quella, con quella roba sopra.
1: Socia, Socia. Allora.
2: Socia. È l'Isonzo in Sloveno, la Valle dell'Isonzo.
1: Ah, vedi, e infatti è in Slovenia. Pare che sia molto spettacolare la natura lì. Si faccia kayak, trekking, beach, atmosfera alpina ma rilassata.
2: Esci dall'Italia, quasi. Ma solo di pochi chilometri, perché comunque l'Isonzo corre quasi lungo il confine, quindi potrebbe essere una soluzione.
1: Poi mi segnala Quimper, in Bretagna ci sono stato. E lì, sì,
0: com'è?
1: Un posto molto carino, un borghetto.
0: Non c'è nessuno?
1: No, ce n'è gente alla fine. E poi questa invece, che è un'isola dove vorrei andare, di fronte all'Estonia, si chiama Saaremaa. Nordica, zen, molto rilassata.
0: Ma fa freddo.
1: Lo so, capito, però
0: non puoi neanche farci il bagno lì. L'acqua, metti dentro un piede, ti rimane il piede così congelato.
1: Quando sono andato nelle Repubbliche Baltiche, ci sono le spiagge anche lì dove vanno loro. Fare il bagno è un po' complicato, ma c'è gente che fa il bagno per
2: si beve una vodka e poi si butta dentro.
1: Però guarda, 2 o 3 posti li abbiamo trovati, ancora non battuti dall'overtourism. Volendo
0: possiamo, magari costa anche meno il biglietto per andarci.
1: In effetti, proviamo. Vi faremo sapere, amici. Grazie.

0: senti Pino Daniele con Mare Luna su Radio Monte Carlo. Quante segnalazioni di posti ancora non troppo battuti dal turismo. Venite nella Marsica in Abruzzo, andate in Cornovaglia, venite in Irpinia, ce ne sono.
1: Oppure venite in Valsesia, ci sono delle valli laterali meravigliose e ancora poco battute.
0: Il Sulcis Inglesiente in Sardegna, il villaggio dei Crodini invece...
1: Ma lì ti vai a fare l'aperitivo?
0: Anche, no. Si chiama così, ma non c'entrano nulla i Crodini che conosciamo. Siamo nella provincia di Verbania Cusio-Ossola, quindi in Piemonte. Ci sono un sacco di posti da visitare ancora, per fortuna non troppo battuti, ripeto, dal turismo. Radio Monte Carlo 922, parliamo di fotografia.
1: Sì, perché dall'Antartide all'Himalaya il tutto era chiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenne.
0: Sono 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e anche un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Salgado vi aspetta per questa mostra così particolare al Forte di Bard in Val d'Aosta fino al 27 settembre.
1: Info e biglietti su fortedibard.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Pronti per ordinare?
15: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
16: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
20: Ciao, da Tamara Donà
21: e da Giancarlo Cattaneo.
20: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
21: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
22: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Imagination, quanto ci hanno fatto ballare e quanto possiamo ancora ballare su questa notte qui a Radio Monte Carlo.
1: Music and Lights, buongiorno da noi di Bonjour Bonjour, riflettori puntati sul tennis. Sapete che siamo appassionatissimi qua a Radio Monte Carlo, internazionali di Roma. Oggi ci sono un po' di match, tra cui quello di Jannik Sinner, ma ci sono in campo altri italiani, Cobolli, Bellucci, Pellegrino. Ci sono i doppi con le donne, non soltanto, tra l'altro c'è un doppio derby praticamente.
2: Esatto, sono due coppie italiane, Errani Paolini, le grandi favorite, testa di serie numero uno, contro Maduzzi, Paganetti. Vabbè. E vediamo, sicuramente lì un italiano andrà avanti.
1: Si spera.
0: Sinner incontrerà l'australiano Alexei Popirin, tra l'altro ne ha trovato uno più alto di lui, perché lui è già 1,90 e questo qui è quasi 2 metri.
1: Comunque, dicevo, tutti i riflettori puntati sul Foro Italico, e ci sono anche i nostri microfoni lì, perché sapete che abbiamo questo rapporto in esclusiva con Sinner e ci colleghiamo proprio con lui. Buongiorno Jannik.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora Jannik, come sta andando a Roma? Ci racconta qualcosa?
3: Sono molto felice di essere qua nella capitale d'Italia, giusto?
0: Certo.
3: Siccome sono molto italiano, è bellissimo essere nella mia Italia.
1: Bravo.
3: Con tanti tifosi molto, molto italiani come me.
0: Certo.
3: Ieri non ho giocato, quindi sono uscito a fare un giro per la città come turista.
1: Bravo.
3: È stato molto, molto bello.
0: E che cosa hai visto? Non so, per esempio il Colosseo?
3: Ma scusa, cos'è Colosseo?
1: No, ma come cos'è Colosseo? Non conosci il Colosseo?
3: Ma io conosco Anfiteatro Trier,
1: no.
3: Oppure Österreich Konzerthaus.
1: Ma cos'è?
3: Teatro dove suona Wiener Filarmonica.
1: Ah, ok, però.
3: Tutti grandi spettacoli molto italiani. No. Ci andavo sempre con la mia famiglia.
1: Però non puoi non conoscere il Colosseo. Almeno Piazza di Spagna l'hai vista.
3: Spagna? Ma noi siamo in Italia,
1: no.
3: A Madrid c'era il torneo la settimana scorsa.
1: No.
3: E ho già visto Spagna.
0: No, Jannik non è in Spagna, è in centro a Roma.
3: Scusatemi un attimo. Mami!
1: Anco.
3: Mami, bitte! Was ist das Caracalla?
1: Ah.
3: Ich weiß es nicht, Mensch!
1: No, ma scusa, perché te la prendi sempre con tua mamma?
3: Mamma dice che vuole andare a vedere Caracalla.
1: Brava, giusto.
3: A me di andare a trovare parenti non interessa.
1: Ma no!
3: Non conosco questa Caracalla.
0: Ma dai, ma sono famose le terme antiche di Caracalla.
3: Ma io non ho tempo per queste cose. Quando voglio un po' di relax, allora io, Jannik Sinner, scelgo
1: la pubblicità
3: Thermal Tankenbad in Pustertal.
1: Cosa sono?
3: Le terme italiane, oasi di benessere e relax.
0: Ma cosa dici?
1: Italiane.
3: Thermal Tankenbad in Pustertal.
1: Sì.
3: Il posto italiano dove vivere una vacanza italiana.
1: Mamma mia.
3: Possiamo rifarlo?
0: No, riproviamo.
1: No, c'è già abbastanza. Grazie.
0: Comunque, in bocca al lupo per oggi, Jannik.
1: Concentrati e poi fate un giro a Roma veramente a vedere almeno il Colosseo e Caracalla, che merita sempre un sacco.
0: Perché no?
1: Radio Monte Carlo, Charlie Puth con Coco Jones. Questa è la loro nuova canzone, si chiama Sideways.

0: il grande successo delle Vibrazioni dedicato a te, risalente al 2003, e in quegli anni chissà quante ragazze che si chiamavano Giulia si sono sentite dedicare questa canzone all'infinito, allo stremo.
1: Guarda, ancora adesso ci sono tante bambine che si chiamano Giulia.
2: E purtroppo sappiamo anche che la Giulia protagonista di questa canzone ci ha lasciato da non moltissimo tempo. 9.43, siete su Radio Monte Carlo, tra poco un'altra canzone splendida e subito dopo Le Ricerche del Campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: È la stagione del festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
20: La spesa intelligente.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
22: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Il senso di colpa alla fine di una storia, Victims, di questo parla questa canzone di Calcio Club su Radio Monte Carlo, momento sempre molto intimo quando la cantano, la cantavano dal vivo. Lo riproveremo il 9 di luglio perché saranno a Milano i Calcio Club con Boy George e noi di Radio Monte Carlo, la radio ufficiale del loro concerto.
1: Unica data, quindi da non perdere, era anche il mio pezzo preferito dei Calcio Club.
0: Bellissima.
1: Ci sono le ricerche del campus.
2: Contenuti per adulti su internet. Da tempo è stato sollevato il tema come mettere al riparo i ragazzi, i minorenni, da questi contenuti che molto spesso loro si vanno a cercare, insomma dovremmo impedirgli di raggiungerli. In certi paesi come Stati Uniti e Inghilterra queste verifiche dell'età stanno appunto avanzando, ci sono metodi sempre più sofisticati, ma a quanto pare non abbastanza sofisticati. Un sondaggio fatto nel Regno Unito ha dichiarato che la metà degli adolescenti riescono agevolmente a bypassare i controlli sull'età, e tra i vari stratagemmi che adottano per bypassarli ce n'è uno che mi ha fatto sorridere, se non ci fosse da piangere. Insomma, quando si accende la webcam per fare il riconoscimento facciale e capire secondo algoritmi se la persona in questione ha o non ha 18
0: anni, si mettono
2: anni,
0: i baffi finti,
2: si disegnano i baffi con dei pennarelli o delle matite da trucco, e pare che questo basti per trarre in inganno l'algoritmo e dirgli ma prego, c'hai i baffi, vai pure.
1: Basta mettersi un paio di baffi finti e basta, inganni l'algoritmo.
0: L'ho buttata lì come una battuta, invece
2: ma nemmeno i baffi finti, disegnarseli con una penna biro o con una normale matita,
0: che follia. Vabbè, se si riesce a fregare così l'intelligenza artificiale e
2: garantiscono quei sistemi che verranno migliorati e verranno come aggiornati, però insomma a quanto pare ora ci sono parecchie falle.
0: Bravi questi ragazzetti comunque.
2: Ma come bravi? Ma scusi, non incentivi.
1: Abbiamo scoperto che l'intelligenza artificiale è anche un po' stupida, dai.
0: Forse lo sapevamo pure già. No,
2: questi devono essere dei sistemi un po' arretrati, eh?
0: Mi sa di sì. Vabbè, comunque vedremo se qualcuno ha dei figli all'ascolto, meglio che li tappi che le orecchie, se no ci

0: una bella mattinata insieme, si spera di sì.
1: È passata una bella mattinata, noi, i nostri ascoltatori soprattutto.
0: È quello che ci auguriamo. Good times, chic, su Radio Monte Carlo. Abbiamo finito, se volete lo rifacciamo domani mattina alle 7, sempre qua con noi, con Monica Sala,
1: con Davide Lentini
0: e con Andro Mercù.
2: E fatemi salutare gli amici che abitano nelle terre dell'Isonzo, Socia, Popo Sdraulieni.
0: Eccola là, stamattina abbiamo citato questa zona come ancora poco battuta dal grande turismo di massa, quindi ci andremo anche
1: quest'estate
0: noi.
1: Quest'estate tutti lì allora in massa.
0: Socia. Grazie a Mattia Brenner regia, a Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini al centralino e a Stefano Andreoli.
3: C'è Maretta al Ministero della Cultura, pare che il ministro Giuli sia pronto a licenziare membri del suo staff, penso anche il suo sarto. Io gli consiglio che quello lo cambi, perché onestamente
0: dice che veste male,
3: il ministro
0: Giuli.
3: Un po' così, un po' dandy, diciamo.
0: Forse sì. Vi lasciamo con Rosaria Filippo, ci sentiamo domani alle 7.
1: Domani alle 7, non mancate. Ciao.
0: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Al presidente americano Trump non piace la risposta di Teheran alla proposta per la fine del conflitto in Medio Oriente. È totalmente inaccettabile, ha spiegato il capo della Casa Bianca ai media. Per l'Iran le richieste USA sono eccessive. Il nodo è sull'arricchimento dell'uranio. Il primo ministro di Israele Netanyahu, il regime degli Ayatollah può ancora cadere. Il conflitto in Ucraina, non dare il diritto a Mosca di nominare il negoziatore al posto nostro, lo dice l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kallas. Dopo le dichiarazioni di Putin, che apre a delle trattative con la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder, a stretto giro Berlino, Gela e Cremlino, è troppo vicino al leader russo. La nave della Contagio sbarcata domenica a Tenerife, sono 94 le persone di 19 diverse nazionalità evacuate. Un cittadino americano è risultato positivo, un altro è sotto monitoraggio. Anche una donna francese ha sviluppato i sintomi. Nella notte le sue condizioni si sono aggravate, mappati già 22 suoi contatti. Il ministro della Cultura Giuli azzera i vertici dello staff, decreti di revoca inoltrati per Merlino e Proietti, entrambi di Fratelli d'Italia. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Normali avvicendamenti, rassicura il ministro Lollobrigida. Maxi operazione antimafia tra Foggia e il Gargano, 18 misure cautelari oggi per estorsioni aggravate dal metodo mafioso commesse ai danni di numerosi imprenditori locali. Fermato anche il presunto killer dell'omicidio di Stefano Bruno, ucciso a Cerignola lo scorso 29 aprile. Calcio, la Serie A nella terz'ultima giornata, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Questa sera chiude Napoli-Bologna. Tennis, agli internazionali di Roma, occhi puntati sul numero uno del mondo Sinner, che non prima delle 15 sfiderà Popirin nella gara valida per il terzo turno, mentre Cobolli giocherà contro Tirante e sarà la prima partita del serale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: 10-8 minuti, buon inizio di settimana anche da Rosaria e da Filippo. Siamo pronti per cominciare, l'abbiamo fatto benissimo con I'm Your Baby Tonight di Whitney Houston.
1: Filippo Firli e Rosaria Renna per iniziare una nuova settimana di Due Come Noi. Sino alle 13 saremo insieme con tutta la nostra squadra al completo. Ho detto squadra e non volevo essere mancare di rispetto, caro Filippo, a
0: basta
1: te.
0: Basta che non dici il nome del tecnico, a me va bene.
1: Luca Onere, barra interista, e tu sei laziale, quindi è stato un bel weekend, un bel weekend per qualcuno e per qualcun altro un po' meno. Non so, fa il segno 3.
0: Sì, però ma infatti noi sportivamente gli facciamo tanti auguri per la Champions. Tanti,
1: è vero.
0: Tanti
1: questa cosa è tipo Djokovic che dice che gufa Sinner, una cosa del genere. Buongiorno a Luca Onere.
0: Buongiorno a tutti,
1: regia.
0: Che bello sentirti, Rosaria, eccomi.
1: Anche per me è molto bello ritrovarci. Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tognini al centralino, bella festeggiata dai figli per la domenica dedicata alle mamme del mondo, e noi siamo pronti per cominciare questa mattinata, questa avventura insieme.
0: Con chi lo facciamo adesso?
1: Con The Colors and Elodie.

0: Spero che non sia questo il sentimento per cominciare una settimana, questo pensare male che ci piace in musica per Elodie The Colors su Radio Monte Carlo.
1: Però
0: che...
1: signori della corte, il lunedì è quasi impossibile non farlo.
0: È vero.
1: In generale.
0: Diciamo che il venerdì è più, più
1: sì,
0: semplice.
1: Sì.
0: Comunque
1: sei un pochino più predisposto alle cose belle.
0: La fine della settimana. Vi ricordiamo che il nostro mondo lo trovate anche su radiomontecarlo.net, il nostro sito ufficiale, e poi sulle varie pagine social dove vi invitiamo a seguirci, da Facebook ad Instagram, da LinkedIn ad X. E oggi che cosa segnaliamo tra le altre cose?
1: Oggi segnaliamo due grandissimi geni del Novecento, delle grandissime personalità, uno della moda, sarebbe stato oggi il 94esimo compleanno del maestro, del grandissimo Valentino Garavani, che ci ha lasciato proprio lo scorso gennaio. È stato fondatore di una delle case di moda più prestigiose e riconosciute al mondo, ha ridefinito il concetto di femminilità, anche di eleganza, e soprattutto, Rosaria lo sa molto meglio di me, il famoso, questa sfumatura
0: di rosso, il
1: di
0: rosso,
1: rosso cromani, il rosso Valentino,
0: che gli apparterrà per sempre. E l'11 maggio invece dell'81, a soli 36 anni, è la cosa che ci colpisce ogni volta, di quanto sia andato via giovane questo talento immenso del reggae e non solo. Molti artisti lo citano come il proprio faro, quello che li ha illuminati, quello che gli ha fatto venire voglia di fare musica. Stiamo parlando di Bob Marley.
1: Anche perché, come insomma dicevi tu, non è stato soltanto un musicista, no? A tratti con la sua religione rastafarianesimo.
0: Si era bravo, lunedì mattina è difficile, ma ce l'hai fatta.
1: Tutte queste ere. È diventato anche un leader spirituale e politico, e ha fatto in modo di far conoscere i ritmi della Giamaica, i Jamaican Tunes, davvero all over the world.
0: Nella storia rimane la data italiana, San Siro allo stadio, il 27 giugno dell'80, davvero una pietra miliare della musica. E io vi consiglio, se non l'avete già visto, di recuperare One Love, perché è un film bellissimo dedicato proprio a Bob Marley e alla sua storia. One Love, perché è un film bellissimo dedicato proprio a Bob Marley e alla sua storia. Celebra-

0: John Legend, altro artista che sarà in tour nella prossima estate con noi di Radio Monte Carlo, è A Night of Song and Stories. Non sarà un concerto, non sarà una realizzazione così qualsiasi.
1: Ma scherzi, stiamo parlando di un artista EGOT, uno di quelli che ha vinto i premi più importanti, Oscar, Golden Globe, Grammy Awards, Emmy. Radio Monte Carlo è radio ufficiale, sul sito trovate tutte le date, quindi radiomontecarlo.net. Due come noi, due come
2: noi, due come noi. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno!
19: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
21: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
22: Uno sono io!
23: Uno sono anch'io!
21: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
23: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Adesso ogni volta che ascoltiamo Lene Marlin con questa canzone sembra una dedica al nostro Yannick Sinner, al quale mandiamo un in bocca al lupo per oggi, magari più tardi facciamo un salto al Foro Italico, andiamo a vedere che cosa succede agli internazionali di Roma.
1: Portate l'ombrello,
0: Sì, mi sa che
1: oggi sì.
0: C'è un po' di maltempo tra nord e centro, al sud forse sono un pochino più fortunati con il sole. Comunque Unforgivable Sinner alle 10.32 di questo lunedì su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria, il giorno dopo The Day After, la festa della mamma per cui molti artisti si sono spesi sui social ed è diventato virale l'omaggio di Vasco Rossi.
1: Perché il comandante riesce come al solito in un colpo solo a trasformare un pensiero per la festa della mamma in un manifesto filosofico, perché dire che fare la madre è l'impresa più spericolata di tutte. È un colpo di genio, no?
0: Auguri a tutte le mamme, ha scritto il comandante, siete voi le vere rock star. Ovviamente ha messo una bella carrellata di foto personali per la sua. Dice che non si può scegliere la mamma, si può scegliere la donna, ma forse nemmeno quella, perché è la donna che sceglie l'uomo. Quante ne sai, Vasco? Io sono stato fortunato, dice, in entrambi i casi sono capitato nelle mani della mia mamma, che mi ha sempre circondata da tanto amore, trasmesso l'amore per la musica, i valori importanti, prima di tutto l'onestà, come dicevi tu, mamma novella.
1: Mamma novella che, immaginate, è stata in assoluto la prima persona al mondo ad ascoltare Alba Chiara.
0: Le sue canzoni, tutte.
1: Tutte, bellissimo, veramente. Vasco...
0: La sua più grande sostenitrice.
1: La sua più grande sostenitrice ha detto: mia mamma non aveva bisogno né di occhiali da sole per coprire le occhiaie, lei era una rockstar così a prescindere da tutto quello che insomma dal modo di proporsi al mondo, non gliene fregava nulla di nulla.
0: E poi omaggio anche alla donna della sua vita, la Laurina, anche lei mamma straordinaria di nostro figlio Luca, scrive, bellissimo l'omaggio rock di Vasco a tutte le mamme. Lei è ancora figlia perché è giovanissima, Olivia Dean, che sta per arrivare nel nostro paese il 22 maggio a Milano con un'unica data e uno dei nomi più importanti della musica oggi.
1: Basso, batteria, fiati e lei suona.

0: Che bella, bellissima in questo lunedì mattina, 10:40 minuti, anche su Radio Monte Carlo, Rex Orange County di Lovin' Is Easy.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: In Kenya, salvare, scambiare e vendere semi tradizionali non sarà più un reato. Con una decisione storica per gli esperti delle Nazioni Unite, l'Alta Corte ha dichiarato incostituzionali le leggi nazionali che criminalizzavano pratiche agricole ancestrali fondamentali per la sopravvivenza delle comunità rurali e violavano il diritto alla vita, al cibo e al sostentamento, imponendo un sistema che favoriva le grandi aziende e la proprietà commerciale a discapito degli agricoltori.
0: L'Alta Corte ha proprio riconosciuto che queste pratiche, che colpivano soprattutto i piccoli produttori e tutti i contadini che da secoli si tramandavano e si scambiavano semi, ora vanno riconosciute come il punto focale della sicurezza alimentare e del patrimonio culturale del Kenya.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Umbria Jazz.
4: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Joe, ma che dici, sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
13: Puoi scegliere la noia. o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Subpremium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Che idea? Quale idea?
1: Bello.
0: Che idea?
1: Che idea che hai avuto?
0: Quale idea? Sembra uno vero,
1: eh sì, no, no, che stupido, un mashup che può essere realizzato, perché no, per la Deep Lounge.
0: Pino D'Angiò prese, esatto, dopo ci facciamo dare spiegazioni tecniche e tecnicismi dal nostro Luca Onere in regia, che è il nostro producer. Is the Greatest Dancer su Radio Monte Carlo, le Sister Sledge. E Pino D'Angiò prese, fu uno dei primi, no, i loop negli anni 90 esplosero, no? I piccoli campioni. Lui in qualche modo si ispirò alla linea di basso di questa canzone per Che Idea.
1: E quindi si poteva effettivamente sovrapporre in molti momenti.
0: Mi sa che all'epoca non c'erano neanche le storie legali, per cui potevi fare di tutto.
1: Ah,
0: di tutto.
1: Dici? Non c'era il copyright, non dovevi chiedere, comunque pagare.
0: No.
1: Va bene, è tutto gratis invece quello che diciamo su Radio Monte Carlo, come, quindi non ti faremo pagare, anzi ci fa piacere fare gli auguri ad Antonella perché oggi è il suo compleanno.
0: Auguri Anto!
1: Un abbraccio, questo è Bruno Mars, I Just Might.

0: tour di Raff ascoltato su Radio Monte Carlo con due.
1: Adesso film in uscita, di seguito ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
15: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buona giornata da Federica De Boni. Resta bassa l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus. Lo conferma il Ministero della Salute, che in ogni caso sta predisponendo una circolare alle regioni. Sbarcati i passeggeri della nave da crociera attraccata a Tenerife. Positivo un americano e un altro monitorato, mentre una donna francese con sintomi si è aggravata. Mappati i suoi 22 contatti. L'Iran ha respinto il piano USA per la fine delle ostilità. Per Teheran avrebbe significato arrendersi a quelle che ha definito richieste eccessive di Trump, che replica la loro risposta inappropriata. Gli Ayatollah chiedono lo stop alla guerra e la riapertura di Hormuz. Nessun impegno sul programma atomico. Il ministro Tajani a Bruxelles per la riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Il focus su Medio Oriente, Balcani e Ucraina. L'alto rappresentante Callas, dopo le dichiarazioni di Putin, che apre a delle trattative con la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder, avverte: non dobbiamo dare il diritto a Mosca di nominare il negoziatore al posto nostro. Il delitto di Garlasco. Chiara non parlò mai di Andrea Sempio, a dirlo Alberto Stasi, condannato a 16 anni per la morte della fidanzata quando venne risentito dai PM nel 2025. Il bocconiano raccontò: lei non mi disse mai delle avance. Confermò invece che il fratello della vittima, Marco Poggi, gli chiese dei video intimi. A Napoli resta in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera per uno sguardo di troppo ad una ragazza. Un minore di 15 anni è stato fermato. L'accusa è di tentato omicidio. Calcio. Nella terz'ultima di Serie A, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. A rischio la Champions. Vincono anche Como e Cremonese. Stasera chiude Napoli-Bologna. Tennis. Agli internazionali oggi in campo per qualificarsi agli ottavi gli azzurri Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
17: Via, via!
16: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
19: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, no, no, non voglio.
19: Sì, ma la nostra qualità.
20: No,
19: beh, ma i nostri controlli.
20: No, no, non
19: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV-Line.
19: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV-Line,
19: maniaci della qualità. Sa

0: che allegria.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Ehi, me li svegli tu, ci sono ancora. Scendete da quella nuvoletta bellissima. Kissing a Fool, George Michael su Radio Monte Carlo. Sono le 11:08 minuti. Voi siete con Rosaria Arena, con Filippo Firli, Luca Onere che si trova in regia in quel di Milano, il nostro Massimiliano De Santis qui nella sede di Roma. E fino a luna siete tutti nostri come sempre durante la settimana.
1: Grazie anche al lavoro di TGCom24 per sentire le ultime di questo lunedì 11 maggio. So che ha messo un po' di scompiglio bello a Trastevere nel pomeriggio di ieri questo cantautore romano, reduce dal grande successo di Sanremo dove ha vinto anche il premio della critica. Si è fermato in strada con la chitarra acustica a Roma, ha iniziato a suonare alcuni dei suoi brani più amati e immagino il grande entusiasmo di tutti quelli che si erano trovati a passare da quelle parti.
0: Ma sai che ti dico, ma così come voi, quando avete capito le parole di Rosaria e quindi la notizia, che io da Fulminacci mi aspetto esattamente questo. Lui si chiama Filippo, si è fermato a lungo la via, una via che conosce molto bene perché il suo appoggio a Roma è proprio da quelle parti, ha iniziato a suonare e non tutti certamente lo hanno riconosciuto, ma tanti gli hanno detto: ma sei veramente un grande, cioè ti fermi qui e suoni per noi con tutto il successo che hai.
1: Tutto questo entusiasmo però va frenato perché era per l'inaugurazione di un negozio di abbigliamento firmato da quelle parti, quindi non era proprio per caso.
0: Stupida fortuna in questi casi.
1: In quel caso sì, invece la canzone premiata a Sanremo è stupida sfortuna.

0: Infatti al Met Gala per il suo omaggio agli anni 20 e agli anni 30, Sam Smith, che abbiamo riascoltato su Radio Monte Carlo con Too Good and Goodbyes. Ora, lo avevamo capito che era bello lanciato Il Diavolo Veste Prada 2, la conferma arriva dai dati del box office anche in questo suo secondo weekend italiano, che certifica ancora una volta dati record per Miranda Priestly e tutti gli altri protagonisti del film.
1: Il film sta veramente lanciando in tutto il mondo questo sequel che si aspettava, perché non solo fa parte per i millennial di qualcosa di iconico che ritorna ad essere vissuto e vivibile, ma racconta come con l'impegno il successo poi alla fine per fortuna anche arrivi.
0: Allora, il totale è di 24.600.766 euro, oltre 3 milioni di spettatori, attualmente il secondo titolo più visto di quest'anno dietro a Buen Camino di Zalone, che poi è arrivato a 40,4 milioni di euro nell'anno in corso. Mi sa tanto che potrebbe battere questo record e anche quello di Barbie, che alla fine aveva portato a casa più di 32 milioni. Insomma, Meryl Streep e gli altri piacciono e anche il passaparola li sta premiando.
1: Ma soprattutto viene considerato ormai, i numeri di cui parlava Rosaria, come un fenomeno culturale, Devil's Wear Prada 2, e sociologico. In tanti hanno cercato di capire il motivo del successo. Da una parte c'è il fatto che amiamo vedere il potere esercitato con eleganza e crudeltà, Miranda Priestly, no?
0: Il mentore. Quello era più il primo però, perché il secondo ha perso un po' i suoi artigli.
1: E poi se nel 2006 il sogno era comunque entrare nel giro, il pubblico adesso invece si identifica con Andy e Emily, che ce l'hanno fatta.
0: Anche Jafar Jackson fa sognare, il suo Michael in Italia ha superato i 18 milioni e complimenti anche a loro. Insomma, sono i due film da vedere questa stagione, Michael e Il Diavolo Veste Prada 2, altrimenti non si sa di cosa parlare con gli altri, quindi se vi manca recuperate.
1: No, ma è vero che a cena nel corso del weekend in tanti hanno parlato proprio di questo. E su Radio Monte Carlo arriva adesso Missing You di John Waite.

0: L'orgoglio di dire non mi manchi per niente, misto al ricordo, alla nostalgia, sento il tuo nome nel vento e allora dormire è praticamente impossibile, ma quanto complicati siamo. Pazzesco, c'era anche una versione bellissima in italiano di Paola Turci su Radio Monte Carlo, Missing You di John Waite.
1: Donata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49€. Lidl, vale davvero.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: è la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
20: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Insensitive, c'era, ci ricordiamo anche un bellissimo video dove una brand di calze sfruttava queste meraviglie di modelle sulla base di queste Insensitive. Sapete quando gli spot pubblicitari lanciano in qualche modo una canzone? Secondo me ha contribuito anche molto. L'abbiamo appena riascoltata, Jane Arden, su Radio Monte Carlo.
1: Se a Genova sfilavano gli alpini in modo molto emozionante nonostante la pioggia, accolti dal calore della città, a Vienna sul tappeto turchese sfilavano i contendenti dell'Eurovision Song Contest e con la bandiera italiana, quindi c'è del patriottismo anche da quelle parti, c'era il nostro Saldavinci, che ha spiegato a chi gli chiedeva, insomma ai conduttori della TV austriaca che gli chiedevano il significato della sua canzone, giocando con il suo nome Sal, ha detto che è Universal Love, cioè amore universale.
0: Cioè, ha vinto il Pulitzer come
1: dai,
0: miglior battuta.
1: A me mi ha fatto ridere, ho due anni.
0: Miglior autore televisivo, miglior giornalista dell'anno, sicuramente. Però ecco, stavamo dando un'occhiata anche a tutto quello che ci arriva, perché stiamo cercando di insomma, avere il quadro della situazione abbastanza completo. Se da una parte Saldavinci è sul tetto del mondo perché la canzone pare che sia piaciuta in ogni parte d'Europa, altri invece, ci sono anche i detrattori, come è giusto che ci siano sempre, no Rosaria?
1: Sì, è vero. La curiosità, ogni partecipante veniva accompagnato da una canzone celebre del suo paese. Per l'Italia è stata scelta Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri, quindi lui ha fatto questa sfilata.
0: Siamo
1: con
0: messi
1: Sarà
0: benissimo.
1: Come siamo messi? Le favorite sono Finlandia e Grecia in questa edizione, però non è la prima volta che si entra papi e si esce cardinali, oppure il contrario.
0: Noi però insomma fino alla fine ci speriamo, anche perché insomma è diventato davvero un fenomeno in tutta Europa. Vogliamo mancare st'occasione?
1: In bocca al lupo a Saldavinci.

0: scelto la fuga, a volte è proprio la situazione migliore. Craig David, questo ci raccontava in questa meraviglia su Radio Monte Carlo. Craig David, Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale di Umbria Jazz.
1: Vi regaliamo esperienze incredibili davvero dal punto di vista musicale come questa, e allora aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342 41 41762 con il vostro nome, la città e aggiungendo "io ascolto Radio Monte Carlo". Vi regaliamo i biglietti per Snarky Puppy 5 Grammy Awards e Sto con Metropole Orchestra in programma mercoledì 8 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia.
0: I vostri messaggi vocali adesso 342 4141 762.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Fiorentini. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
17: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
18: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
0: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
0: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: The winner takes it all.
1: The winner takes it all, di una brutalità, di una verità solo proprio svedese, no? Di un pragmatismo, cioè quello che vince vince tutto e gli altri stanno in piedi e stanno lì fermi.
0: A proposito di vincite, al 342-4141-762 ci state mandando i messaggi per Umbria Jazz, per il concerto di Snarky Puppy e Metropole Orchestra, che sarà in programma all'Arena di Santa Giuliana mercoledì 8 luglio, e naturalmente tra pochissimo scopriremo chi si porta a casa questi due biglietti per l'appuntamento. Noi tra l'altro saremo per tutta la durata del festival in diretta dalle 10 mezzanotte da Corso Vannucci. Vi aspettiamo, passate a trovarci, passate a salutarci, insomma dalle 10 fino a mezzanotte chiude Nick the Nightfly, di solito è lui quello che mette il catenaccio fino al giorno dopo. Sentiamo allora, dai, chi ha vinto questo concerto.
1: Dai.
2: Vittoria Maria Alghero. Io
1: bello.
2: Radio Monte Carlo.
0: Ma adesso devi
1: Vittoria
0: venire a
1: Maria.
0: Trovarci.
1: Sì. Poi vogliamo le tue foto, ti riempiamo di gadget se passi lì a salutarci. Siamo molto felici appunto di conoscere, di stare un pochino con voi nel corso di questa settimana proprio ad Umbria Jazz. Quindi ci vediamo in Corso Vannucci a Perugia.
0: E lei avrà l'opportunità di applaudire questi vincitori di Grammy Awards, Snarky Puppy con Metropole Orchestra all'Arena Santa Giulia.

0: La cronaca di un distacco molto lucido, bellissima questa di Samuele Bersani, che è Giudizi Universali. Molte canzoni d'amore sono scritte con tanta passionalità, questa proprio ghiaccio di una freddezza e di una trasparenza, di un tagliente unico davvero.
1: Abbiamo raggiunto anche gli amici e le amiche della sartoria di Casa d'Arte Fiore, che ci ascoltano mentre cuciono. Ecco, gente che fa cose utili come i nostri amici di TGCom 24. Sentiamo le ultime.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: L'ora esatta con Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Positivi all'antivirus, una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Erano entrambi a bordo della nave da crociera focolaio attraccata domenica alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. La nostra proposta agli Stati Uniti era generosa e razionale, è la replica dell'Iran alle parole del presidente Trump, che l'ha giudicata invece inappropriata. Per il premier israeliano Netanyahu, il regime di Teheran può ancora cadere. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Così il ministro Tajani a margine del Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles, dove si discute la strategia europea per superare la fase della cessate il fuoco e arrivare ad una pace duratura in Ucraina. Nelle ultime ore Putin ha aperto alla mediazione, facendo però una sua proposta. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso, la maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari, nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni. L'incidente domenica sera, i mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma per accedere agli ottavi. Dovrà battere Popirin, sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Private Dancer, Show Me the Money. Questa è la parte seconda della canzone di Tina Turner, visto che sono un ballerino professionista che lo fa di mestiere. 7 minuti dopo mezzogiorno, dopo gli aggiornamenti di TGCOM 24, mi stavi dicendo che piove a...
1: Sì, qui a
0: pioveva,
1: Roma,
0: insomma,
1: piove,
0: non era bellissimo il tempo, quindi...
1: Erano, lo so, lontani i tempi in cui
0: agli internazionali
1: si andava a prendere il sole,
0: sugli spalti, tutti in canotta, sì, con il volto verso il sole, tutti noi che rosicavamo, che stavamo a casa a vedere le partite, no? Per dire, sì, ma guarda questi. E invece giornate un po' così anche per gli italiani, perché qualcuno resta, qualcuno va via, quindi dobbiamo salutare Elisabetta Cocciaretto, che insomma è stata un po' messa sul 6061.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, ma la Sfionte, che è la numero 4 al mondo, ci sta. Ieri giornata agrodolce, perché è uscito anche Matteo Arnaldi, però contro il nuovo fenomeno spagnolo Jodar ci può stare, mentre sono approdati ai quarti Lorenzo Musetti e per la prima volta anche Luciano Darderi.
1: Esatto, quindi grandi complimenti a loro. In questo momento sta accendendo forte il nome dell'Italia, il nostro tennista Mattia.
0: È cambiato in un attimo, è 5-4 contro Mattia Bellucci, era sul 4-3, eravamo già lì tutti felici, invece 5-4.
1: Vabbè, quindi a maggior ragione cerchiamo di stare tutti quanti mentalmente, esatto, uniti, pensando a Mattia Bellucci, che comunque ha approdato al terzo turno e insomma è stato il suo miglior risultato in carriera in questo torneo.
0: Sì, oggi si giocano i sedicesimi di finale. Mattia Bellucci è in campo in questo momento, più tardi se la giocherà anche Andrea Pellegrino, e nel pomeriggio dopo le 15 sarà la volta del numero 1 mondiale, il nostro Jannik Sinner, a cui però non farei sentire tutta questa pressione, perché veramente gli stiamo dando tutto come se dovesse solo vincere, basta, quindi povero ragazzo.
1: Ma perché,
0: ce la farà,
1: scusa,
0: a reggere.
1: Allora, secondo te Sinner sente pressione? In qualche modo, da qualche parte?
0: Anche questo hai ragione.
1: No, sembrerebbe di no, ma siamo felici per lui e per noi.
0: No,
1: tutti.
0: È bello che dica che comunque vadano le cose, lui vuole sapere di aver dato il massimo e quindi mette anche la possibilità di non vincere, ed è molto saggio da parte sua. E poi in serata, dopo le 19, ci sarà anche Flavio Cobolli, quindi speriamo che tutti e quattro vadano avanti.
1: Nella sua Roma! Sì. Tu immaginati la felicità di questo ragazzo fantastico.

0: fretta.
1: Aspettate qualche secondo, finisce l'incantesimo perché lei riesce a stregarci in qualsiasi modo. Portati via su Radio Monte Carlo con Rosaria Arena e con Filippo Firli, qui in Due Come Noi. Volevamo parlarvi del Parco di Pinocchio a Collodi, che quest'anno festeggia il 70° anniversario. 1956-2026 coincide con i 200 anni della nascita di Carlo Lorenzini, no?
2: Sì, che scelse proprio il nome di Collodi perché lì, in questo paese piccolo tra Lucca e Pistoia, trascorse l'infanzia, frequentò le scuole elementari, restò legatissimo, tanto che ci tornò molto anche da adulto e scelse proprio lo pseudonimo per scrivere l'immortale Pinocchio, Collodi.
1: Parco Collodi, appunto. Il parco non è qualcosa di commerciale, è un connubio tra arte, natura e insegnamenti. I percorsi sono molto belli perché ci sono delle sculture dove il gioco diventa una cosa importante, una cosa seria. Tutto è seguito dalla Fondazione Collodi e ci ricordiamo che tutto questo fa in modo che ci riporti al pensiero critico, perché Pinocchio, con la sua ribellione, con il fatto di essere inquieto, dimostra proprio la fantasia, il fatto di da bambino devi essere anche così, no?
2: E il parco ci permette di perderci nel verde, di attraversare il campo dei miracoli, il bosco degli assassini. Sai che si può incontrare anche il gatto e la volpe, la fata.
1: Pazzirei.
2: Il grande pesce cane.
1: Ti ricordi da chi erano interpretati?
2: Beh, la fata era la Lollobrigida.
1: Gina Lollobrigida.
2: Tu stai dicendo il celebre,
1: il gatto, con... il gatto e la volpe erano Ciccio e Franco.
2: Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Come no, chi se li dimentica?
1: Nino Manfredi
2: era il papà
1: di Pinocchio.
2: Di Pinocchio è stato sicuramente, ha segnato la nostra infanzia. Poi ci sono state tante versioni di Pinocchio o comunque di film, di cartoni ispirati alla fiaba immortale di Pinocchio, però.
1: Esatto, no, anche Benigni ce l'abbiamo sicuramente nel cuore, ma la versione, quella di Comencini, no, con il famoso tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun.
2: Siamo stati bambini con quel Pinocchio. Marion Kelly.

0: Estate 1985 su Radio Monte Carlo, Kelly Di Marion. Da quel momento in poi non sapete quante ragazze in Inghilterra si chiamano proprio così.
1: Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia.
0: Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni. 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura.
1: Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
2: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te. Una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
18: Danat a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
19: Puoi scegliere la noia.
12: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Alessandra Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandragalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: Ufficio cose smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.

0: attesa del grande ritorno live che ha fatto decollare anche il turismo a Parigi di Céline Dion per queste 10 date tra settembre e ottobre di quest'anno, 10 concerti imperdibili, That's the way it is su Radio Monte Carlo. Phil, devo chiedere scusa a tutti i toscani perché hanno ragione, non è il papà di Pinocchio, è il babbo.
1: Ah,
0: anche
1: vabbè,
0: perché babbo è la parola, io la trovo meravigliosa, dire il mio babbo è veramente una poesia, avete ragione.
1: Ma sai che cos'è? Che come riescono a dirlo loro? Cioè noi sembriamo sempre quelli che ci provano, però se senti da Pieraccioni a Carlo Conti, a tutti quelli...
0: come dicono loro babbo solo
1: loro. A Federico cioè tutti lo dicono in un modo assolutamente perfetto che noi possiamo soltanto così ammirare e basta.
0: Salutiamo chi invece ci scrive che il motivetto di Pinocchio metteva un po' di angoscia e ha scoperto di non essere un caso isolato perché è un ritmo, un certo qual senso disturbante. Non so, io lo ricordo...
1: No, anch'io. Forse eravamo talmente piccoli che lo prendevamo semplicemente come, dal punto di vista melodico, come un jingle scadenzato.
0: Non lo fare perché sennò si disturbano gli ascoltatori. C'è chi mi ricorda la versione addirittura mixata. Dico il remix.
1: Ecco, su quello stenderei un velo molto pietoso.
0: Mentre invece c'è un legame tra Céline Dion che abbiamo ascoltato e Prince che stiamo per ascoltare con l'inedito.
1: Eccolo qua, ci emoziona sempre, l'aveva data a Céline dopo che l'aveva incontrata in un dietro le quinte. Inedito, Prince, su Radio Monte Carlo, With This Tear.

0: altro che dice il mi babbo, come se fosse una parola tutt'una, come ci state scrivendo e dicendo al 342-4141-762 con messaggi bellissimi, anche molto commoventi, vero Rita di Viareggio? Giovanotti su Radio Monte Carlo, ragazza magica. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
7: Tu perché sei così?
6: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: Cioè, altro che adesso, cari fratelli Gibb, ci fate un paio di armonie. Questi erano dei sintetizzatori umani pazzeschi. More Than a Woman da SNF, da Saturday Night Fever, i Bee Gees su Radio Monte Carlo.
1: Scusa, ma oggi vado a casa con una medaglia puntata sul petto, anche se non ho vinto niente, perché mi hanno scritto che ho detto mi babbo con il giusto tono e accento. Diciamo che ho sopperito laddove non c'è una conoscenza vera del dialetto, dei toni toscani. Ho sopperito con la passione, perché è effettivamente una di quelle parole che mi è sempre garbata un sacco, come
0: sì,
1: dite voi,
0: giusto.
1: Che mi è piaciuta sempre moltissimo.
0: Esatto, no? per noi romani, per esempio, anche milanesi, non so, da altre parti d'Italia o che non siano esattamente toscani, sembrava un po' strano sentire wabbo, il babbo.
1: Ma l'abbiamo? In realtà ci scrivono che papà è un francesismo e babbo sarebbe italiano, quindi quante ne sapete, ascoltatori di Radio

0: You Look Perfect to Me, te la dedico Perfect Ed Sheeran per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Grazie a Giulio Bartolomei in redazione, al nostro favoloso producer Luca Oner in regia, Monica Tognini al tutto.
1: Grazie anche a voi che ci avete scelti e ci avete dato fiducia anche oggi. Vi ritroviamo, se avete voglia, domani a partire dalle 10. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna, mentre dopo l'appuntamento con TGCom 24 andremo tutti quanti nel Principato di Monaco con il nostro mitico Andrea Munari.
0: E quindi vi aspettiamo domani mattina alle 10, Rosaria e Filippo. Adesso le ultime notizie e poi Andrea.
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: L'ora esatta con
4: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Mattia Venini. La nave dell'antivirus sbarcata ieri a Tenerife, uno dei 17 cittadini statunitensi rimpatriati, è risultato positivo, mentre è grave la donna francese. Oggi è atteso lo sbarco di altri 26 croceristi. In Italia 4 persone in isolamento, in arrivo una circolare del Ministero della Salute. Stati Uniti e Iran non riescono a trovare un accordo sulla fine della guerra. Teheran sostiene che la proposta di riaprire Hormuz e rimandare i colloqui sul nucleare sia generosa e razionale, ma per Trump è inaccettabile. Petrolio in rialzo sui mercati. Nonostante il tracollo Labour alle elezioni locali, il premier britannico Starmer non intende dimettersi e lasciare il paese nel caos. Torneremo al centro dell'Europa, le sue parole nel cosiddetto discorso del reset. Ho fatto degli errori, ma ho un piano per il cambiamento. Mattarella al Politecnico di Milano, dove ha assistito a una lezione di Renzo Piano. Rivolgendosi agli studenti, il capo dello Stato ha sottolineato il valore del dubbio, fondamentale in democrazia. I giovani hanno passione, ha detto, dobbiamo trasmettergli valori di convivenza. L'allarme di Confesercenti: in 6 anni abbiamo perso 177.000 lavoratori autonomi nel commercio e nel turismo, una riduzione del 14,1%. In aumento di 528.000 unità invece i dipendenti, una crescita pari al 18%. Calcio, bagarre per un posto Champions in Serie A. La Roma vince a Parma e aggancia in quarta posizione il Milan, battuto dall'Atalanta e sommerso dai fischi di San Siro. Oggi Napoli-Bologna chiude la 36esima giornata. Tennis, agli internazionali di Roma tocca a Sinner e Musetti. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Amore, è fatta!
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste!
8: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
5: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
14: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
5: la boutique de la musique.
0: Ah, che lunedì sarebbe senza un salto in boutique. Ci siete? Dai che facciamo tutto in 60 minuti anche oggi. Sembrano pochi,
13: ma così non sarà. Ciao a tutti in Italia, nel mondo, in Costa Azzurra naturalmente, un salutone a Rosaria Renna e Filippo Firli, io sono Andrea Monari, vi sto parlando dal Principato di Monaco. Qui oggi abbiamo tutto, nuvole, sole, forte vento, mare che alza la voce, temperatura di 21 gradi, proprio sold out, siamo a posto. Siamo anche un po' elettrici, devo dire, dato che si torna in pista questa settimana con le Prix di Monaco. Ci sono due gran premi con le monoposto a propulsione elettrica, quindi grandi preparativi in corso, e si correrà sabato e domenica. Noi invece qui facciamo grandissima musica e collaborano il music designer Marco Fullone, Claudia De Rio, che è tornata dalle vacanze, e poi Giulio Corbelli, che saluto, lui nella sua regia regia, guai chi lo tocca. Per darvi il benvenuto oggi, la Boutique della Musique ci porta un successone che parla di gioventù, che meraviglia, che potrebbe essere la nostra, no? Qualche scorribanda tra amici, oppure tra amiche, certo, qualche tiro di sigaretta, qualche impennata di testa e anche di cuore. E chi non ci ripensa ogni tanto a tutto questo? Vorrei che quei giorni potessero tornare ancora una volta, canta Stevie Wonder.

I Wish è stata numero uno nelle classifiche soul e pop e ha la firma di Stevie Wonder, e ogni pezzo è firmato qui nella boutique della musica. Questa è Radio Monte Carlo, con la musica più bella, con la voglia di ritrovarci in pausa pranzo, e che poi per tantissimi pausa pranzo proprio non è, diciamolo, perché si va sempre avanti e si continua a fare di tutto. Sapete che anche le ballate un po' malinconiche hanno il loro lato positivo? Elton John dice: tieni accesa la radio e alza il volume, perché la tristezza ha un linguaggio universale e la musica aiuta. Sad Songs.

E voi siete d'accordo? Le canzoni tristi ci dicono tanto, canta Elton John. Comunque, diciamo che se sono lacrime di gioia, ci fanno ancora meglio, vero? Questo sì che è un bel augurio che ci possiamo fare. Amiche e amici di Radio Monte Carlo, grazie davvero per averci raggiunto anche oggi. Questa è la boutique della musica e qui la musica non è solo una storia d'amore. Qui la musica racconta anche di momenti bui, sofferti, di battaglie, di diritti, guerra, razzismo, povertà, temi sociali e politici che hanno la voce di Marvin Gaye. Ma perché tutta questa violenza? Che succede? What's going on?

Che momento intenso che ci porta When We Dance ogni volta. La melodia è un'ispirazione che Sting ha avuto entrando in una chiesa in Italia. E noi in Italia lo aspettiamo sul palco di Umbria Jazz venerdì 3 luglio a Perugia e poi sul palco del Bassano Music Park venerdì 31 luglio a Bassano del Grappa. Due concerti con Dominic Miller e Chris Mas, che sono i suoi compagni di band, e con Radio Monte Carlo, perché siamo radio ufficiale. E questa è la boutique della music. E qui ci facciamo accompagnare da canzoni bellissime. Penny Lane e dei Beatles. Penny.

0: Canzoni e artisti che hanno creato mode, passioni, che rappresentano luoghi, periodi, persone, milioni di persone. Pochi possono muovere tutto questo, i Beatles lo hanno fatto. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
19: La spesa intelligente.
20: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e il Serenello ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

fantastica Shock the Monkey di Peter Gabriel, che tra l'altro pubblica un nuovo album quest'anno e riporta anche il Womad Festival, che ha affondato, sarà a luglio a Neston Park vicino a Corsham in Inghilterra. Invece io vi parlo in diretta dal Principato di Monaco, sono le 13:33, manco farlo apposta, e siamo insieme nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. C'è il suono del silenzio di Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, tra le immortali che sorridono proprio al tempo che passa e che poi lasciano il segno anche nel grande cinema. Questo è il benessere della musica, e che soddisfazione, vero, scrollarsi di dosso per un po' qualche pensiero. Facciamo tutto in 60 minuti a quest'ora con Radio Monte Carlo nella boutique della musica, e restiamo in alto con Tears for Fears e con la monumentale Sowing the Seeds of Love.

Alright, grande Lionel Richie, che da solista ne scrive e ne canta di bellissime. Tu sei entrata nel mio cuore e ho scoperto che la mia vita non sarà mai più la stessa. Sei il mio destino, you are my destiny. Nella boutique della musique di Radio Monte Carlo si ascolta e si pensa. Domanda: saremmo capaci di cambiare il nostro modo di guardare alla vita e alle persone? James Warren dei Corgis trasforma questo pensiero in una canzone, appassionandosi alla filosofia di un maestro indiano vicino al buddismo. Everybody's got to learn sometimes.

Tutti devono imparare a volte dalla vita e dagli altri. Corgis di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo e siamo insieme qui nella boutique della musica. Spero stiate benissimo insieme a noi. E adesso ci regaliamo l'ascolto di un pezzo scritto da due magnifici autori che decidono di collaborare insieme, Ivano Fossati e Oscar Prudente. Una canzone che è il punto di incontro tra sensualità, fantasia e anche trasgressione. La voce e l'interpretazione di Patti Pravo fanno il resto.

0: E quel pensiero altrettanto stupendo è il Torri Fatti Bravo con Radio Monte Carlo a Padova giovedì 14 al Gran Teatro Geox e poi a Roma al Teatro Brancaccio domenica 17 maggio. Siamo Radio Ufficiale. Applausi anche dalla boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, due anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
20: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
21: Febal Casa, Febal Casa.
20: Più info su febalcasa.com.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Desideriamo ringraziarvi per scegliere Radio Monte Carlo, per tenerci accesi nella vostra vita, per raccontarci di voi e di canzoni che vi arrivano al cuore mentre le ascoltiamo qui in boutique. Vi aspettiamo domani alle 13. Con me vi salutano Claudia De Rio, Marco Fullone, Giulio Corbelli, che ha governato in regia, grazie Giulio, e il pomeriggio che arriva alle voci di Isabella Gliodori e di Claudio Di Leo si chiama Happy Together e lo è veramente. Tra pochi secondi le breaking news di TGCOM 24. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
11: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
13: L'ora esatta con
17: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
22: Buon pomeriggio da Mattia Venini. A Bruxelles il Consiglio Europeo Affari Esteri, focus sulle relazioni con i Balcani occidentali, ma anche su Ucraina e Medio Oriente. Il ministro Tajani risponde a Putin, il negoziatore lo scegliamo noi, bocciata l'ipotesi di Schröder, indicato dal leader del Cremlino. Ennesimo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran è disposta a riaprire Hormuz, ma vuole rimandare i discorsi sul nucleare e sull'uranio, una proposta inaccettabile per Trump. Il ministro della difesa Crosetto non esclude un avvicinamento delle navi italiane allo stretto. In arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni sull'antivirus. 4 italiani sotto osservazione, 10 invece i contagiati dopo l'evacuazione della nave MV Ondius, arrivata ieri a Tenerife. Positivo uno dei 17 statunitensi rimpatriati, grave una cittadina francese. Un audio di Andrea Sempio sembrerebbe svelare l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. È quanto sostengono i PM di Pavia in riferimento a un'intercettazione ambientale risalente al 2017. Si sarebbe recato a casa della vittima alle 9.30 e avrebbe ucciso la ragazza in 15-20 minuti. Incidente stradale mortale ieri sera a Roma, poco dopo le 21.30, in uno scontro tra due moto hanno perso la vita due ragazzi di 22 anni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. In Gran Bretagna Starmer non si dimette nonostante la disfatta Labour alle ultime elezioni locali. Non lascerò il paese nel caos, ha detto il premier britannico nel cosiddetto discorso del Reset, ma 36 deputati gli chiedono un passo indietro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
23: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
25: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
26: Siamo in radio, non si vede nulla.
25: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
27: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
28: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
29: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
28: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
30: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
31: E quella lassù?
30: È la costellazione del benzinaio.
32: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Su Radio Monte Carlo abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari con la sua boutique della musique che riaprirà nel Principato di Monaco domani sempre tra le 13 e le 14. Adesso dal Principato non si va più a Roma e a Milano, ma solo a Milano per Happy Together.

0: Buon pomeriggio, buon inizio settimana. Siamo insieme qui fino alle 16 con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, Giulio Corbelli regia, Serena Mazzone redazione, Teresa Fogli al centralino, pronti a farvi compagnia in questo lunedì mezzo
1: un po' così.
0: Però almeno
1: oggi siamo veramente, cioè, siamo... non solo happy, ma siamo together.
0: Ma veramente, cioè, guarda,
1: siamo
0: fianco a fianco.
1: Stesso studio. Posso, ecco. Tra un po' mi azzecco un po' di più a Teresa. Posso?
0: Ma certo.
1: Ok, così devo prendere un po' la posizione, il posto, capire il mio posto nello studio.
0: Come
1: e poi
0: ti senti? Come ti senti?
1: Quello è un posto meraviglioso. Io amo questo studio. Poi questa vista sulla strada.
0: Vedi che passa tutta la gente, insomma.
1: In realtà no, perché ce l'ho alle spalle. Però sono loro che vedono
0: me. Te lo racconto
1: io. Ok, lo racconti tu. Insieme per le prossime due ore, arrivati tutte e due oggi con il treno, belli, puntuali.
0: La cosa bella è stata che lui veniva da Roma.
1: Esatto.
0: Ed è arrivato un'ora prima. Io venivo dalla Toscana e sono arrivata un'ora dopo. È bello.
1: Però siamo arrivati puntuali.
0: Sì.
1: Precisi. La paura era proprio...
0: Nonostante
1: invece oggi sia una giornata piuttosto complicata per quanto riguarda i trasporti, però quelli aerei con possibili ritardi, cancellazioni e cose varie tra le 7 e le 10 del mattino oggi e poi tra le 18 e le 21 di questa sera. Se avete dei voli fate molta attenzione perché c'è un pericolo scioperi.
0: Tanto per renderci la vita ancora più semplice e bella, no? Marco Mengoni, tutti i miei ricordi.
2: I miei

0: Mary J. Blige, Family Affair, questa è Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori e soprattutto con i problemi dei viaggi, perché sì. Insomma, non so se vi siete informati, ma insomma negli ultimi tempi
1: il carburante è un po' aumentato,
0: qualche problemuccio per fare i viaggi c'è stato. Allora, per quello che riguarda gli aerei c'è una cosa interessante da sapere: la Commissione Europea torna a intervenire sulla trasparenza dei prezzi dei voli. Cosa vuol dire questo?
1: Vuol dire che se il carburante aumenterà da qui al vostro volo e voi già avete prenotato, la compagnia non può aumentare successivamente
0: ma
1: con
0: vorrei
1: costi...
0: pur vedere
1: magari qualcuno ci ha provato con costi aggiuntivi nemmeno per variazioni del carburante o altre spese di tipo operativo, quindi quello avete pagato e quello è
0: ok, quindi a posto. Poi c'è un'altra cosa interessante che riguarda i ritardi dei voli. Per qualsiasi motivo, credo, se il ritardo supera le 5 ore il vostro aereo, il passeggero può rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso integrale del biglietto per la parte non utilizzata, senza penali.
1: Beh, che mi sembra, cioè, 5
0: però,
1: ore.
0: Anche nel caso che ci fosse tipo un problema meteo. Capito,
1: questo dobbiamo indagare, perché non so se è per ogni tipo di evenienza, ogni tipo di motivazione. Sappiate che dopo le 5 ore potete dire: guarda, io non parto più.
0: Bisogna conoscere sempre i propri diritti, mi raccomando, è importantissimo.
1: Soprattutto quando si viaggia. C'è Gabriel su Radio Monte Carlo e questa è Rise.

0: Gabriel con Rise dal 1999 e l'abbiamo appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Oggi ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire.
1: Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, che incontra sette leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici.
0: Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia. Happy Together.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità.

0: qualità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: La bellezza di Shout to the Top con Style Council. Amici di Radio Monte Carlo, noi parliamo in questi giorni molto, vi aggiorniamo su quello che succede a Roma al Foro Italico,
1: sì,
0: per quanto riguarda gli internazionali di tennis. E lui è venuto apposta a Roma.
1: Vi porto le notizie. Ce l'avevo sotto casa. Sono venuto fino a qua per darvi delle notizie. No, sto seguendo con molta apprensione il match tra Andrea Pellegrino, il nostro Andrea Pellegrino, e Tiafoe, che è americano numero 20 del mondo, mentre il nostro Pellegrino è 126 del mondo. Stanno battagliando al primo set, al tie break, ora 8-7 per Tiafoe, ma vanno punto a punto, quindi, e noi facciamo il tifo per lui.
0: Beh certo, ma l'ho anche visto, quindi faccio il doppio tifo per lui.
1: Vedere la foto,
0: insomma, un bel pezzo di Marcantonio,
1: è
0: diciamo,
1: un bel ragazzo,
0: va detto. C'è Giulio che ride.
1: 29 anni, guarda che a 29 anni anch'io ero messo così fisicato,
0: ma che è successo? Scusa, me l'hai messa sul piatto d'argento. Giusto. Non ho capito. Sto scherzando, ovviamente.
1: Ma figurati.
0: Allora, a proposito di cose, di conquiste, mettiamola così, amiche e amici all'ascolto, sì, perché no? Sapete che su TikTok si parla molto di quanto siano appetibili i ragazzi e le ragazze green flag. Cosa vuol dire? Cioè, non essere troppo attaccati ai social, addirittura non avere social, è una bella bandierina verde, cioè da prendere in considerazione questa conquista.
1: Sì, bandierina verde, bandierina rossa si usa un po' come il semaforo, quindi vai o non vai.
0: Esatto.
1: E c'è questa cosa del fenomeno del fidanzato luddista, cioè un ragazzo che usa poco o niente i social network, che proprio non
0: è
1: ce l'ha.
0: È molto ambito.
1: Direi.
0: Però te lo dicono su TikTok questo. Sì, perché funziona così.
1: Ho capito, come faccio io a trovare un ragazzo luddista su TikTok?
0: Appunto, devi diventare.
1: Ok. Devo avere i social per.
0: Cioè, è lui che non deve esserlo, tu però sì.
1: Confusioni, io già ho viaggiato più di 3 ore oggi in treno.
0: Però è vera sta cosa. È molto interessante una persona che non sta sui social. Uno si chiede come mai? Cosa ha da nascondere?
1: Che c'è da nascondere?

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Gran bel pezzo, grande successo di Alex Britti. Oggi sono io su Radio Monte Carlo. C'è il nostro Claudio che da Roma è venuto apposta per raccontarci, sì, aggiornarci su quello che succede
1: sugli internazionali d'Italia, okay, al Foro Italico a Roma.
0: Novità?
1: Novità belle, perché Pellegrino ha vinto 7-6 il primo set contro Tiafoe, che ricordiamo è il cartellone numero 20 del mondo, mentre il nostro Pellegrino è numero 126 e noi facciamo il tifo per lui.
0: Buono, buono, buono. Questa è Radio Monte Carlo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: No, no,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line.
10: Maniaci della qualità.
12: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
13: Pronto?
14: No, direttore, è in vacanza,
13: in Umbria.
14: Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà.
18: Solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Two hearts, due cuori, ma anche due tra le più belle voci del secolo scorso. Stephanie Mills e Teddy Pendergrass. Che musica, la musica, grande musica di Radio Monte Carlo, che meraviglia.
1: Stiamo parlando di green flag, cioè quella cosa che ti fa avvicinare una persona, sì. Quella che ti piace in una persona, sì. Che potrebbe diventare anche una persona importante per te nella tua vita. Piacciono molto le persone chiamate luddisti. Perché luddisti?
0: Allora, il luddismo è un movimento operaio nato in Inghilterra tanti anni fa, nel 1800, è una sorta di strenua opposizione alla modernità, in questo caso la modernità sono i social, all'epoca erano le macchine industriali, quindi cambia completamente la visuale, ma quello più o meno è il comune denominatore tra ieri e oggi.
1: Quindi i luddisti sono coloro che non stanno sui social, ne stanno ben lontani, belli sereni, tranquilli, e questo può stuzzicare anche la curiosità delle persone che invece ci stanno sui social, ed è una green flag, una cosa da prendere in considerazione. Per te cos'è la green flag tua? Ora, adesso sei sposato, sì. Hai famiglia, va bene così, però in una persona in generale, ma anche per una questione di amicizia, cos'è che ti può piacere davvero?
0: Per me è importante la prima impressione, è quella che conta. Molte volte non torno indietro a quello che mi risulta dalla prima impressione, sbagliando, è un difetto che c'ho, però la prima impressione a pelle è quella che mi fa dire sì o no.
1: L'istinto.
0: Esatto.
1: È l'istinto che di solito non sbaglia, ci dicono sempre, anzi anche gli espertoni, seguite l'istinto.
0: A
1: che
0: volte
1: meglio.
0: Invece sbaglia.
1: Vedi?
0: E per voi invece 342 414 1762 su Radio Monte Carlo.

0: Sirius con i Duran Duran, questa è Radio Monte Carlo.
1: Adesso è il momento di andare al cinema e poi Breaking News di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: L'ora esatta con
16: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
18: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Positivi all'antivirus un cittadino statunitense e una francese che erano a bordo della nave MV Ondius. La donna è grave. In quarantena obbligatoria uno dei quattro italiani entrati in contatto con una delle vittime. È un 24enne di Torre del Greco. Dovrà evitare contatti per 45 giorni. Un audio ambientale risalente al 2017 aggrava la posizione di Andrea Sempio. Secondo i PM di Pavia, il 38enne avrebbe svelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi intorno alle 9.30. Per il legale della famiglia della vittima, gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. I magistrati di Milano valutano interrogatori all'estero sul caso della grazia a Nicole Minetti. Lo ha reso noto la stessa procura. Stamattina sul Fatto Quotidiano un'intervista a una massaggiatrice della tenuta in Uruguay. L'ex deputata regionale organizza ancora festini con le escort. Stati Uniti e Iran, ennesimo stallo nelle trattative. Teheran è disposta a riaprire Hormuz ma vuole rimandare i discorsi sul nucleare e sull'uranio. Una proposta inaccettabile per Trump. Per il premier israeliano Netanyahu la caduta del regime degli Ayatollah è ancora possibile. Il premier britannico Starmer non si dimette nonostante il crollo dei Labour alle ultime elezioni locali. Non lascerò il paese nel caos, le sue parole nel cosiddetto discorso del Reset. Il Regno Unito torni al cuore dell'Europa, ma 36 deputati vogliono un passo indietro. Tennis agli internazionali di Roma, eliminato Bellucci, ora scende in campo Sinner, poi la coppia Bolelli-Vavassori, derby italiano nel doppio femminile tra Errani Paolini e Paganetti Maduzzi, quindi Cobolli. Calcio alle 20.45, Napoli-Bologna chiude la 36esima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
24: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
25: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
26: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Che meraviglia. Vabbè. Annie Lennox, ma lo diciamo poi ogni disco.
1: Vabbè, sì,
0: pare
1: sì.
0: Che lo facciamo apposta, no. Che ci mettiamo qua ad ascoltare questa meravigliosa musica, quella di Radio Monte Carlo, anche noi con le cuffie sparate nelle orecchie. 15:07 minuti, apriamo così la seconda ora di Happy Together, oggi tutte e due dallo studio centrale di Milano, Isabella Leodori e Claudio Di Leo, fino alle 16, un'altra ora insieme. Si parlava di
1: luddisti,
0: quelli che non hanno i social.
1: Leonardo scrive: io non sono sui social, quindi troverò senz'altro la fidanzata,
0: sì.
1: Peccato per quei piccoli particolari, cioè ho 65 anni, moglie e figlio.
0: Non so se tua moglie è d'accordo riguardo questo, Leo.
1: Lascia,
0: però
1: perde.
0: Insomma, facciamo che è così. Poi c'è un'altra amica invece che dice: mio figlio ha 32 anni, mm-hmm. Allora è una green flag, perché anche lui, e a 32 anni è raro, anche lui non ha i social. Gloria da Bologna.
1: Comunque stavamo appunto facendo un conto io e Claudio, effettivamente conosciamo alcune persone che proprio non si sono proprio avvicinate ai social, vivono una vita normale, si riproducono anche loro,
0: sì. No, fatevi questa domanda,
1: esatto.
0: Guardatevi intorno tra le conoscenze più strette,
1: sì.
0: Conoscete persone che non hanno i social? Io ne conto due.
1: Io forse due o tre,
0: ma non di più. Gli altri comunque, a parte il classico WhatsApp, chiaramente quello non lo consideriamo, pur
1: no,
0: essendo
1: certo,
0: quello ormai diventato
1: utile,
0: anche un social, però insomma non lo contiamo, ma a parte quello non hanno nulla.
1: E invece c'è una signora di 87
0: sì.
1: anni che è diventata una star dei social, è nonna, com'è che si chiama?
0: Nonna Luigina.
1: Ma che una
0: conosciuta sui
1: unica.
0: Social come nonna Luigina, 87 anni, di Gatti Coveruno nel Novarese, ed è arrivata su TikTok ad avere quasi 1 milione di followers, che è un numero incredibile, si parla di più di 800.000 followers.
1: Lei praticamente ha colmato un po' le sue ha avuto delle perdite evidentemente, e il nipote l'ha incoraggiata proprio a raccontare le cose sui social, anche ricette, insomma una vita molto semplice, molto serena, che piace effettivamente alle persone, perché appunto è poco sotto il milione,
0: sì, poi lo stavamo vedendo
1: follower.
0: Insieme il profilo, sono cose di tutti i giorni, lei che mangia la torta al cioccolato,
1: ma è simpatica,
0: ma
1: è
0: sì.
1: simpatica.
0: Beh,
1: proprio la guardi volentieri proprio. Vabbè, comunque ci ritorneremo tra
0: ci
1: poco.
0: Torniamo, sì,
1: ci sono i Jungle, Carry On.

0: Mamma mia, che pezzo meraviglioso e che bella cover di Michael Bublé su Radio Monte Carlo Moon Dance. Allora, parlavamo del fatto che c'è una nonnina di 87 anni con questi semplici video familiari sta riscuotendo un successo incredibile su Instagram, sì. Grazie anche al nipote che l'ha incoraggiata anche per rendere la sua vita un pochino più leggera, più bella, no? Dopo un periodo abbastanza difficile.
1: Sì, soprattutto dopo anche il lockdown e tutto, esatto, quello che ne ha conseguito, ed è arrivata a quasi 1 milione
0: di followers. E ha funzionato, addirittura vedi che ci ha mandato un messaggio anche la nostra Teresa Fogli dal centralino, dice: ma io l'ho vista una volta che si è scofanata 5 gelati, uno dietro l'altro. Io ero già passata.
1: Io non li mangio nemmeno in 5 anni, gelati, a parte quello. Però d'altro canto abbiamo detto che essere luddisti, ovvero non avere social, è una green flag.
0: Sì,
1: E vedo che dai messaggi che arrivano al 342-4141-762 ce ne sono di luddisti. Ad esempio Marco da Lugo, no social, no computer addirittura. Poi 56 anni e Tony, unico social è stato Facebook, cancellato nel 2019. E poi ancora Simona, Simona 55 anni, anche lei senza nessun tipo di social. E poi Daniela da Verona dice: mio figlio ne ha 28, beh complimenti a lui perché è senza social.
0: Bravo.

0: Rosa Ramazzotti, una storia importante su Radio Monte Carlo. Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni.
1: 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard in Valle d'Aosta fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.

0: info.
1: Info su toyota.it.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
6: Pronto?
7: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Ciao, da Tamara Donà
13: e da Giancarlo Cattaneo.
12: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
13: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
14: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Feel Good e sicuramente si sentirà, non bene ma benissimo, Andrea Pellegrino numero 126 del mondo. Siamo agli Internazionali d'Italia, fuori Italico in Roma, che ha eliminato Tiafoe numero 20 del mondo, battendolo 7-6-6-1, un italiano che va avanti, va verso gli ottavi di finale. Come dice il nostro ascoltatore o ascoltatrice via messaggio, che bello sport è il tennis.
1: Evviva, evviva, evviva. Ma lui fa parte della generazione Z, secondo te?
0: 29 anni.
1: Può essere, può essere.
0: Può darsi di sì. Lui ha scelto un lavoro manuale.
1: Sì, per forza di cose, assolutamente. Sì, perché amici che siete all'ascolto, generazione Z, ma anche genitori della generazione Z, ma avete già deciso cosa fare della vostra vita? Avete già un pensiero... Ben fisso in testa su cosa fare da grandi, quale strada intraprendere? Perché? Perché si parla moltissimo del fatto che effettivamente molti giovani stiano percorrendo la strada dei lavori manuali.
0: Sì, si parla della metà dei giovani che considera valide le carriere tecnico-operative, l'altra metà invece preferisce il classico lavoro d'ufficio.
1: Ok, quindi qui bisogna capire con un sondaggio interno.
0: Eh sì.
1: E se fosse veramente un lavoro manuale, quale lavoro avete scelto? 342 4141 762, aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo, Mark Ronson con Rain.

0: Come non bastasse la grandissima voce di Alicia Keys, in questa versione c'è anche quella di Usher, If I Ain't Got You, su Radio Monte Carlo.
1: Che meraviglia! Allora, miei cari, si parla di generazione Z e lavori manuali. C'è una nostra ascoltatrice che dice che c'ha un figlio di 24 anni che fa il fabbro.
0: Bravo!
1: E noi vogliamo sapere altro, cioè esatto. Se ce ne fossero degli altri, noi siamo qui, vi aspettiamo al 342 41 41 762.

0: Questa l'abbiamo cantata, ma anche ballata un po', sappiamo bene le coreografie sia io che Isa. Take That con Shore, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Un semplice pezzo di legno potrebbe aiutare l'energia solare a superare uno dei suoi limiti più grandi, il buio. Un gruppo di ricercatori cinesi ha trasformato il legno di balsa in un materiale capace di assorbire il calore del sole durante il giorno e di rilasciarlo più tardi, continuando così a generare elettricità anche dopo il tramonto.
2: Il sole viene catturato come calore, custodito in un materiale naturale riprogettato a livello microscopico e restituito con lentezza, senza effetti speciali. La distanza tra prova di laboratorio e applicazioni vere resta ampia, però l'idea regge e regge bene. Usare il legno, uno dei materiali più antichi che abbiamo per allargare il tempo utile del sole.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
21: Sa,

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: Mike and the Mechanics con Over My Shoulder su Radio Monte Carlo. Quanti giovani che fanno lavori manuali anche piuttosto impegnativi, come per esempio scrive un nostro ascoltatore e ascoltatrice: mio figlio di anni 30 fa il piastrellista, muratore, marmista addirittura, quindi insomma bello.
1: Carlo da Varese dice che suo figlio da 20 anni, a 20 anni ha cominciato a studiare saldatura e ora ha trovato lavoro in questo campo. Serena da Roma ha un'azienda in cui fanno fiori giganti a mano per gli allestimenti. C'è chi ci si è buttato in diversi lavori manuali, come questo amico che faceva la guardia giurata, poi ha cambiato, prima pasticcere e adesso si occupa di produzione di cosmetica naturale. Giustamente dice, lavori manuali che danno sfogo anche un po' alla vena artistica di ognuno.
0: Eleonora da Chiavari, Genova: mio figlio Stefano, 28 anni, da 9 che fa l'idraulico. E allora dacci il numero!
1: Lo serve sempre,
0: ti prego.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: I sogni infranti di Johnny Hate Jazz, Shattered Dreams, a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together.
1: Sì, questa nuova settimana in diretta da Milano con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino. Noi vi diamo appuntamento domani a partire dalle 14.
0: Sì, sempre qua da Milano.
1: Stasera pizza.
0: Sì, stasera pizza, beh, certo. È chiaro. Tra poco l'informazione con il TGCom 24, poi Chiara Lorenzutti con Se la vi per le prossime due ore. A domani, ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: L'ora esatta con
4: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Sale l'allarme hantavirus anche in Italia. Quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco e un ragazzo di 25 anni di Reggio Calabria. Due dei quattro connazionali entrati in contatto con la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Gli altri due in isolamento volontario. Farmindustria fiduciosa che un vaccino non servirà. Un altro stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta di Teheran: riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi su nucleare e uranio. Quasi 1000 navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. L'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi di Hormuz, inviando dragamine. Lo ha ribadito il ministro Tajani a Bruxelles per il Consiglio europeo Affari Esteri. Via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Putin minaccia l'Armenia evocando lo spettro dell'Ucraina. L'avvicinamento all'UE può portare a conseguenze devastanti. Dovrebbero fare un referendum sull'adesione. Il leader del Cremlino irritato dal recente vertice della comunità politica europea a Yerevan. Un audio ambientale risalente al 2017 aggrava la posizione di Sempio. Secondo i PM di Pavia, il 38enne avrebbe svelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi intorno alle 9.30. Per il legale della famiglia della vittima, gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Alle 20.45 Napoli-Bologna chiude il turno. I partenopei cercano i tre punti per blindare la qualificazione in Champions. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì!
10: Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

17 minuti pomeriggio di questo 11 di maggio, buon inizio settimana. Questa è Radio Monte Carlo, questo è l'appuntamento con Sela V insieme a me, Chiara Lorenzutti, fino alle 18. Un bacio a Isa e Claudio che tornano domani con Happy Together. Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici all'ascolto in questo momento. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti quelli che sconsolati questa mattina hanno detto: beh, oggi come ci vestiamo? Non so voi, ma io sono uscita vestita da metà marzo più o meno come idea, perché questo è il tempo che mi ha accompagnato all'uscita di casa. Arrivata a Milano, questo è un sole splendido più o meno, un po' di nuvolette, ma caldo ragazzi, caldo. Un po' a cipolla, speriamo che i raffreddori non siano in agguato. Esorcizziamo con la musica. Subito YouTube.

James Blunt con la sua 1973 qui su Radio Monte Carlo alle 16.16 in questo inizio settimana. C'è una bella notizia che riguarda il mondo della musica italiana, ma soprattutto un esordio importante di un cantautore molto molto amato che ha toccato poi diverse generazioni, ma ne ha appassionate anche di nuove secondo me, perché Luca Carboni poi con questo ritorno live, il tour, un sacco di progetti molto belli dopo un periodo anche un po' complicato, sta accendendo tanta passione per la sua musica in giro per l'Italia. E siccome la musica non basta, c'è in arrivo anche un libro che guarda caso parla della sua vita e parla anche della sua musica. Il libro esce domani, si intitola Luca non parlava mai, e qui Luca Carboni si racconta, quindi Bologna con Lucio Dalla, l'Osteria da Vito, Mancora Riccione, Rimini, l'Isola d'Elba, poi Roma, Milano, Berlino, quindi tanti palchi, tanti amici e tante tavolate, quindi l'idea della condivisione della musica e della vita è davvero importante. Quindi un libro molto personale, molto autentico e diretto, fatto di luoghi, di incontri, di persone. E quindi questo libro verrà presentato domenica 17 al Salone del Libro di Torino, poi dopo i concerti nei Palasport e anche ritorno ai live, partirà un altro tour, Rio Ario Live, al via appunto il 7 luglio da Genova, quindi tante date interessanti. Lui parlava insomma di quando già doveva prepararsi per i suoi concerti live da bambino, studiava pianoforte ma non è che gli piacesse un granché, diceva poi ero talmente emozionato che suonavo peggio di quanto sapessi fare, e poi quando ho un po' terminato la scuola dell'obbligo anche per il pianoforte ho preso in mano la chitarra e da lì non mi sono più stancato, ho investito tutto quello che potevo, mi sono messo a suonare, e poi Bologna insomma gli ha dato anche una mano in questo senso, insomma città molto viva, vitale, che tutti amiamo moltissimo. Lo riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: Luca Carboni con la sua Ci stiamo sbagliando qui su Radio Monte Carlo. Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni. 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Umbria Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Spesa online per ripartire con energie belle.

0: benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family?
5: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
6: La spesa intelligente!
7: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, sono venute bene?
7: In realtà, no, direi proprio di no.
8: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
7: Flyer Alarm.
8: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
9: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: D'Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su dalessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Tamara Donà
14: e da Giancarlo Cattaneo
13: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
14: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
15: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Noi si sta bene ascoltando i Soul to Soul con la loro Joy qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio del lunedì. Tennis, vogliamo a Roma per un attimo agli internazionali, perché è in campo il nostro Jannik Sinner contro appunto Alexei, adesso non ce la farò a pronunciarlo bene, Popirin. Quindi per il momento 5-1 nel corso del primo set per il nostro Jannik Sinner, quindi insomma grande tennista, appunto Alexei Popirin, questo tennista australiano poi di origini russe, ovviamente il nome ce lo conferma, quindi ci sono anche dei precedenti tra i due. Diciamo che Alexei Popirin ha vinto la loro prima e unica sfida sulla terra battuta a Madrid, siamo nel 2021, ma da allora poi Sinner ha risposto con due vittorie consecutive agli USA Open dello scorso anno e a Doha all'inizio di questa stagione, quindi in corso per il momento appunto netto vantaggio per ora 5-1 per Jannik Sinner, vedremo. Tra l'altro leggevo una cosa molto interessante, si parla di come viene realizzato il campo di terra rossa che stiamo poi vedendo in questi giorni, no? Quindi grande attenzione per il tennis, si gioca appunto a Roma sui campi di terra battuta tra partite e allenamenti, e prepararli richiede veramente molto tempo, molta competenza e molta attenzione, perché poi la quantità e la qualità del campo influisce anche sul gioco, sullo svolgimento del torneo, quindi la terra rossa è particolarmente sensibile anche ai cambiamenti più piccoli. Quando si comincia a preparare più o meno a febbraio, quasi 3 mesi prima dell'inizio degli internazionali, quindi ogni volta i campi vengono rifatti quasi da zero, viene portata estesa della terra nuova, si fa la fresatura, le ricariche, il controllo dei livelli, le linee, poi si rulla, si compatta, insomma diciamo che c'è un lavoro particolarmente attento e anche impegnativo, un controllo millimetrico di quello che accade, quindi diciamo che la terra rossa è fatta, per semplificare, di scarti di macinati di mattone, e quindi c'è un'azienda cremonese che utilizza questo materiale di recupero per quanto riguarda appunto gli internazionali, di vecchie cascine lombarde, quindi insomma, c'è un po' di storia che si mescola poi al presente, è una grande, come dire, conoscenza della materia per chi prepara questi campi che poi sono teatro di

it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Full Young, come back and stay qui su Radio Monte Carlo. Nel frattempo il nostro Jannik Sinner si aggiudica il primo set, vince per 6-2 sull'australiano Popirin. Siamo ovviamente agli internazionali al Foro Italico di Roma. Attenzione cari amici, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz. Al primo tra voi che invia adesso un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di Snarky Puppy and the Metro Orchestra in programma mercoledì 8 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, quindi proprio nella settimana magica, i 10 giorni magici di Umbria Jazz che noi tanto amiamo. Vi aspettiamo 342-4141-762.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad!
15: Via, via.
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Un'emozione ogni volta a riascoltare la voce di Lucio Dalla con quella di Gianni Morandi, Vita, qui su Radio Monte Carlo. Quanti siete stati al 342-41-41-762? Quando si parla di musica, di live e soprattutto di un appuntamento imperdibile come Umbria Jazz, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo lo sanno, quindi si scatenano. Quindi Radio Monte Carlo è radio ufficiale di Umbria Jazz 2026, quindi si gioca per aggiudicarsi i biglietti per il concerto di Snark Puppy and the Metropole Orchestra in programma mercoledì 8 luglio. Siamo all'Arena Santa Giuliana di Perugia, quindi vediamo chi è stato un amico il più veloce a inviare appunto il messaggio dicendo nome e città. Io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Giacomo da Firenze, ascolto Radio Monte Carlo.
0: Giacomo, ciao, che bello il saluto. Allora ci vedremo a Perugia, perché ci saremo ovviamente anche noi, quindi come sempre in diretta dalle 10 del mattino a mezzanotte dalla postazione di Radio Monte Carlo in corso Vannucci, quindi nel cuore di Perugia, da venerdì 3 a domenica 12 luglio. Dire che non vediamo l'ora, come sempre riduttivo. Ti godrai questo concerto bellissimo, 25 musicisti per una band un po' difficile poi da inquadrare in un unico genere musicale, ma un grande successo, tanti premi vinti, 5 Grammy vinti in categorie diverse, ci dicono che appunto sia una band eclettica, multiforme, che vale assolutamente così un ascolto attento in quel di Perugia.

0: Finivano gli anni 70, ma questa canzone non conosce, come dire, battuta d'arresto, ci fa muovere sempre comunque. Sister Sledge con Lost in Music qui su Radio Monte Carlo. Tra poco Breaking News e TGcom 24, quindi le ultime notizie, e a seguire come sempre Autotraffic.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: L'ora esatta con
3: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastião Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Mattia Venini. L'antivirus in Italia, quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco e un ragazzo di 25 anni di Reggio Calabria. Due dei quattro connazionali entrati in contatto con la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Positivi un americano e una francese sbarcati dalla nave Ondius. Il delitto di Garlasco, in un audio del 2017 Andrea Sempio sembra svelare l'ora del delitto. Secondo i PM di Pavia, l'ora 38enne si sarebbe recato a casa di Chiara Poggi intorno alle 9.30 del mattino. La fase dell'omicidio sarebbe durata circa 20 minuti. Un altro stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi su nucleare e uranio. Quasi 1.000 navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. I ministri degli esteri europei riuniti a Bruxelles hanno dato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Decisiva la caduta del veto dell'Ungheria, che finora aveva bloccato le misure. Una decisione senza alcun fondamento, secondo Tel Aviv, mossa da opinioni politiche. Tragedia ieri sera a Roma, dove due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale, scontrandosi con le loro moto. Inutile l'intervento dei soccorsi. Sulla dinamica indaga la polizia locale, sotto la lente di ingrandimento la velocità dei due mezzi. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Alle 20.45 Napoli-Bologna chiude il turno. I partenopei cercano i tre punti per blindare la qualificazione in Champions. Il Milan rischia di rimanere fuori. In caso di mancato accesso, il patron cardinale minaccia l'ennesima rivoluzione. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante in direzione Milano. 3 chilometri di coda per lavori invece sulla A14 tra il bivio per l'A25 e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A24 un incidente crea 1 chilometro di coda tra il bivio per il grande raccordo anulare e lo svincolo di Tor Cervara in direzione della tangenziale Est. Ultima segnalazione sulla statale 51 di Alemagna, incidente all'altezza dell'incrocio Longarone. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Stand By You, ci sono i Pretenders, 1994 per questa canzone ascoltata alle 17:08 minuti qui su Radio Monte Carlo, pomeriggio 11 maggio, buon inizio settimana, se la vi con me Chiara Lorenzutti. Insomma, diciamo, è stata abbastanza una passeggiata per il nostro Yannick Sinner, che è uscito vittorioso da questo scontro con Popirin, che ha battuto per 6-2, 6-0, quindi insomma diciamo una cosa abbastanza, quasi una sorta di allenamento, adesso posso sembrare anche antipatica, però insomma così è andata. Quindi la partita si è conclusa con la vittoria del nostro Yannick Sinner. Parliamo un po' di musica e soprattutto delle celebrazioni importanti per delle pietre miliari, se forse anche riduttivo parlare dei Beatles in questo modo, perché per me sono i fondamenti assoluti della musica in generale. Arriva questo museo al numero 3, siamo in Savile Row, nel palazzo poi dove suonarono insieme per l'ultima volta, ed è partita oggi poi la caccia ai biglietti per questo nuovo spazio interamente dedicato ai Beatles, che aprirà poi l'anno prossimo nel centro di Londra. L'indirizzo è quello storico della Apple Corps, questa società fondata negli anni 60 dai Fab Four di Liverpool, e quindi di recente questo edificio è stato destinato ad altro, quindi c'era un colosso poi dell'abbigliamento, ma Ringo Starr ha detto sarà come tornare a casa, quindi nel seminterrato qui è stato inciso l'ultimo album del Beatles, che è appunto Let It Be, poi no, anche Let It Be, e di qui che sul terrazzo poi dell'ultimo piano, quel live famosissimo, hanno regalato i passanti agli appassionati questi ultimi 42 minuti di musica dal vivo. Quindi ci sono tanti luoghi a Londra cari ovviamente ai fan e agli appassionati dei Beatles, dove ci si reca un po' in religioso pellegrinaggio, quindi insomma siamo in attesa di goderci anche la bellezza di questa mostra, che certamente ci farà ancora parlare, in attesa appunto della sua inaugurazione, di questo gruppo a dir poco storico, mitico, incredibile. Subito Malika Yan.

L'energia ma anche la sensualità, dai, lo diciamo sempre, di Lenny Kravitz con Stillness of Heart qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Anno importante per celebrare anche alcuni miti del passato. Abbiamo parlato dei Beatles, ma parliamo anche di Marilyn Monroe, che torna al cinema. È una celebrazione importante, quella del centenario della sua nascita, festeggiata dalla Cineteca di Bologna con il progetto appunto del cinema ritrovato. Quindi dall'11 maggio riporta nelle sale italiane 4 capolavori con protagonista Marilyn Monroe, a 100 anni poi dalla nascita di questa attrice incredibile, avvenuta il 1 giugno del 1926. Quindi nasceva a Los Angeles Norma Jean Mortenson, e colei che appunto da lì a una ventina d'anni diventò una delle più grandi, amate, conosciute, immortali icone, dive nel vero senso della parola, di Hollywood e della storia del cinema. Quindi tante sono le iniziative e appunto dei film importanti scelti e celebrati dalla Cineteca di Bologna con questo progetto molto interessante. Quindi 4 capolavori, tante commedie brillanti che conosciamo tutti molto bene, per rivivere e augurare, insomma, lunga memoria a questa diva.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Siamo alla fine degli anni Ottanta per una di quelle canzoni che ti mette pace, sempre, comunque, anche in un lunedì pomeriggio, anche inizio settimana, quando magari insomma le difficoltà si sentono, un po' la fatica. Bobby McFerrin con Don't Worry Be Happy, questa è Radio Monte Carlo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
4: Gio, ma che dici, sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 €. Scopri di più su Conad.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 €.
16: La spesa intelligente.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
19: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17 al giorno con almeno 20 euro di

0: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
1: Alcuni sono fatti per stare insieme.
0: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
2: Questo killer non sbaglia mai.
0: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero!

Jackson Brown con Stay qui su Radio Monte Carlo. Che bello leggere notizie che non fanno altro che confermare già l'ottima opinione, insomma è impossibile non pensarla in questo modo nei confronti di una grande attrice come Meryl Streep. Parliamo appunto del sequel del Diavolo Veste Prada che sta andando molto bene al botteghino pressoché in tutto il mondo, ma c'è un gesto di Meryl Streep, attrice immensa, che è considerato l'ennesima dimostrazione della grandezza di questa donna e peraltro anche un caso piuttosto raro nel mondo di Hollywood, perché si parla di salari e di compensi per il cinema. Lei stessa ha negoziato 12 milioni e mezzo a testa per le protagoniste, anche se lei stessa, insomma, vista la carriera e lo spessore dell'attrice, avrebbe potuto ottenere molto di più, quindi un gesto vero proprio da regina. Parità salariale con Hathaway e Blunt, cioè è stata veramente incredibile. Quindi è vero, c'è questo sequel che ha riportato poi sullo schermo Miranda, Andrea Sachs, Emily Charlton 20 anni dopo, e il pubblico ha risposto come se non avesse mai smesso di aspettarle. Ci sono queste rivelazioni importanti sui compensi, perché insomma fanno veramente apprezzare il grande gesto di una grande signora. È chiaro che anche dietro le quinte di questo film ci sia della storia, quindi si parla di potere, di stile, di parità salariale, tutto in un unico colpo di tacco. Quindi diciamo, in un mondo che sembra magari così effimero come quello della moda, ci sono anche delle riflessioni nella realtà, però, quindi insomma si parla delle attrici che fanno capire quanto grande sia questa donna e quanto effettivamente il clima fosse buono tra le tre. Quindi chapeau ancora una volta a Meryl Streep.

Uberphonic con Romantic qui su Radio Monte Carlo. Sì, sì, parliamo ancora dei cachet del Diavolo Veste Prada, di questa decisione appunto di Meryl Streep di, come dire, livellare sempre 12 milioni e mezzo di dollari ciascuna il suo compenso, quindi renderlo uguale a quello delle colleghe. Attenzione, perché qualcuno dice sì, ma ci sono anche ovviamente altri guadagni collaterali. Sì, perché ci sono gli accordi con gli sponsor, insomma tutto l'indotto che poi arriva ovviamente in relazione alla promozione, quindi certamente non percepiranno solo quello, che già mi sembra una cifra stratosferica, ma insomma questo è il mondo del cinema, quindi chiaramente ci sarà qualcosa di più, immagino, sempre in maniera equa tra le tre. Subito Pino Daniele con Io per lei nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: Dall'album del 1995, Non calpestare i fiori nel deserto, Pino Daniele con Io per lei, qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Il mondo degli anni Ottanta raccontato da questa canzone, i suoni sono inequivocabilmente quelli nel pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo. Allora parliamo di lunedì, è bellissimo parlare di vacanze e soprattutto cercare di capire, anche secondo la scienza, perché io non sottovaluterei la scienza in questo momento, di quanto abbiamo bisogno effettivamente per riprenderci dopo un duro periodo lavorativo. Insomma, c'è una ricerca interessante che dimostra in maniera molto convincente che noi in tutto il mondo facciamo pochissimi giorni di ferie rispetto a quelli che la scienza suggerirebbe, quindi un numero preciso non c'è. In realtà possono essere anche pochi giorni alla volta per avere poi un risultato tangibile in termini di riposo e ripresa delle energie. Un fine settimana di vacanza, un weekend un po' più lungo, può diventare anche magari con qualche giorno infrasettimanale un traguardo un po' più bello al quale poter ambire. L'importante però, attenzione, è assentarsi di tanto in tanto, ma ogni due mesi. Questo è fondamentale per riprendersi, quindi l'importante è allontanarsi dal lavoro sicuramente più spesso di quanto non facciamo adesso. Quindi l'idea è anche di finalizzare e di attendere magari un anno intero per le tre settimane, se va bene, ad agosto, non è esattamente quello di cui avremo bisogno per ritemprarci, per riprenderci, per fare il pieno di energie e poi di ripartire, insomma, con il giusto entusiasmo. Quindi magari meno, ma molto più spesso. Questa è l'idea degli esperti. Lunedì ne parliamo? Ecco, organizziamoci e proviamoci magari.

0: Dolcezza della voce di Paolo Nutini a chiudere il nostro appuntamento con C'est la vie, il primo della settimana qui su Radio Monte Carlo. Grazie amici, è stato bello viaggiare, lavorare un po' con voi, anche studiare magari a quest'ora, perché no. Grazie per esserci stati al 342-4141-762. Grazie anche a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione e Teresa Foglia al centralino. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con i loro Take It Easy vi accompagnano piacevolissimamente sino alle 20. Prima Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffico. E tutto, ci sentiamo domani alle 16. Baci da Chiara Lorenzutti, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel paese cresce l'allarme antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco entrato in contatto con la donna sudafricana poi deceduta a causa del virus, le altre tre persone in isolamento volontario. Intanto è stata pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes relativa al virus isolato nel paziente deceduto in Svizzera, che non dovrebbe aver accumulato molte mutazioni. Medio Oriente, negoziati Stati Uniti e Iran per giungere alla pace hanno subito l'ennesimo stop. Donald Trump ha bollato come inaccettabile la proposta di Teheran di riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi sul nucleare uranio. Quasi 1000 intanto le navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Belgio partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz inviando dragamine contro i coloni israeliani violenti. Disco verde dell'Europa alle sanzioni. Russia, Putin avverte l'Armenia, l'avvicendamento del paese all'Unione Europea potrebbe portare a conseguenze devastanti e chiede un referendum sulla adesione. Putin, irritato dal vertice a Yerevan, evoca lo spettro dell'Ucraina. Secondo il PM di Pavia, un audio ambientale del 2017 di Andrea Sempio avrebbe rivelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi, e cioè intorno alle 9:30. Gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi, ha affermato il legale della famiglia Poggi. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico in Liguria sulla 10 tra Laccio con la 26 e svincolo a Renzano verso Ventimiglia. Rallentamenti in Lombardia sulla 8 tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Legnano verso Varese. Sulla stessa 8 code allo svincolo di Castellanza per chi proviene da Varese. Sulla A14 ci sono lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord città Sant'Angelo. Sulla A4 segnalata Grandine tra Laccio interconnessione A21 lo svincolo di Verona Sud. Ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova sulla A7, veicoli lenti segnalati infine lungo la A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo per chi è diretto verso Padova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: Tra poco Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Si parte davvero con il piede giusto, ma come sempre qui su Radio Monte Carlo, quanta energia. Witness I'm every woman, 18-8 minuti, un bacio enorme a Chiaretta Lorenzutti che domani dalle 4 del pomeriggio tornerà con C'est la vie, perché C'est la vie, ma C'est la vie è anche un po' Take it easy.

0: Chiedisi lo show di Radio Monte Carlo.
1: Ma perché c'è una continuità che non
0: ma
1: si
0: certo,
1: spezza.
0: Ma certo, è un fil rouge. Ma buonasera e buon lunedì a questo bell'uomo Giancarlo Cattaneo.
1: Una volta, buonasera a Tamara Donà, la sprinter.
0: Buonasera, buonasera al nostro Gabriele Lobianco in regia. Ciao Gabri, buon lunedì anche a te. Salutiamo la nostra Serena Mazzone che è tornata in redazione dopo un fine settimana abbastanza movimentato con le amiche, al Dio il Nubilato, insomma ne ha fatte di tutti i colori.
1: Divertite.
0: Ah beh, certo, una quella volta ogni tanto capita, no? Di vedersi tra ragazze e fare famiglia. Buonasera alla nostra Teresa Foglia al centralino. Ma soprattutto a voi. Non so voi, ma questo fine settimana è volato.
1: No.
0: Un po' troppo, direi. No.
1: Cioè, in che senso? Ma io sono contento, però.
0: Cioè, mi sembra di non aver fatto nulla, non so come dire.
1: Ma tu non hai fatto nulla,
0: infatti,
1: molto
0: quello,
1: probabilmente.
0: Forse. Quindi, bello essere qui con voi.
1: Bellissimo
0: insomma.
1: Essere qui con voi. E allora resteremo fino alle 8 della sera, come sempre, con voi, con la grande musica di Radio Monte Carlo, con un bel po' di notizie, quelle che arriveranno da qui alle 8 per l'appunto, e anche qualcosina che abbiamo preparato, per esempio, una sfida musicale.
0: L'avete preparata?
1: Io e Gabriele.
0: Bella quella di stasera
1: con Paolo Ravasi che mi ha dato l'ok.
0: Bravo Paolo, vedi?
1: È stata dura,
0: sì,
1: ma ce l'abbiamo fatta. No, vabbè, Paolo non è mai duro.
0: No. Ma è quella, insomma, la porta per te è sempre aperta. Quella
1: no,
0: del
1: per niente, non è per niente. La troverò sbarrata la prossima
0: aperta,
1: volta che
0: quando
1: salirò
0: passi
1: al terzo
0: tutti chiudono.
1: Fanno finta di non vedermi, devo capire il perché. Amiche e amici, allora buona serata a voi. Ci auguriamo che il vostro fine settimana sia stato rilassante.
0: Sì, perlomeno, ma insomma, per chi ha lavorato comunque è rilassante, perché se lavori e fai il lavoro che ti piace.
1: Non ho capito
0: come
1: niente.
0: Noi, no? Vabbè. Dico, quando tu non sai che
1: ogni volta sta

0: Questa è Radio Monte Carlo, Elton John e Dua Lipa, Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi, buon lunedì.
1: Ce l'avevamo quasi fatta.
0: A far che cosa?
1: A tenere dentro il direttore, che però non vuole apparire in TV, quindi è scappato.
0: Però a Perugia
1: direttore,
0: ci ha promesso
1: dentro.
0: Che verrà in diretta con noi.
1: Ci dia qualche novità, che ne so.
0: Oh, viene, ma veramente? Dai, vieni, fatti vedere. Che le mie amiche dicono, ma com'è il direttore di Radio Monte Carlo? Una bella voce.
1: Una bella voce,
0: ecco, ciao. Ti fai vedere.
1: Stefano Bragatto, buonasera.
2: Mi detto tutto rosso.
1: È vero, sei peggio della Donato. Com'è possibile, direttore?
2: Vengo di qua.
0: Vai, venga di là, di qua. Che così ti inquadra.
1: Venga di qui, venga di qui. Senti, direttore, ma... sei venuto qua, però mi ha inquadrato la Donà. Questo è. Allora, direttore caro, come sta? Vogliamo fare un'apertura di trasmissione differente. Lei fischia.
0: Bello,
1: però, direttore.
0: Questo. Dai, porta un po' di attualità. In questo spazio del programma c'è l'attualità.
1: Ma no, qual è
0: racconta
1: attualità?
0: Qualcosa tu di attuale.
1: No, direttore, ci racconti come sta, perché la gente vuol sapere.
2: Il mio taglio di capelli.
1: Esatto, questa è attualità. Per
0: questa
1: è
0: attualità,
1: sì,
0: vedi,
1: sì,
0: per esempio.
2: Sono
0: tagliati
2: andato
0: corti.
2: Sabato dal barbiere, è stato molto bravo, e mi ha fatto un bel taglio.
0: Ogni quanto vai dal barbiere?
2: Ogni due mesi.
1: Bene.
0: Al contrario di Giancarlo, che invece...
1: va ogni tre anni. Sì,
2: mi sono cose che interessano molto ai nostri
0: secondo
2: ascoltatori.
0: Me sì.
1: Allora, guarda, per chi non fosse davanti alla TV, sì, potrebbe anche essere interessante,
0: esatto.
1: Perché almeno con una descrizione, poi
0: immaginano.
1: Chi invece fosse sul satellite o al sito radiomontecarlo.net o anche attraverso la nostra applicazione, c'è la
2: allora,
1: possibilità di vedersi.
2: Chiediamo sul satellite, su Sky, su che numero siamo?
0: 777 del digitale terrestre.
1: Quello però non si vede.
2: Digitale terrestre no.
1: Quello è...
0: Siamo su 716 di Sky.
1: Vabbè, ma c'è scritto.
2: TV Sat?
0: L'ho detto, l'ho appena detto.
1: 67.
0: Vedi?
1: Sembrano
0: so,
1: i pizzini
0: so.
1: Che uno deve suggerire. Sono 12 anni che lavori qui e ancora non te lo ricordo.
0: Comunque, mi la cosa bella del nostro direttore è che lui ama talmente tanto il lavoro che fa e la radio che dirige da tanto, nella quale chiaramente ha iniziato come speaker, che ha sempre la felpa di Radio Monte Carlo.
1: Sì,
0: ma
1: è
0: sempre questa o ne hai diverse le labi anche?
1: È vero, con il marchio davanti e dietro. Questo per fare invidia ovviamente a chi ci ascolta. Pensavo dicessi che passa un sacco di ore qui, ma in realtà è qui soltanto perché stasera ha un impegno, perché altrimenti
0: è
1: già
0: vero.
1: Sarebbe via.
2: Ciaone
1: a tutti.
0: Arriva presto, giusto?
1: Ciao,
2: grazie,
1: ragazzo,
2: grazie.
1: È stato un piacere ospitarti.
0: Ciao.
1: Fai queste improvvisate quando vuoi, perché noi siamo sempre ben contenti. Anzi, a Perugia
0: ha promesso che viene in onda con noi e sta un po', perché ci racconta dietro le quinte di quello che succede. Guarda che la gente vuole sapere.
1: Bene. Poi ci sono tante cose da fare. Il direttore, insomma, è lì in postazione. Noi lo chiameremo in onda tutte le volte che lui insomma ci degnerà della sua presenza.
0: Adesso amiche, non mi dovete più chiedere com'è il direttore di Radio Monte Carlo, che ha una bella voce, se l'avete visto sul digitale
1: sapete com'è, com'è. Indossa la felpa di Radio Monte Carlo, taglia ogni due mesi i capelli e quindi bene così. È un bel fieu.
0: Sì, è vero, direbbero così a casa mia.
1: Un bello guaglione.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: I Terence Trent D'Arby qui su Radio Monte Carlo. Oh, che inizio scoppiettante con il nostro direttore Stefano Bragatto. Allora, c'è chi scrive: con tutto il rispetto per Stefano Bragatto, in TV bell'uomo sicuramente, ma volete mettere e descrivere la donna? E allora io alla radio cosa faccio? Parlo,
1: sì.
0: Per chi non fosse davanti ai telescherm, togli sta giacchetta, dai, fammi
1: perché?
0: Questo perché hai questa maglietta di color prugna,
1: sì.
0: Oggi, che è molto bella.
1: Ah,
0: dai.
1: Va bene, tolgo.
0: Sei
1: ma elegante. Tanto chi non ci vede, che lo sa, cioè chi non ci vede,
0: beh,
1: può
0: vabbè,
1: solo
0: ma
1: immaginare.
0: Chi ci vede, fa aumentare gli ascolti. Per chi non fosse invece
1: puoi immaginare quello
0: visione,
1: che vuole.
0: Immaginate queste spalle di Schwarzenegger che improvvisamente vengono fuori, perché è un... cosa fai tu? Canottaggio nella vita?
1: Sposto, cioè... un sacco di rotture di scatole, dicevo prima ai nostri colleghi là fuori.
0: Talvolta anche frigoriferi.
1: Esatto. Se state pensando ad una vacanza dinamica senza rinunciare al relax, il Sea Club Savoy Sharm El Sheikh è ciò che fa per voi.
0: Un resort di stile, circondato da uno straordinario giardino tropicale e affacciato su una delle barriere coralline più belle al mondo. La posizione privilegiata e la presenza dei friend pro, i professionisti dell'intrattenimento, renderanno la vostra vacanza indimenticabile.
1: Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando.

0: la storia del pet food in Italia.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: And Gone to Your Love, la bellissima voce di Sade qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, 18:34 in punto in questo lunedì,
1: sì,
0: che abbiamo svoltato già, perché con il nostro direttore in onda, un sacco di messaggi per lui, al 342-41-41-762.
1: C'è un'amica che in un messaggio vocale dice: non vi offendete, ma la voce del direttore non ce l'ha nessuno.
0: Vabbè, no.
1: Ma è il direttore per quello, solo per lavoro.
0: Se no, scusa.
1: Zoraida, brasiliana, la ringraziamo, grazie del tuo, contenti insomma di accompagnarti, salutiamo anche Giusy da Palermo. Palermo che saluta noi e Gabriele Lo Bianco.
0: Vedi?
1: Certo. Sì. Palermo,
0: chiaro,
1: Palermo. Scopa. 342-41-41-762. Dunque, amiche e amici, dalla tavola senza telefonino alla tovaglia ci sono delle abitudini che abbiamo un po' dimenticato, stando ovviamente a questo articolo. Sì. Quindi pensate al passato. Oggi molti mangiano con
0: senza tovaglia.
1: No, senza tovaglia, nel senso che non apparecchiano
0: nemmeno.
1: E quindi
0: anche nei ristoranti.
1: Sue. No, addirittura.
0: Mamma mia, mi dà un fastidio.
1: Col telefonino sempre lì, che è una cosa terribile.
0: Sì.
1: Adesso non dico la tovaglia
0: ricamata, dalla nonna.
1: Però neanche le tovagliette. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Poi è scomparso anche il primo, secondo e contorno, cioè il cosiddetto pranzo completo. Tu mangi una cosa frugale, sciue sempre, perché vai di corsa.
0: Sì, in tanti dicono di mangiare addirittura in piedi. No, dai,
1: a me è successo.
0: No.
1: Sì.
0: Guarda,
1: sì,
0: io anche poco, ma mi devo sedere.
1: No,
0: quei 10
1: no.
0: minuti, fammi sedere un attimo.
1: Ma
0: sennò...
1: tu mangi mai direttamente dalla
0: pentola?
1: Dalla pentola.
0: No, quello può capitare, ma seduta, non certo i piedi lì sul lavello, insomma, no, quello no. E in ogni caso ho solo due tovaglie, perché lo spazio è poco, ma quelle due sono è vero.
1: Ma se
0: sono,
1: c'hai una reggia.
0: Sono carine e scelte, perché poi alla fine è quello, un po' la mise en place, no? È bella.
1: La
0: mise en place è una sorta di piccola cura che tu hai.
1: E poi, altra cosa, la stagionalità dei prodotti, perché 20 anni fa sarebbe stato impensabile trovare le fragole a dicembre o la zucca a luglio. Oggi abbiamo tutto e sempre e quindi
0: sì,
1: è cambiato anche questo. Il
0: sì,
1: pane fresco, tu non fai test perché non lo mangi forse il pallone.
0: No, la focaccia, ma la faccio in casa quella ogni tanto.
1: Mamma mia, povera figlia. Povera figlia. Comunque, alcune cose le analizziamo insieme, sono sicuramente cambiate.
0: Vero, verissimo.
1: E forse un po' mancano.
0: Ecco, e non sempre sono cambiate in meglio, diciamo,
1: no,
0: che è vero
1: no,
0: che tante cose mancano, e laddove uno sentisse la mancanza è giusto farla in casa.
1: Sì, comunque il segreto è sempre la pentola a pressione.

0: questo brano interpretato da Leona Lewis. Questa era di Monte Carlo. Sono tantissimi messaggi al 342-4141-762, molto diversi tra loro. Sì. Ma adesso questo numero vi serve per giocare, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Brunot di Milano. E dunque al primo amico, alla prima amica che invia velocemente un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno i biglietti per il concerto di Eleonora Strino, uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale. Sì. Il concerto sarà in programma martedì 19 maggio alle 20:30 al Blue Note di Milano. Sentiamo chi si aggiudica questi... Ah no, non sentiamo.
0: Ma che
1: perché...
0: sentiamo? Devono ancora inviare il messaggio. Madonna mia,
1: inviate i vostri messaggi a questo numero 342 41 41 762.
0: Complimenti al vincitore.
2: Io non lo so.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Ufficio cosa smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
22: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Love Love, questa è Radio Monte Carlo, Nicolette Larson, Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi. Avete scelto la radio giusta, che è la radio più bella del mondo. Infatti, perché te la ridi Cattaneo, tra poco dici. Abbiamo due biglietti per voi per il concerto di Eleonora Strino, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. In programma martedì 19 maggio alle 20:30. Chi se li aggiudica? Questa volta il messaggio c'è.
1: Diego da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Bravo Diego, ah, Diego. Bravissimo.
0: Buona serata.
2: Allora, pentola a pressione, Martina da Trieste. Senza pentola a pressione non saprei come fare. La mia alleata in cucina da noi a Trieste, se non lo sapete, è... non l'ho capito. È detta l'atomica.
0: Ah, vedi? Sì, può essere, detta, può essere.
2: Esatto. Sì, poi sì. Tutti apprezzano il tuo modo di essere.
0: Sbagliato.
2: No, che sbagliato.
0: Con un sacco di errori.
2: No, è naturale nelle sue imperfezioni. Bene. Scrive Elena. Gennaro da Napoli vuole conoscere chi ti rende così.
0: La diretta. E la vicinanza di Giancarlo.
2: Sì, qualcuno scrive, ma non è così. Però sei meravigliosa. Va bene. Allora, velocemente, dopo aver giocato, e siamo ben contenti per il nostro amico, parliamo di un qualcosa che avviene in Giappone, dove le fotocamere digitali vecchia scuola pare stiano superando in vendita i modelli più moderni. Quindi chi se ne frega della tecnologia? Sì. La cosa bella non è soltanto la questione vintage, ma si cerca un'estetica un po' più imperfetta.
0: Che bello.
2: Quindi
0: vedi?
2: Immagini meno nitide, sì? Colori un po' più morbidi. Invece sempre sto telefonino che uno cerca lo scatto perfetto. Da pubblicare.
0: Magari anche la foto mossa, che erano tanto belle, ah, piacevano così tanto le foto mosse. Mi rivedevo proprio sempre in quelle foto lì.
2: Sì, tu sei molto mossa in generale.
0: Bella questa cosa però.
2: Molto bella. Quindi il fatto di cercare un po', quasi un'esigenza, l'imperfezione in questo periodo di finta perfezione, a me è piaciuto tantissimo.
0: Vero.
2: Troppo alto però sto programma.
0: Mamma mia, davvero?
2: Che noia, mamma mia.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Mennella per un periodo di 45 giorni in isolamento volontario, invece altri tre connazionali. Pubblicata intanto la sequenza genetica dell'antivirus Andes isolata dal paziente deceduto in Svizzera, a un primo esame indicherebbe che il virus conserva ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni. Stati Uniti, Donald Trump valuta la possibilità di rilanciare l'operazione Project Freedom. Il presidente precisa di non aver però ancora preso una decisione definitiva in merito. Il dialogo è ancora possibile con l'Iran, sostiene Trump. Chiusura e rialzo per Piazza Affari con il FTSE MIB a più 0,76, registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7%, Madrid lo 0,26%, positive Londra a più 0,3% e Francoforte a più 0,15%. Cambiamo argomento, il ritorno dei bimbi ucraini rapiti da Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, lo ha ricordato in un videomessaggio la presidente della Commissione von der Leyen, sostenendo che una nazione non può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli è negato il loro. Tennis, Sinner vola agli ottavi a Roma dopo la vittoria in 2-7 su Popirin, australiano travolto 6-2-6-0, troverà l'altro italiano Pellegrino che ha avuto la meglio su Tiafoe, Cobolli in campo con l'argentino Tirante. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
6: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà una settimana all'insegna della variabilità e dell'instabilità con numerose perturbazioni in transito sull'Italia. Intanto, domani mattina qualche pioggia temporale nelle regioni del nord-est, poi qui nel pomeriggio tende a rasserenare con il ritorno di un bel sole. Nel resto dell'Italia sarà una giornata sin dal mattino di tempo bello e prevalentemente soleggiato. Attenzione però, sarà una giornata ventosa al centro-sud e per venti da ovest, con mari anche molto mossi, soprattutto il Tirreno e i mari intorno alle due isole maggiori e il Mar Ligure. Sarà però ventoso anche al nord per venti settentrionali. Le temperature rimangono elevate sul settore ionico, con punte anche vicine ai 30 gradi nel sud-est della Sicilia. Nel Principato giornata soleggiata con 25 gradi ma venti forti e mare molto mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa la situazione su strade e autostrade, c'è un veicolo in fiamme sulla 1 tra Caserta Sud e Asse Supporto verso Napoli, code sulla 14 in Emilia per un veicolo fermo in avaria tra Bologna, San Lazzaro e Imola per chi è diretto verso sud lungo la tangenziale di Napoli, veicoli scortati per il maltempo tra Vomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli, rallentamenti segnalati in Toscana tra Pistoia e Montecatini sulla 11 per chi è diretto verso Pisa. Un'ultima segnalazione che ci porta in Campania sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, con traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Nola A30 verso l'incrocio Piano Dardi in statale 7 di Appia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Love, i Simply Red, qui su Radio Monte Carlo. A Take It Easy, senti che musica, la senti? È certo, Radio Monte Carlo.
1: Pure, sì.
0: È Radio Monte Carlo, e questo è lo show di Radio Monte Carlo. Lui è Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera.
0: Io sono Tamara Donà. Buonasera, Gabriele Lobianco in regia.
1: Oh.
0: E i vostri messaggi al 342 41 41 762.
1: Allora, Luciano di Genova, veramente molto carino. Abbiamo parlato del Giappone, lì le macchine digitali di un
0: sì?
1: tempo, anzi analogiche, pardon, uh-huh. stanno sostituendo quelle digitali super moderne,
0: ah,
1: perché c'è
0: bello.
1: Un'esigenza di tornare non necessariamente al vintage ma un po' di imperfezione.
0: Uh-huh.
1: Luciano scrive: che meraviglia quando andavi a ritirare le fotografie, guardandole ti accorgevi che qualche testa era tagliata. Ma l'abbiamo
0: sì,
1: fatto tutti.
0: Era bello così.
1: Luca da Genova, sempre da Genova, ma invece Luciano e Luca ti fa un sacco di complimenti.
0: Oh Luca,
1: ma
0: grazie.
1: Tanti, grazie,
0: troppo
1: nella
0: buono.
1: Tua meravigliosa distrazione intrattieni veramente la grande, questo è il
0: grazie.
1: Nostro compito, è
0: uh-huh.
1: tutto spontaneo poi, non è artificioso. Daniela, grazie. Massimo ci ha inviato un messaggio fantastico e siete come sempre tantissimi al 342 41 41 762. Grazie Massimo.
0: Allora, comunque dicono, Tamara, non è colpa tua, è Giancarlo che ti confonde.
1: Ma non è colpa mia,
0: certo,
1: ho fatto niente,
0: sei
1: io.
0: Sei tu.
1: Allora, state lì perché tra un istante
0: uh-huh.
1: arriverà poi un brano bellissimo di cui abbiamo parlato ampiamente in quest'ultimo.
0: Molto bello.
1: Allora, auto quanto mi costi?
0: Sì.
1: Ennesimo report che parla del mantenimento, al di là dell'acquisto, acquistare un'auto, ragazzi, fino a pochi anni fa magari te la potevi cavare con, sparo, 19.000 euro, ok? Adesso si parte da 25-30.000, ma è soprattutto mantenerla. Hanno
0: sì.
1: fatto dei calcoli, circa 4.500 euro tra bollo, assicurazione.
0: All'anno questo.
1: All'anno, sì, pardon.
0: Sì.
1: Molti scelgono il noleggio a lungo termine, che comunque, esperienza diretta, non è che convenga più di tanto.
0: Sarà
1: dipende
0: comodo,
1: poi.
0: Ma non conviene.
1: È comodo, ma non è che non convenga, dipende dall'auto che prendi e scegli.
0: Sì.
1: E il risultato è che possedere un'auto diventa sempre più oneroso
0: uh-huh.
1: e quindi molti cittadini cercano alternative, tanti sull'usato, ma è aumentato anche quello.
0: Certo.
1: Tu volevi cambiare l'auto,
0: no.
1: hai detto vabbè, sì, volevi tempo
0: sì,
1: fa.
0: Sì, volevo, ma figurati.
1: No, poi è meglio per voglio
0: no,
1: dire,
0: no,
1: per
0: no.
1: i cittadini
0: il fatto
1: è meglio
0: che anche
1: tu...
0: se poi tu risparmi comprandola, come dici tu, perché la compri usata, però poi c'è quello che dici tu giustamente, il mantenere, il mantenimento, quindi l'assicurazione,
1: sì,
0: il carburante,
1: sì,
0: la manutenzione
1: sì,
0: ordinaria,
1: sì.
0: il bollo, la revisione e l'usura generale del veicolo.
1: Allora,
0: mettere?
1: Se avessimo l'opportunità, io sono certo che tutti utilizzeremmo soltanto i mezzi pubblici,
0: sì.
1: dipende dove vivi.
0: Certo.
1: E poi quella volta, io l'ho sempre detto, vivessi a Milano, probabilmente andrei sul car sharing e la volta in cui devi fare un viaggio la prendi a noleggio.
0: Certo.
1: E non è così.
0: Per tante realtà, insomma, non è possibile, non tutti stanno in una città ben servita come la nostra Milano.
1: Sì.
0: Hai parlato bene, benissimo, di questo nuovo singolo.
1: Bellissimo.
0: Cantato in maniera strepitosa, che inizialmente doveva essere di Celine Dion
1: sì,
0: e
1: sì.
0: poi invece l'ha cantato lui.
1: Prince with this tear.

0: La musica di Radio Monte Carlo con le All Saints Push Shows. Salutiamo Gaspare da Taranto. Abbiamo parlato di auto. Lui scrive: l'automobile ormai è una persona a carico tra bollo, RCA, revisione, carburante. Diventa
1: sì,
0: veramente
1: sì, sì.
0: complicato.
1: Un impegno economico.
0: Salutiamo anche Armando da Roma. Vorrei parlare del tango.
1: Che bello.
0: Tra non molto, prima ancora la sfida e prima ancora questa voce incredibile. Mina, volami nel cuore.

0: Radio Monte Carlo, lei è la splendida Mina con Volami nel cuore. A Take It Easy è il momento di scegliere la prossima canzone, la potrete scegliere voi ascoltatori, eh?
1: Ebbene sì, c'è una canzone in due interpretazioni differenti. Ah. Questa è la prima. Harold Melvin and the Blue Notes, la canzone in questione è Don't Leave Me This Way numero 1. Questa sera l'altra versione è questa qui. Dei Communards, quindi anni 70 con anni 80, quindi numero 1 versione Harold Melvin and the Blue Notes, numero 2 Communards.
0: Due bellissime versioni di un brano strepitoso, al sì. 342 41 41 762 scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo. Torna il Conad Jazz Contest edizione 2026, lo storico concorso promosso da Conad e Umbria Jazz dedicato ai giovani talenti del jazz. Se ne conoscete o siete voi stessi musicisti jazz, è la vostra occasione.
1: Il concorso è aperto a solisti e band di età compresa tra i 18 e i 28 anni. I 10 finalisti, selezionati da una giuria di esperti, si esibiranno sul grande palco di Umbria Jazz per vincere il premio finale di 5.000 euro. E non solo. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 maggio sul sito conadjazzcontest.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e super.

0: Superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Vedi che il nostro anno di nascita ha regalato delle perle musicali non da poco. Aaron Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way, esattamente 1973, di poco, ma hanno vinto la sfida contro la versione dei Common Hearts dello stesso brano. Sfida musicale di Take It Easy su Radio Monte Carlo, che tornerà domani a sorpresa,
1: sì?
0: Chissà cosa ci riserverà. Grazie all'ufficio musica, grazie a voi che avete partecipato. E adesso voglio dirti una cosa,
1: sì.
0: Io e te... Per rendere di più alla radio dovremmo ballare un tango.
1: Ah, wow. Io non sono
0: no, io ti pesto i piedi,
1: ecco,
0: sicuramente.
1: Mi chiedevo che ballerino, che tipo di ballerino fossi.
0: Una ciofeca.
1: Okay.
0: Una ciofeca, e
1: molto
0: lo dico,
1: bene.
0: Ma c'è questo studio presentato a Chicago che ha mostrato che durante il tango, soprattutto nelle sue fasi più coinvolgenti, non si sincronizzano soltanto i movimenti dei ballerini, ma anche le onde cerebrali. Quindi è come se si andasse all'unisono,
1: certo,
0: in un'unica direzione.
1: Sì.
0: Quindi noi che conduciamo,
1: ma
0: tu te ne vai a destra, io me ne vado a sinistra.
1: Ma sì, trasmettiamo insieme tutti i giorni per 2 ore, voglio dire, da quasi 5 anni.
0: Sai il sottotesto? No, sai il sottotesto di questa trasmissione? Salvate il salvabile.
1: Ma smettila. Allora, i ricercatori hanno osservato che l'attività elettrica del cervello tende ad allinearsi quando i partner entrano in forte sintonia.
0: Sì.
1: Allora, con il ballo è un pochino più semplice, perché c'è comunque il corpo che si avvicina, quindi è un tipo di sintonia fisica, ma che diventa mentale.
0: Sì. Ma
1: cerebrale,
0: che,
1: a questo punto
0: non è soltanto tecnica, immagino,
1: no,
0: e voi all'ascolto potreste
1: molto
0: anche
1: bello
0: smentirmi, ma ho capito, ma non è una cosa facile,
1: ma
0: non è che
1: niente
0: io e te diventiamo poi due grandi ballerini,
1: ma figurati,
0: magari c'è alchimia tra me e Gabriele,
1: ma
0: che ne sa. Gabriele, vuoi
1: può essere
0: balli
1: sono le onde più rapide e quelle più lente che si incrociano,
0: ma non lo so, rapido, lento, veloce, fai quello che vuoi, però il tango, ragazzi, è di una sensualità
1: è stupendo.
0: Incredibile, veramente. Mi spiace non essere
1: un ballerino,
0: no che ballerino, ma però non saper veramente ballare il
1: tu
0: tango.
1: Potresti, fisicamente potresti essere un po' ballerino di tango,
0: mamma mia, per Joaquin Cortés, che poi quello è flamenco ed è anche un'altra cosa, quindi
1: ti
0: non
1: manca
0: confondiamo
1: solo l'elasticità,
0: sì,
1: ma la puoi acquisire,
0: sì, al collo soprattutto. Andiamo avanti, che è meglio, arriva il nuovo

0: Questa è Radio Monte Carlo, John Bon Jovi, Always Take It Easy. Sempre bello rivedere anche il video che abbiamo visto milioni di volte. Però insomma è sempre come un film, no? Che ti porta poi in quella direzione lì.
1: Su Radio Dell'amore. Su Radio Monte Carlo TV.
0: Sì, certo, certo.
1: Comunque
0: certo.
1: Mi hai interrotto, stavo con l'air guitar.
0: Stavo suonando.
1: Sono una ballerina di tango argentino. Quando capita la creazione di questa sintonia di cui avete parlato, è una cosa meravigliosa, inspiegabile, una connessione davvero cerebrale. Marisa da Novara ha ragione. Bisognerebbe fare un corso tra i tanti. Che bellezza questo argomento. Sono mezzo argentino e pure napoletano, quindi gradisco molto. Una volta ho assistito dal vivo ad alcune esibizioni di tango. Energia pazzesca.
0: Vero, fanno ogni tanto, capita a Milano. Il giovedì sera si trovano alle 22 in una piazza, che è Piazza dei Mercanti, qui vicino alla nostra radio.
1: Che bello.
0: E ballano tutti insieme. E beh, certo. Io guardo.
1: Tu stai a casa, probabilmente.
0: No, io sì, normalmente sto a casa. Quando mi è capitato ho guardato.
1: Brava, però potevi anche tu farti un po'.
0: No, non sono capace.
1: Qualche istante leggeremo per voi.
2: Dalle 20 non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce, conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
17: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte, promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
20: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Radio Monte Carlo con Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, pronti a leggere per voi. Per chi non lo sapesse, in chiusura di Take It Easy con Tamara Donai e Giancarlo Cattaneo scegliamo sempre di leggere un testo. E lo sceglie sempre Tamara Donai, devo ammettere.
1: Non sempre, no, ultimamente
0: sempre. Sì. No, sempre.
1: Sono andata a tirar fuori un libro che a te è piaciuto moltissimo e non solo a te, milioni l'hanno letto nel mondo. Ed è 900 di Alessandro Baricco, protagonista Danny Boodman, appunto detto 900, un pianista geniale trovato neonato su una nave, il Virginian.
0: Bellissimo.
1: Cresciuto lì senza mai scendere a terra. E chiaramente lui parla anche di desideri.
0: Questo è un passaggio ovviamente del tutto ed è molto bello, e allora lo ascoltiamo qui in Take It Easy su Radio Monte Carlo, Alessandro Baricco.
1: I desideri stavano strappandomi l'anima.
0: Potevo viverli, ma non ci sono riuscito.
1: Allora li ho incantati e a uno li ho lasciati dietro di me.
0: Ho disarmato l'infelicità. Ho sfilato via la mia vita dai miei desideri.
1: Se tu potessi risalire il mio cammino, li troveresti uno dopo l'altro.
0: Incantati, immobili, fermati lì per sempre a segnare la rotta di questo viaggio strano.
1: Che a nessuno mai ho raccontato se non a te.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Non abbiamo bisogno di parole, bravissimo Ron qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, che bello riascoltarlo.
1: Noi in realtà abbiamo bisogno di parole per il mestiere che facciamo e soprattutto per ringraziarvi per averci scelto oggi. Grazie Susi, grazie anche a chi ha scritto semplicemente bellissimo Ron. Take It Easy torna domani a partire dalle 6 del pomeriggio qui su Radio Monte Carlo, e dove se no grazie a Tamara Donà,
0: ma grazie a te, a Giancarlo Cattaneo,
1: Gabrielito Bianco in regia, Serena Mazzone in redazione e Teresita Fogli al centralino.
0: Le breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio, lo show di Radio Monte Carlo. Take It Easy torna domani, buona serata,
1: ciao, ciao. Belli.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
16: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, dice Donald Trump, e all'1% di chance di reggere. Il presidente americano dice che comunque una soluzione diplomatica è ancora possibile. Cambiamo argomento. Sale l'allarme legato all'antivirus nonostante le rassicurazioni delle autorità. Confermati altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio Ondius. Una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano che al momento è asintomatico. In Italia 2 i marittimi in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. Gli altri 2 connazionali del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta per il virus, sono invece in isolamento volontario. Tra loro nessuno ha sintomi. La cronaca: dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un solidocchio di esempio che, secondo la procura di Pavia, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara il giorno dell'omicidio. Per Alberto Stasi la ragazza non ha mai fatto riferimento a esempio approcci legati alle chiamate ricevute il giorno prima del delitto. Cambiamo argomento. Electrolux annuncia 1700 licenziamenti su un totale di 4500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento del governo. Chiudiamo con il tennis. Senza storia a Roma il secondo match di Sinner agli internazionali d'Italia. Popper imbattuto in 2 set, 6-2, 6-0. Prossimo avversario a sorpresa l'italiano Pellegrino, che a sua volta ha battuto l'americano Tiafoe. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
19: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Amore, è fatta.
20: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900€, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
22: Radio Monte Carlo, meteo con
23: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
22: Radio Monte Carlo, meteo.
24: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà una settimana all'insegna della variabilità e dell'instabilità con numerose perturbazioni in transito sull'Italia. Intanto, domani mattina qualche pioggia temporale nelle regioni del nord-est, poi qui nel pomeriggio tende a rasserenare con il ritorno di un bel sole. Nel resto dell'Italia sarà una giornata sin dal mattino di tempo bello e prevalentemente soleggiato. Attenzione però, sarà una giornata ventosa al centro-sud e per venti da ovest, con mari anche molto mossi, soprattutto il Tirreno e i mari intorno alle due isole maggiori e il Mar Ligure. Sarà però ventoso anche al nord per venti settentrionali. Le temperature rimangono elevate sul settore ionico, con punte anche vicine ai 30 gradi nel sud-est della Sicilia. Nel Principato giornata soleggiata con 25 gradi, ma venti forti e mare molto mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
22: Radio Monte Carlo Autotraffic.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade in Umbria. Sul raccordo A1 Bettolle Perugia c'è un incidente allo svincolo di Ponte San Giovanni verso il raccordo Bettolle. Veicolo fermo segnalato in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. C'è vento forte sulla 1 tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine. Sulla 7 Milano-Genova coda per un veicolo fermo in avaria alla barriera di Genova Ovest e allaccio A10 Genova-Rosignano. Per chi procede verso Milano, veicoli scortati per il maltempo sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Musalla in direzione del capoluogo lombardo. Ultima segnalazione che ci riporta in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Acqua Sparta verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Ed era Slave to Love da Bryan Ferry.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. Oh, terminata la parentesi del Versilia Horse Show, eccoci di nuovo dal Principato. Avete ascoltato le nostre trasmissioni del weekend? Cambiano le voci, ma non la qualità degli argomenti e la classe della selezione musicale. Saluto i ragazzi di Take It Easy, in regia stasera a Milano c'è Davide Ippolito e partiamo con la playlist compilata da Paolo Ravasi. C'è la nuova di Bruno Mars, Risk It All.

0: Modica? Beh, quello è speciale. Ah, centinaia d'anni. Parliamone tra poco. Intanto, immaginate di essere su una costa dorata, avvolti dal calore della macchia mediterranea. Riviera, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, vi trasporta nell'atmosfera di un'estate infinita nata per raccontare la leggerezza e la gioia del Mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento ed orizzonti, nasce anche Art Odyssey 2026. Il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine tra mare, isole e culture mediterranee. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
14: Tu perché sei così?
13: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco

0: con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.

E abbiamo ascoltato Shake You Down da Gregory Abbott. Sono di maggio, sono un estimatore del cioccolato di Modica, quello duro che sembra un po' polveroso in bocca perché è concassato a freddo, cioè la lavorazione avviene sotto i 40-45 gradi centigradi, che è una temperatura così bassa che i cristalli di zucchero non si sciolgono, restano interi, ed è per quello che ha una texture quasi sabbiosa, no? Che lo rende però inconfondibile il cioccolato di Modica. Modica è una cittadina della Sicilia di 50.000 abitanti che fa parte del libero consorzio comunale di Ragusa. La parte vecchia di Modica è barocca, è splendida, e tra le cose antiche di Modica c'è il sistema di lavorazione del cioccolato che lì hanno imparato dagli spagnoli quando dominavano la Sicilia. E quel sistema, abbastanza primitivo, gli spagnoli l'hanno preso direttamente dagli Aztechi in Messico. Pasta di cacao lavorata a freddo con zucchero grezzo e nient'altro. Niente burro di cacao aggiunto, niente emulsionanti e niente concaggio, che è quella fase industriale che rende il cioccolato moderno così vellutato. A Modica sono rimaste 20 aziende che producono cioccolato con quel metodo vecchio di 500 anni, ma solo nel 2018 hanno ottenuto il riconoscimento IGP. Allora, la produzione del cioccolato di Modica certificata IGP nel 2024 ammontava a 348 tonnellate, cioè lo 0,007% di tutta la produzione mondiale di cioccolato, che ammonta a circa, questa è una curiosità, a circa 5 milioni di tonnellate l'anno. Se vi capita di trovare in pasticceria o anche al supermercato certe volte qualche tavoletta con scritto cioccolato di Modica, beh, sappiate che è fatto come lo facevano gli Aztechi, e a produrlo sono veramente una manciata di artigiani che in Sicilia lo fanno così da 500 anni. E adesso vi propongo una novità da Maroon 5. Questa è Heroin su Radio Monte Carlo.

0: Era Zucchero e tra poco qualche suggestione per una gita fuori porta, spostandosi al centro della nostra bella Italia, in Lazio, un territorio perfetto per andare in giro tra Montefiascone, Viterbo, la zona dei Castelli Romani, e anche un bellissimo borgo del quale vi parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Campeggio a 4 a 5 stelle.
14: Certo, con Sandaia.
15: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
16: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
17: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
18: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
19: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
20: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
21: Scegli il campeggio su sandaia.it.
22: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

E abbiamo ascoltato Earth, Wind and Fire e adesso vi racconto un po' di Sermoneta, un paese medievale vicinissimo ai Monti Lepini e a due passi dall'oasi incantata dei giardini di Ninfa. A regnare anticamente su quella parte del Lazio era la famiglia Caetani, che fece realizzare la loggia dei mercanti a Sermoneta, un complesso maestoso di arcate dove si concentrava la vita pubblica, si tenevano i consigli cittadini, c'erano botteghe di artigiani, una specie di centro commerciale del tempo. E la loggia dei mercanti è una delle prime cose che si visitano quando si arriva a Sermoneta, perché è un esempio magnifico di stile rinascimentale. La famiglia Caetani ha realizzato anche un altro grande simbolo della città, il castello di Sermoneta, che dal 1297 si misero a rimodernare e ampliare. In particolare i Caetani vollero aggiungere le camere pinte e la sala dei baroni. Il castello poi è rimasto alla famiglia fino ad oggi, perché è gestito dalla fondazione Roffredo Caetani, che se non sbaglio e la stessa dei giardini di Ninfa. Nel centro storico di Sermoneta, oltre alla loggia dei mercanti, ci sono da vedere la sinagoga ebraica e la chiesa dell'Annunziata, bellissima. Bello anche il palazzo comunale, che è del 400, e c'è da visitare il giardino degli aranci, un piccolo giardino incantato, un parco storico nato nel 1500 e riconvertito in giardino nel 700. E adesso sentiamo Cesare Cremonini.

0: E con questo brano di Portugal The Man, Feel It Still, siamo arrivati alle breaking news e al meteo, in onda dopo il segnale orario.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, un'ultima ora dalla Spagna. A Tenerife è completato lo sbarco degli ultimi passeggeri e di parte dell'equipaggio dalla MV Ondius, confermati altri due contagi ieri tra i passeggeri sbarcati, e cioè una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano che al momento è asintomatico. In Italia è in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus, in isolamento volontario, altri tre connazionali. Cambiamo argomento. Trump valuta la possibilità di rilanciare Project Freedom per consentire il transito di navi nello stretto di Hormuz, quasi 1000 quelle ferme, per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Il presidente precisa anche di non aver ancora preso una decisione definitiva dopo l'ennesimo no iraniano all'offerta di Washington per la fine del conflitto. Il dialogo comunque è ancora possibile, sostiene Trump. Chiusura e rialzo a Piazza Affari con il FTSE MIB più 0,76, che registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7, Madrid lo 0,26, positive Londra con più 0,3% e con Francoforte più 0,15. Cambiamo argomento. Il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, così la presidente della Commissione europea von der Leyen, sostenendo che nessuna nazione può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli viene negato il loro. Si giocheranno alle 12.30 di domenica a Roma-Lazio le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions. Nel calcio in Serie A sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Chiudiamo con il tennis. Sinner agli ottavi a Roma dopo la vittoria 6-2-6-0 su Popiril. L'azzurro trova la rivelazione Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Radio Monte Carlo. Meteo con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà una settimana all'insegna della variabilità e dell'instabilità, con numerose perturbazioni in transito sull'Italia. Intanto, domani mattina qualche pioggia temporale nelle regioni del nord-est, poi qui nel pomeriggio tende a rasserenare con il ritorno di un bel sole. Nel resto dell'Italia sarà una giornata sin dal mattino di tempo bello e prevalentemente soleggiato. Attenzione però, sarà una giornata ventosa al centro-sud e per venti da ovest, con mari anche molto mossi, soprattutto il Tirreno e i mari intorno alle due isole maggiori e il Mar Ligure. Sarà però ventoso anche al nord per venti settentrionali. Le temperature rimangono elevate sul settore ionico, con punte anche vicine ai 30 gradi nel sud-est della Sicilia. Nel Principato giornata soleggiata con 25 gradi, ma venti forti e mare molto mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
2: Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ed erano George Michael e Mary J. Blige. E in questi giorni passati in Versilia ho incontrato molti di voi ascoltatori, come Michela e Gianni, che si sono conosciuti ascoltando Radio Monte Carlo e non l'hanno più lasciata per decenni ormai, vero? E poi Betty dei Cavalli, che è una giudice di gara che mi ha insegnato un sacco di cose sulle gare e sui cavalieri e sulle amazzoni. E poi ho parlato con Michele di Manfredonia, che mi ha confessato di aver scelto lo Yucatan per il viaggio di nozze, per il suo viaggio di nozze, dopo avermi sentito parlare proprio di Tulum e di Playa del Carmen su Radio Monte Carlo. Grande Michele. E nei giorni scorsi, passati in Versilia, ho anche visitato un po', ne ho approfittato, non mi sono limitato ai pontili, perché vi ho raccontato che sono andato a vedermi quello futuristico di Lido di Camaiore e poi il pontile imponente di Marina di Pietrasanta. No, sono stato anche in giro per Viareggio a godermi il lungomare con i bellissimi palazzi Liberty, tutti restaurati. È un paio di chilometri di pura bellezza architettonica, niente da invidiare al Deco District di Miami. A partire dal bellissimo Grand Hotel Principe di Piemonte, poi andando verso la Darsena su Viale Carducci e dopo la statua del Burlamaco giù per Viale Margherita. Tutte bellissime case e di fronte ci sono quei bagni che hanno fatto storia, no? Come il Marco Polo, il Bagno Balena, il Gran Caffè Margherita, insomma, una bella passeggiata di un paio di chilometri che consiglio a tutti di fare. Non guardate solo i negozi, guardate i palazzi, le scritte, godetevi l'atmosfera di Viareggio. E adesso sentiamo Charlie Puth featuring Coco Jones.

0: Ed erano Michael Jackson e Syda Garrett. E tra poco vi parlo di un posto magico dove il contatto con la natura è perfetto.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Ibrida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà.
1: Dove sono una sirena, ma anche una leonessa.
0: Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Sa.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

E abbiamo ascoltato Got to be Real da Sherlyn qui su Radio Monte Carlo. A volte è bello scappare dalla città e raggiungere dei luoghi incontaminati come la cascata di Parcines in Alto Adige, una delle più belle dell'arco alpino, che precipita al suolo da un'altezza di quasi 100 metri ed è da vedere adesso, cioè ad inizio primavera, quando con lo scioglimento delle nevi si riversano a valle fino a 6.000 litri d'acqua al secondo. La cascata è raggiungibile dal paese di Parcines con una passeggiata di un'ora e mezza, oppure si va dalla stazione a monte della funivia Texel. Da lì partono delle belle passeggiate verso la cascata, almeno quella più imponente, perché ce ne sono molte di cascatelle immerse in quella natura incontaminata tra pascoli e alpeggi. E dalle analisi che hanno fatto, l'aria e l'acqua intorno alla cascata di Parcines sono limpide come quelle dell'Antartide, giusto per dire. E adesso sentiamo il country urbano di Ella Langley, questa è Choosing Texas.

0: Ed era James Blunt con questa magia di You're Beautiful, sei bella. E tra poco vi propongo un viaggio nell'arte in una vallata alpina dove sono nati 300 pittori, ma di quelli notevoli. Nel corso di 4 secoli dalla Val Vigezzo si sono sparsi per il mondo dei pittori dal talento riconosciuto. E ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
7: La spesa intelligente!
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco a...
8: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
11: Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
13: L'unico modo per uscire è insieme.
11: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Corri da Troni!

0: Troni, non ci sono paragoni. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone irettato coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

Era Sunset on a Lay da Gino Vannelli. E in Piemonte, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, c'è la Val di Gezzo, che non è certo una metropoli culturale, non è Firenze, non è Roma, è una valle di montagna chiusa tra le Alpi e il Canton Ticino. Eppure, dal 1600 ad oggi, ha prodotto oltre 300 pittori professionisti, dei ritrattisti che lavoravano per nobili e borghesi in mezza Europa. A Parigi li chiamavano Vigésimi, come fosse una scuola, no? Una corrente artistica, una firma collettiva riconoscibile nelle corti d'Europa. Uno di loro, Giovanni Maria Rossetti Valentini, che era andato in Francia, aveva costruito una sua bella carriera come ritrattista, decise che i soldi e la reputazione guadagnati li avrebbe usati per fondare una scuola di belle arti nel paese da cui era partito. Quindi nel 1878 aprì questa scuola a Santa Maria Maggiore, a 1400 metri sul livello del mare. Quella scuola è aperta ancora oggi, con corsi attivi, con studenti che la frequentano e con una collezione permanente che ha le opere dei pittori vigezzini più famosi dal Settecento in poi. È un'istituzione viva che forma artisti sulle Alpi piemontesi da quasi 150 anni ed è l'unica accademia d'arte sull'arco alpino, a Santa Maria Maggiore. E ci si sale con il trenino attraverso i boschi. Allora, la linea ferroviaria vigezzina è spettacolare durante l'autunno, ve l'ho consigliata diverse volte in questa trasmissione. E adesso sentiamo Tommaso Paradiso.

0: E concludiamo anche per stasera lasciando il microfono a Nick the Nightfly. Ciao Island, tocca a te tra poco. Io ringrazio Davide Ippolito per la regia da remoto e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Grazie, grazie, grazie per averci scelto come colonna sonora della vostra serata. Ci sentiamo domani per cena, se vi va, dalle 20. Buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
22: Amore, è fatta.
23: Che cosa?
22: Ho trovato la nostra nuova auto.
23: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
24: Sì, vabbè, ma non esiste.
22: Ma certo che sì.
23: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Ciao, buona serata, un abbraccio da Nick the Night Flyer. Benvenuto al nostro volo notturno on Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights. Questa sera abbiamo cominciato con una collaborazione fra un artista australiano e un artista francese. Dall'Australia, Jordan Raquet, e dalla Francia, FKJ, French Kiwi Juice, è il loro brano che si chiama Problem. Spero che avete passato un bel weekend e un buon lunedì. Il mio compito è quello di farvi passare un buon lunedì notte con un po' di raffreddore, con questo tempo che fa i ghiribizzi, non si capisce niente, un po' di raffreddore, un po' di mal di gola che sta girando, ma è soltanto passeggero. Un abbraccio a tutto The Night Team, Marco Foloni, Beppe Ungro, la programmazione, in regia con me, Davide Ippolito e il nostro Maurizio Di Maggio. Ciao Mauri, buona serata a te. La voce che ascoltiamo adesso è di un multitalentuoso artista americano, cantante, produttore, autore, Jose James, con suo omaggio a un bellissimo standard del jazz, They Can't Take That Away From Me. So relax, it's night time, the right time, on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Ascoltiamo Jose James on Monte Carlo Nights. Nice one. Very

0: la musica dei nostri celebri amici dall'Inghilterra, gli Incognito, che torneranno in Italia quest'estate. Questo è un brano dell'ultimo album, Music Magic Ironic. Il brano si chiama Running Away, fra poco. Un brano di uno dei miei dischi preferiti di Donald Fagen, un brano che porta il mio nome, anzi sono io che porto i nomi di questo disco. Donald Fagen dal suo album The Night Fly.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro!
8: E con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso...

0: food in Italia.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

On Monte Carlo Nights, ecco un brano dall'album celebre di Mr. Donald Fagen, The Night Fly, un celebre per quanto mi riguarda un disco che ho sempre amato, anzi uno dei dischi più amati di musicisti in tutto il mondo. Il brano è Walk Between the Raindrops, che vuol dire in italiano camminare fra le gocce di pioggia, perfetto per il tempo che abbiamo in questo periodo. Buona serata a te, questo weekend ho avuto il piacere di ascoltare dal vivo alcuni amici di Monte Carlo Nights e di loro vi racconterò fra poco. Morris e Mario Biondi. Adesso ascoltiamo il talento di Ray con il singolo Nightingale Lane dal suo ultimo album, che ha un bellissimo titolo. This Music May Contain Hope, in italiano sarebbe Questa musica forse contiene della speranza. Ascolta.

0: Avete riconosciuto la musica di Prince con questo brano I Would Die For You, morirei per te, un brano di Prince degli anni 80, qui nell'interpretazione, l'omaggio di questo brano di Prince di Jared Lawson, che stiamo suonando anche sull'ultimo album. Amici, questo fine settimana appena trascorso ho visto dei concerti bellissimi. Sarah J. Morris, amica del nostro programma da tanti anni, a Brno di Milano, dove ha presentato il suo ultimo album, Sisters 2, il suo disco insieme con chitarrista Tony Remy, dedicato a grandi figure del mondo della musica femminile, e ci sono alcuni brani bellissimi che stiamo suonando proprio nel nostro programma. Poi sono andato a vedere anche il concerto del nostro Mario Biondi, vi racconterò fra poco con la voce di Anita Baker qui on Radio Monte Carlo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Umbria Jazz.
15: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, non voglio.
19: Sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line.
19: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line.
19: Maniaci della qualità.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.

si chiama Just Because, qui ha una voce molto familiare la notte on Radio Monte Carlo, quella della bravissima Anita Baker, dall'album Giving You the Best That I've Got, un album di qualche anno fa, e la bella musica, come sapete, non ha tempo. Sabato scorso sono andato a vedere il concerto del nostro amico Mario Biondi al Teatro Arcimboldi di Milano, strapieno, due serate, complimenti a Mario, e c'erano tanti ascoltatori di Radio Monte Carlo, e durante il concerto Mario ci ha salutato la radio, mi ha salutato, è sempre davvero generoso anche con i suoi musicisti e con il pubblico, ha una grande voglia di comunicare quella che è anche la sua musica. Il suo tournée continua adesso in Italia, nei teatri, dedicato ai suoi primi 20 anni del bellissimo album A Handful of Soul, e poi interpreta anche musica dal nuovo disco appena uscito che si chiama Prova d'autore, dove c'è proprio la sua prova d'autore di musica italiana. Un bel concerto da vedere dal vivo, quello di Mario. La musica adesso che ascoltiamo arriva dall'Italia, un altro bravissimo cantautore italiano molto raffinato, lui è Bungaro, e dal suo ultimo disco Fuoco Sacro ascoltiamo Brisa Morena.

0: La musica On Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato è quella della bravissima vocalista londinese Ndea Davenport, che abbiamo incontrato anche con The Brand New Heavies. Il suo successo a fine anni 90 è Bring It On, il suo album allo stesso titolo. La voce, la chitarra in arrivo, On Monte Carlo Nights, è quello di George Benson.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
14: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, no, no, non voglio.
19: Sì, ma la nostra qualità.
20: No,
19: beh, ma i nostri controlli.
20: No, no,
19: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line.
19: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line.
19: Maniaci della qualità.
21: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Radio Italiana del Principato di Monaco.

La chitarra e la voce di George Benson on Radio Monte Carlo di un disco di George che si chiama Songs and Stories dal 2009, il brano è Rainy Night in Georgia, che conosciamo benissimo anche nell'interpretazione di Randy Crawford. Rimaniamo negli Stati Uniti adesso, andiamo a Los Angeles a sentire l'ultimo singolo di questo bravissimo autore americano che negli anni 80-90 ci ha regalato dei dischi molto belli. Lui è un cantautore, si chiama Bill LaBounty, un nuovo singolo di Bill che si chiama Love at the End of the World, ovvero l'amore alla fine del mondo in italiano. On Monte Carlo Nights, it's night time, the right time for the best music. Ascoltiamo Bill LaBounty.

0: Ed ecco una musica e una voce che si riconosce subito, quella di Sting con il suo Walking on the Moon dal vivo. E Sting lo incontreremo quest'estate, il 3 luglio, durante il nostro soggiorno ad Umbria Jazz, proprio il primo giorno è Sting che apre questa edizione. E non aspetto l'ora di tornare a Perugia, un appuntamento per me da tanti anni, a incontrare gli amici di Perugia e soprattutto a sentire la grande musica di Umbria Jazz. La voce che ascoltiamo in arrivo mi piacerebbe vederla ad Umbria Jazz, starebbe benissimo. Chaka Khan, fra poco on radio Monte Carlo. Torna il Kona Jazz Contest edizione 2026. Lo storico concorso promosso da Conad e Umbria Jazz dedicato ai giovani talenti del jazz. Se ne conoscete o siete voi stessi musicisti jazz, è la vostra occasione. Il concorso è aperto a solisti e band di età comprese tra i 18 e i 28 anni. I 10 finalisti, selezionati da una giuria di esperti, si esibiranno sul grande palco di Umbria Jazz per vincere il premio finale di 5.000 euro e non solo. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 maggio sul sito conajazzcontest.it.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Noti niente?
2: Scorte IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Noti niente? Ho

0: Gli italiani. Non riesci a seguire una dieta sana in modo costante? Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
3: Ciao da Tamara Donà
4: e da Giancarlo Cattaneo.
3: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
4: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
5: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly e benvenuto alla notte di Radio Monte Carlo, qui con il talento di Chaka Khan, un brano del bellissimo album di Chaka Khan I Feel For You degli anni 80. Il brano è Through the Fire, prodotto dal celebre pianista produttore di un successo straordinario, quello di Mr. David Foster. Torniamo in Italia e qui abbiamo un progetto di un gruppo napoletano, Nugenea, che abbiamo seguito anche negli anni scorsi, un nuovo singolo per loro con un super ospite da Londra, chitarrista, cantante Tom Misch, e il loro brano nuovo si chiama One None on Radio Monte Carlo.

0: On Monte Carlo Nights, la voce di Gregory Porter, remixato da Steve Osborne. E proprio ieri sera stavo navigando e mi sono imbattuto nel concerto di International Jazz Day tenutosi al 30 aprile a Chicago. E uno dei tanti ospiti era Gregory Porter, che ha aperto la serata insieme con Didi Bridgewater nella loro versione di In Crowd, un pezzo famoso di Mr. Ramsey Lewis. E poi c'era chiaramente Mr. Herbie Hancock e anche Curt Allen, che è di Chicago, e lui era coautore quest'anno, era il braccio destro proprio di Herbie Hancock. Io ho avuto il piacere di essere a Roma il 30 di aprile scorso per International Jazz Day all'Auditorium insieme con tutta la squadra di Il Jazz Va a Scuola, un progetto che lavora per portare la musica jazz nelle scuole ai giovani. Fra poco un successo di qualche anno fa degli Tears for Fears.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo. Blue
3: Moon. Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Confucio.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
2: Blue Moon.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Corri

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante.
10: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

La musica on Monte Carlo Nights degli Tears for Fears con il brano Woman in Chains nella versione remixata da Yakata, e dito questo nome Yakata c'è un DJ produttore londinese bravissimo che si chiama Dave Lee. E da Londra torniamo in Italia e ascoltiamo un brano dell'ultimo album di bassista produttore Max Bottini, che faceva parte del gruppo Gaban insieme con Filippo Clary. Adesso hanno carriere separate e l'ultimo album di Max include questo brano che ascoltiamo, si chiama Loving Living on Radio Monte Carlo, new music from Max from Gaban.

0: E questa sera on Radio Monte Carlo è la voce e il talento del bravissimo artista londinese Miles Sanko a portarci alla mezzanotte con un singolo dal suo ultimo album Is It Love, un disco che ha presentato dal vivo in uno delle mie programme Live Dublino di Milano, che anche questa settimana abbiamo un appuntamento interessante con una bravissima cantante jazz americana, Veronica Swift, da conoscere. Fra poco on Monte Carlo Nights, jazz a mezzanotte con la voce dell'indimenticabile Tony Bennett.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz. Questa notte è un classico interpretato dall'indimenticabile Mr. Tony Bennett, che ci ha lasciato, come sapete, nel 2023 a 96 anni ed era ancora sul palcoscenico con la sua musica. Era un artista, soprattutto nella seconda metà della sua vita, amatissimo in tutto il mondo. E Tony Bennett è un artista che ha venduto più di 50 milioni di dischi e ha vinto più di 20 Grammy Awards per il suo talento. Lui era un personaggio che era proprio l'emblema di quelli che erano gli standards del secolo scorso dei grandi compositori, come questo brano di Cole Porter che abbiamo appena ascoltato. Il brano si chiama So in Love e fa parte di un disco che lui ha fatto insieme con la sua scoperta, anche lei italo-americano come lui, che è Lady Gaga. Buonanotte a voi, ovunque siete. Abbiamo ancora un'ora insieme con la nostra musica. E a proposito degli Stati Uniti, il paese che ci ha regalato non soltanto la musica jazz ma anche la musica soul. Qui ascoltiamo la nuova voce della musica soul internazionale, si chiama Yalen Nagonda, che sarà in Italia quest'estate per un concerto. Da Yalen ascoltiamo il brano Doctrine of Love.

0: nostro viaggio stanotte incontriamo una novità di un trombettista italiano, Davide Ghidone, con suo super ospite in questo brano la voce di Heidi Vogel. Con il brano Come On Closer, Heidi faceva parte anche del Cinematic Orchestra e ha avuto tante collaborazioni importanti. È bello sentirlo insieme con Davide in questo brano Come On Closer dal suo disco che è appena uscito, si chiama Residence. Fra poco abbiamo la voce, la musica di Ed Motta, anzi Ed Motta che rende omaggio alla musica di Gino Vanelli.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bubico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
13: Infolani, bluenotemilano.com.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Yoga, massaggi, sauna,
7: Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

On Monte Carlo Nights, la musica di Gino Vannelli, questo bellissimo brano di Gino, Living Inside Myself, qui interpretato da un personaggio molto eclettico dalla musica brasiliana, multistrumentista, Mr. Ed Motta. Hey, buonanotte a voi, ovunque siete in questo momento, siete in compagnia di Nick the Nightfly on Monte Carlo Nights. Un po' di mal di gola per questo pioggerella che sta girando, perché c'è un freddo caldo. Va bene, sopravviveremo sicuramente. Adesso musica nuova del quintetto londinese Your Mama's Gun. Il brano si chiama Food for the Flames.

0: La musica On Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato arriva da New Orleans del gruppo Tank and the Bangles, con il loro ospite alle voci Alex Isley e Masego. Il brano si chiama Black Folk. Fra poco la musica degli Beatles interpretato da John Pizzarella, che ha appena pubblicato un album di un altro grande artista quest'anno che avrebbe compiuto 100 anni, e vi racconterò di lui fra poco.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Joe, ma che dici, sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
10: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles. Uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

La musica dagli Beatles on Monte Carlo Nights, Here Comes the Sun, interpretato dal chitarrista cantante John Pizzarelli. L'album di John è interamente dedicato agli Beatles, si chiama John Pizzarelli Meets the Beatles, e John ha appena pubblicato un nuovo album dedicato a Tony Bennett. Quest'anno, a parte Miles Davis e John Coltrane, che avrebbero compiuto 100 anni quest'anno, anche Tony Bennett avrebbe compiuto 100 anni, e John ha fatto un album intero dedicato alla musica di Tony Bennett e sarà uno degli ospiti ad Umbria Jazz Winter quest'anno, e ci sarò anch'io con il mio quintetto, come abbiamo presentato insieme con Carlo Pagnotta. La musica adesso è di Aaron, giovane cantautore americano, con il suo brano Wonderful Thing, una cosa meravigliosa.

0: E questa notte ci salutiamo con il talento e le musiche del batterista americano Nate Smith, insieme con lui il tastierista Kiefer, e questo brano Cough Drop. E il brano fa parte del suo ultimo album, si chiama Live Action, un disco per il quale ha vinto anche ben 2 Grammy Awards, e lui sarà in Italia quest'estate a presentare questo suo album. Un abbraccio subito a Davide Ippolito con me in regia. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici ovunque siete, buonanotte oppure buona continuazione con la musica della notte di Radio Monte Carlo, adesso Blue Moon. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei baciarti in una di queste sere d'inverno, quando il sole scolora nel grigio e nel freddo, quando sarà più facile trovare insieme l'alba dentro l'imbrunire. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde.

0: Umbria Jazz.
1: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
0: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio Udine, 20 luglio Roma, 21 luglio Lucca, 22 luglio Pompei, 30 luglio Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morire non è nulla. Non vivere è spaventoso. Victor Hugo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si può imparare qualcosa da un temporale. Se accettiamo di bagnarci fin dal principio, eviteremo ogni incertezza e non per questo ci bagneremo di più. Yamamoto Tsunemoto.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
2: Prossimamente live, in concerto.
3: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bobico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
2: Infolani, bluenotemilano.com.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.